0: FM2 More Music,
1: più musica.

Scorreva l'anno 2011, eravamo in piena EDM e direi che il più grande esponente del genere che ci ha lasciato delle hit straordinarie era proprio lui, Avicii, e questa era Levels.

0: Non so se avete notato che ho detto episodio, perché non è un episodio, ma è un episodio felice il nostro, capito?
1: Sì, l'ho notato, ah, l'ho notato.
0: Vi è piaciuta?
1: Bella.
0: Ciao, sono Albertino.
1: E ti ho riconosciuto proprio per questo motivo.
0: Alba. Cioè, Alba nickname,
1: manca,
0: capito?
1: Manca il resto, però.
0: Is on the mic, esatto. Ma Mario?
1: Ero io che parlavo.
0: C'è Fargetta con noi, benvenuto in console, eccolo qua, sulle mani.
1: In effetti sono davanti a una console.
0: Davanti, meglio davanti che dietro. Alessandro Lippi indossa una t-shirt con la scritta
2: Techno Hostel.

0: Techno Hostel.
1: Hai visto com'è serio?
2: Sì, sì, sì.
0: È perché per la techno bisogna essere seri.
1: Ci crede molto.
2: Quindi la gente non si diverte quando va a
0: Techno serio, techno serio. Buon pomeriggio a tutti.
1: Va bene, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio anche a Shorty.
3: Ciao, ciao Alve, ciao ragazzi.
1: Ragazzi, a parte che ormai non siamo più ragazzi. Vabbè. Ti ringrazio per ragazzi, però siamo degli ometti.
3: Non sarete degli eterni ragazzi.
1: Sì, sì. Forever young, I wanna be.
3: Bravo.
1: Carissimo, dobbiamo parlare alle 7 di sta roba che ci chiami ancora ragazzi.
3: Vabbè, allora io mi fermo alle 7.
1: Fermati alle 19. Ma scusa, dovete parlare già di altre cose. Lascia stare.
3: Lascia stare
1: che oggi. Oggi è il primo giorno in cui l'estate veramente se n'è andata, Milano è grigia, la perturbazione è in arrivo, i primi giubbotti li possiamo tirar fuori dall'armadio. C'è la Ginger!

0: pomeriggio!
1: In molti ci accusano di non dire niente di interessante in queste due ore di trasmissione, mentre le altre radio... E allora dobbiamo, dai ragazzi, diamoci sotto, parliamo di cose interessanti anche noi. Hai già fatto il cambio dell'armadio, Gigi?
0: Ancora no, ancora no.
1: Perché
0: no.
1: Siamo ancora in quella via di mezzo, sotto pantaloni corti, sopra piumino, non si capisce bene. Che c'è?
2: Stamattina ti ho pensato, Albo, ho pensato ai tuoi giubbini di pelle, cose, perché detto, è arrivato il momento.
1: Eh sì, infatti oggi li ho guardati, ho detto, cioè, non li hai messi.
3: Pensa che shorty alle prime nuvole, al primo freddo.
1: Pensa a me.
2: Pensa a quei giubbini lì, a quei giubbini
3: amore,
2: lì.
3: Che amore.
1: Io oggi li ho guardati, li ho rispolverati col Swiffer. E ho detto loro, ragazzi, tra poco tocca a noi.
3: Dai che per due settimane stiamo insieme, gliel'hai detto, no?
1: Sì, il problema è che poi dopo passi appunto subito dal giubbottino leggero a qualcosa di pesante. Non è detto però, Tu Ginger, quindi come sei messa col cambio armadio?
0: Ho fatto una piccola parte, ho messo soltanto via le cose proprio estive estive da spiaggia. Ho fatto solo quella roba lì,
1: cioè, tipo i costumi, quella roba lì.
0: Tipo i costumi, le cose che uso per andare in spiaggia, i copri costume.
1: Certo, le creme,
0: pantaloncini.
1: Certo. Tu hai ancora le creme abbronzanti sul comodino, scusa.
4: Io ho tutto insieme, non capisco niente quello che devo mettere.
3: Sai che dicono che la crema abbronzante andrebbe messa sempre, anche d'autunno.
1: Davvero?
3: Sì,
1: anche in radio, dici?
3: Nel tragitto casa radio, sì.
1: Beh, noi abbiamo cambiato le luci dello studio, secondo me qui una cremina ci sarebbe.
2: Sì.
1: Vabbè.
3: La cipria sicuramente per le luci e le telecamere bisognerebbe.
4: Vedi, poi dici a me. È lui quello che vuole fare il protagonista,
1: il vanitoso,
4: tutto struccato,
3: sì, vedi tutto macchia.
1: Capito? Ma accetta,
3: Io figo accettissimo.
1: Accetta
3: proprio
1: l'invecchiamento.
3: Accettissimo.
1: Così accetta le tue rughe.
3: Accetto. Rughe pochissime. Rughe no.
4: E vedi i peli che cadono.
3: Rughe no. No, i peli che cadono, magari.
1: Vabbè,
0: ragazzi,
1: comunque.
0: Volevo darvi anche un'altra informazione.
1: Prego.
0: Da oggi sono formata per fare il preposto.
1: Io ho sempre pensato che ti facessero fare il prevosto.
4: Esatto, ho capito anch'io il prevosto.
1: Ho detto, la Ginger la perdiamo, va in chiesa.
0: No, ho passato la formazione, passato il test e quindi sono ancora un preposto.
1: E quindi quali sono le tue mansioni nuove?
0: Sono preposta a portarvi da esempio su tante cose, sulla sicurezza in questo caso.
1: Sì. Bene. Bene, bene.
4: In che senso? Sicurezza,
3: vedi che,
4: in che senso?
3: Vedi che oggi indossa il casco la Ginger,
1: cioè,
3: vedi?
1: Sì.
3: È proprio per quello.
4: Cioè, tipo c'è un incendio, ragazzi, tutti fuori, così.
0: Anche sì.
3: Per dire tutti fuori c'è un corso di 6 mesi.
1: Esatto.
3: Ma
1: Vabbè, vorrei parlarvi del Play With Us, ma lo farò dopo la prima canzone, che è del nostro amico Bob Sinclair.

0: il nostro amico Chris Bob Sinclair, che è tornato un po' alle sue origini, perché magari molti non lo sanno, ma lui, insomma, le sue prime produzioni erano così. Lui è stato, come dire, l'antisegnano dell'Afro House.
1: Beh, è stato un po' pioniere a suo modo.
0: Pioniere.
1: Con
0: sì.
1: L'etichetta Africanism.
0: Esatto, però ai tempi era una cosa molto, molto di nicchia, molto underground, se vogliamo. E poi negli ultimi anni invece l'Afro House è esplosa, quindi lui ha ripreso un po' queste sonorità un po' tribali. Che noia.
2: No, è giusto.
0: No, metà discorso mi sono già stufato io di ascoltarlo.
2: No, è informazione, va bene.
0: Va bene, comunque un saluto a Chris, che è il vero nome di Bob Sinclair.
3: Ciao.
0: E questa canzone si chiama Tequila and Ibiza. Bob Sinclair su M2O.
2: Si è dato al calo all'alcol.
0: Lui? No, lui, sai, lui è proprio un salutista pazzesco, peggio di me, guarda.
2: Ok.
0: Lui è proprio... Cosa?
1: Come dimenticare quella console del Pacià di Ibiza? Dove il back to back tra Albertino e Benny Benassi era corredato da...
0: E Bob Sinclair.
1: Scusami, Bob Sinclair.
0: Eravamo tutti e tre,
1: e intorno litri e litri d'acqua naturale e temperatura ambiente.
0: Sì. Che bello.
1: Che bello.
2: Dipende da che acqua era.
0: Che bellezza.
2: Anche questo.
0: Allora, attenzione, se amici ascoltatori di M2O, se non avete il nostro numero 342-6543210 per partecipare a Play With Us e vincere i nostri gadgets. Oggi vi regaliamo t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Mentre dicevo il numero, mi sono reso conto di quanto il nostro numero, quello di M2O, è un numero speciale. È un numero che abbiamo sudato per riuscire ad avere, vero Ginger?
4: Verissimo, sì.
0: Come abbiamo fatto ad avere un numero che poi è un countdown, se ci pensi bene? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, auguri, sembra Capodanno.
4: Abbiamo fatto delle ricerche per capire se dei numeri erano liberi, e alla fine non era la nostra prima idea. No, questa.
0: Non me lo ricordo.
4: No, non era la prima idea, però poi...
0: Beh, però è un bel numero questo.
4: È bellissimo, sì.
0: Cioè,
4: sì,
0: è una cosa molto speciale avere un numero così. È un po' come avere la targa personalizzata, no? Che in Italia non si può, tra l'altro.
1: Non credo, oppure no. Ci sono delle eccezioni, non credo.
0: Però volevo mandare un messaggio agli ascoltatori di M2O. Se avete un numero veramente speciale, conservatelo e custoditelo.
2: Per il Superenalotto, cosa?
0: No, perché potrebbe valere molto. Ci colleghiamo subito col nostro inviato, che ci dovrebbe trovarsi in una cabina piena di batteri.
2: Ancora in cabina?
0: C'è una cabina. Sei in cabina?
1: Buon pomeriggio dalla cabina della SIP di Corso Sempione, angolo via Massena.
0: Bene, allora parlaci un po' di questo signore che ha un numero così speciale. Il numero così speciale lo dico io o lo dice lei?
1: Come preferisce, è lei il conduttore di questa trasmissione.
0: Lo chiamano Mr. Sim, il suo numero è, attenzione, siete
2: sì.
0: pronti?
2: Vai.
0: 333
2: sì.
0: 333 333 33.
1: Hai detto un 3 in più, probabilmente.
0: Vabbè, è un po' come l'Iban, che ci sono tutti quegli zeri alla fine.
1: 333 33 33 333. Gli hanno offerto 2 milioni di euro per cedere questo
0: Dimmi,
1: numero.
0: Mario,
2: non ho capito il numero, scusa.
0: No,
2: come fa a saperlo questo numero?
0: L'ha letto. L'ha letto. Non è che lo sa a memoria.
1: Gli hanno offerto a questo signore 2 milioni di euro per cedere il numero, perché qualcuno evidentemente

0: aveva esattamente questo numero, questo signore non lo ha ceduto e gli hanno consigliato, come ha detto Albertino, di non farlo perché vale moltissimo avere dei numeri particolari.
1: Ma vale moltissimo, già l'offerta che gli hanno fatto vale moltissimo.
0: Lui ha rifiutato.
2: Osvaldo, ma lui è italiano?
1: Osvaldo!
0: Osvaldo!
2: È italiano?
0: È italiano, ma si fa, ma un si nome, fa. Ha un nome d'arte. Si fa chiamare Mr. Sim, giusto per rimanere in tema.
2: Allora, sai perché te lo chiedo? Perché c'è un aneddoto che forse riguarda anche il mio amico Mario. Quando la 3 entrò nel mercato italiano, chiese ad alcuni personaggi famosi di avere un numero che si poteva scegliere. E partivano tutti col 3, perché era la 3. Vi ricordate il gestore telefonico? Che adesso non c'è più, si è fuso con Wind, non ricordo. Sì. E quindi io mi ricordo che scelsi un numero che ho ancora, che non uso io, però, e che è molto speciale.
0: Questo Mr. Sim è stato intervistato qualche giorno fa per la prima volta da Fanpage, quindi una fonte abbastanza attendibile, direi attendibile. E racconta che ha molti numeri di telefono, che è diventata una sua passione collezionarli. E ne ha un sacco, con numeri in ascendenti e discendenti, con combinazioni molto particolari.
2: Quindi, se avete un numero speciale, attenzione, non buttate via la SIM perché potrebbe avere un grande valore.

0: Carol G ha telefonato ieri sera a Mick Lean e ha detto: la mettete per favore anche voi? E Mick Lean gli ha detto: noi la mettiamo da 2 mesi, bella.
1: No, no, veramente.
0: E lei si è messa a piangere con Bruno Mars. Sulla spalla di Bruno Mars.
1: Non capito? È un bell'uomo quel Mick Lean.
2: No.
0: Era Baby Y, non so come pronunciarla. Baby Y, wow.
1: L'importante baby. È che Baby lo pronunci in un'altra maniera.
0: Ehi, hey, Baby. Every day,
3: La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: You make me feel alive again.

0: Boom Boom Tam. Questa canzone è latina, genere è un po' dembow, mi confermi Shorty?
1: È baile funk brasiliano questo.
0: Tre punti per Shorty, hai sentito che bravo?
2: Sì, sì, vabbè, ci sta per una volta.
0: Boom Boom Tam erano MC Fioti, Future J Balvin, quindi stiamo parlando di esponenti di musica latina molto molto famosi, e questa è la canzone che abbiamo appena sentito, e non abbiamo parlato del successo della nazionale italiana di calcio.
2: È vero.
0: E visto che siamo tutti viscidi e tornati a tifare per la nazionale che fino a tre giorni fa ci faceva schifo, uniamoci al coro, diciamo bravi raga,
2: bravi, grande prova Bologna, grande Ginger.
0: Hai visto la partita?
3: Poco.
0: Io ho visto un po' quasi tutto, bravi.
2: Complimenti, sì, grande prova. Ci siamo al secondo posto del nostro girone, adesso ci mancano due partite, vediamo come finirà, però abbiamo buone speranze perché la squadra gioca bene e ci fa anche piacere vederli giocare
0: ragazzi
2: così.
0: Giovani, no? Sì. Nuova generazione, bravi, complimenti, bella figura. Ma parliamo di basket perché naturalmente Cosa ride?
4: Beh, in un'ampia pagina si volta pagina e si passa agli altri sport.
0: Eh sì, adesso la pagina del basket con LeBron James, che tra l'altro saluto dall'elicottero, sta andando a Philadelphia. Ciao LeBron!
4: Ciao! Hai letto, no?
0: Se avete saputo, sì. LeBron.
2: Sì, sì,
0: No, racconta.
4: Ranzanata.
0: Colleghiamoci
4: totale.
0: Subito con Philadelphia, dove c'è il nostro inviato Kraft. Ci sei?
4: Kaori, speravo tu mi chiamassi.
2: Philadelphia Kraft! Cose buone dal mondo!
4: Come tutti saprete, ovviamente, LeBron James durante l'estate si è trasferito da Los Angeles, dai Lakers, ai 76ers di Philadelphia. Mm-hmm. Siccome Philadelphia dista solo 140-150 km da New York, dove lui preferiva vivere, ha deciso che vivrà proprio lì, a Manhattan, e si sposterà ogni giorno in elicottero per andare a giocare le partite, a fare gli allenamenti.
0: Nick, io già me lo vedevo con l'autobus alla mattina,

0: che fa il pendolare, invece no, non immaginavo che avrebbe scelto l'elicottero come mezzo di...
1: Allora, sono tre... Dica mai.
2: Ah no, poi c'è la metropolitana.
0: Non arriva a Filadelfia, però.
1: Questa storiella LeBron James costerà circa $800,000 all'anno.
0: Cosa vuoi che sia LeBron?
1: Hai detto proprio bene, Albertino, perché $800,000 per LeBron James equivalgono all'1% dei suoi guadagni annuali complessivi.
0: Quindi, $800,000 per LeBron James stanno a...
1: 9 euro al mese per chi ne guadagna 1.500 euro.
0: Sei un barbone.
1: Quindi,
0: LeBron.
1: Voi ascoltatori comune, gente comune che noi amiamo all'ascolto, che guadagnate 1.500 euro al mese, uno stipendio dignitoso e normale.
0: Non è dignitoso, 1.500 euro.
1: No, non dignitoso, ma normale purtroppo per il popolo italiano.
0: Non è normale, va bene, è un salario troppo basso per il costo della vita.
2: Vota Albertino! Vota Albertino!
1: È come se voi con un abbonamento di 9 euro al mese avreste un elicottero che da Monza vi porta tutti i giorni a Milano. Andate e ritorno.
2: Anche la Ginger potrebbe dare
0: Seregno. Seregno.
1: Il Seregno Milano, Ginger 9 euro al mese, Seregno Milano ogni mattina, ogni sera.
2: Però secondo me, a parte che è troppo.
0: Cosa è troppo?
2: Non rischia anche un po' la vita, perché con gli elicotteri bisogna anche stare un po'
0: attenti. Vabbè, rischia la vita.
2: Vabbè, tutti i giorni.
0: Ma però, come stai gufando?
2: Non lo so, lo dico per la sua sicurezza.
0: Ma tanto guarda, 140 km in elicottero sono
1: 40 minuti, dicono,
0: anche
1: una quarantina
0: meno,
1: di minuti.
0: Secondo me anche meno.
1: Lui va e viene l'elicottero ogni giorno. Viva una Manhattan, partirà dal tetto di casa sua e atterra sul tetto di dove gioca o di dove si allena.
0: Vai LeBron!

That Game di Bobby Brown, il remix del 1994, era l'M2 Old delle 17.30.

0: Another insieme a Emily Warren, questa è Silver Lines, la loro nuova canzone. E siamo a metà di ottobre, noi abbiamo l'abitudine qui a M2O a fine anno di promuovere la track of the year, il disco dell'anno, e stavamo proprio ragionando nei corridoi su quale potrebbe essere il disco da promuovere quest'anno, e gli Another probabilmente se la giocano con Ugel, e questo lo scopriremo insieme a proprio prima di andare in vacanza di Natale, giusto?
1: Ah, andiamo in vacanza, questa è una bella notizia.
0: Non andiamo in vacanza. Cioè, di tutto quello che ho detto tu ti sei solo soffermato.
2: Sì, perché magari alcune parole chiave che li accendono, no? Vacanza, Viterbo.
1: Devo prenotare, capito? Almeno mi porta avanti.
0: Non prenotare.

0: Alle 7 giochiamo e tra un'ora al Quizzoma. È già gioco oggi. Io e voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.

0: M2O. Play with us. Play with us.
1: E anche oggi, martedì 6 ottobre, abbiamo una vincitrice del nostro Play With Us che si aggiudica i gadgets di M2O. Gli ambitissimi, che poi non sono proprio, guarda,

0: Mi sento di dire che non sono proprio da chiamare gadgets. La t-shirt, la vogliamo chiamare gadgets?
1: Bella.
0: La t-shirt oversize con scritto Dance With Us.
2: Questo è il merchandise.
0: Ma questa è roba seria,
2: ragazzi.
0: Il cappellino, non è mica un gadget che ti regala il benzinaio.
1: È un cappellino normale o ha le orecchie? Quelle che
0: no, senza orecchie, però con la scritta M2O Dance With Us, anche quello. E il portapass e gli stickers sono i quattro regali che faremo a...
1: Chi?
0: Hai finito?
1: Prego.
0: Lei
1: sì,
0: è di Massa Rosa, in provincia di Lucca.
1: Ah, sì, chi?
2: Pochi minuti da Viareggio.
0: Lavora a Viareggio, infatti, come impiegata.
1: È un'amica di Ale Lippi.
0: Probabilmente tutto un magna magna.
1: Capito allora.
0: So vince il Play With Us di oggi, Vanessa da Massa Rosa. Vanessa, Vanessa da Massa Rosa. Massa Rosa, in provincia di Lucca, però lavora a Viareggio. Dov'è Massa Rosa rispetto a Lucca? Ciao Vanessa!
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera a lei Vanessa, come sta?
3: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Benissimo, siamo felici di sentirti, siamo felici di sentire l'accento toscano che amiamo tantissimo. Poi sai che noi abbiamo... un amore particolare per la tua zona, per Viareggio,
3: certo.
0: Ci siamo stati tanto anche al carnevale, quindi... Ma Massa Rosa esattamente dove si trova?
3: Circa 10 chilometri da Viareggio.
0: Quindi sei a metà strada?
3: Sì, tra Lucca e Viareggio.
1: Cioè tu prendi la A1, la Milano-Bologna.
0: No, cioè, ma io sono...
1: Esce a Parma, giri a destra,
0: ma così lunga.
3: Più o meno, dai, diciamo più o meno, quella è la strada.
0: Senti, siccome trovo che Massa Rosa sia un nome molto bello... per un paese, ma c'è una ragione speciale per cui si chiama così o semplicemente si chiama così, finito?
3: Si chiama così e basta.
0: Io me la immaginavo tutto marmo rosa, sai, perché se diciamo vicino Massa Rosa,
3: magari
0: non è
3: magari.
0: Vabbè, niente, io lo voglio immaginare così quel paese, tutto rosa. Vai. Con Vanessa che cammina.
1: Sì, okay.
3: Ma
1: Vanessa, hai mai incontrato in piazza Ale Lippi? Da quale
0: a Viareggio?
3: Certo, sì, tante
0: davvero,
3: volte.
0: Davvero?
1: Vedi che è un magna magna allora.
0: L'hai salutato?
3: Po',
0: Sì?
3: Ma lui sicuramente non si ricorderà di me.
0: No.
3: Lui perché quando è a Viareggio è sempre contornato da tante persone.
0: Hai capito? Ma se non ha un amico, ma cosa stai dicendo?
3: Scusami. No, perché è famoso a Viareggio.
2: Diglielo,
0: a Viareggio è famoso.
2: Vanessa, diglielo a questi qua, diglielo.
0: Sì, vabbè.
3: È la verità.
0: Vabbè. Vanessa, ti mandiamo un grosso abbraccio. Grazie per aver scelto M2O, ma soprattutto ti mandiamo i nostri gadgets.
1: No, glieli facciamo andare da Ale Lippi.
2: No,
1: li porto
2: a mano io, Vanessa. Te li porto.
0: Ci vediamo
2: in piazza Mazzini.
3: Ci troviamo in passeggiata in piazza Mazzini.

ascoltatrice dalla provincia di Lucca. Adesso siamo pronti per la seconda ora, ma soprattutto siamo pronti per le news che stanno arrivando, perché sono le 18.

0: to forget me.
1: Era Juice WRLD, anche se la chitarrina era di Sting, gliel'ha prestata Lucid Dreams, il titolo del brano dal 2018, e purtroppo questo ragazzo è scomparso prematuramente, era molto giovane, se n'è andato, è morto.
2: E leggo, guarda, nel 2019 mi hai ricordato una cosa che non ricordavo, giovanissimo.
1: Me lo ricordavo, era molto giovane, era anche un grande talento. Va bene, siamo entrati nella seconda ora con questo, diciamo, questa notizia un po' funesta, che però non è una novità perché lo sapevamo già, e siamo pronti per andare avanti senza forza, ragazzi. Dobbiamo andare avanti.
3: Ci sono delle castagne da mangiare?
1: Sarebbe quasi l'ora. Io le ho viste in ginger
4: e io le ho già mangiate.
1: Davvero?
4: Sì.
1: No, io non ho ancora mangiato la castagna.
3: Sì, appunto, nessuno l'ha mangiata.
1: Dobbiamo assolutamente provvedere, organizzare una.
4: Saverio, il nostro amico.
1: Noi abbiamo un amico che vende le castagne in Piazza Duomo, che magari è all'ascolto, perché durante il lavoro lui sente M2O.
3: Sì.
1: E così tutti i turisti stranieri si chiedono: ma cosa dicono sti cretini alla radio? Meno male che non capiscono la lingua. Ma le notizie.
3: Arro! Arrivò con cesti castagni! Arrivò con cesti castagni!
1: Grazie delle castagne, Felisandro, e siamo arrivati all'appuntamento con le news delle 18 di questo martedì 6 ottobre. La prima notizia arriva dalla nostra città. Dimentica il riso sul fuoco per 3 ore, la pentola si fonde sul piano a induzione e diventa un corpo unico.
2: si è sciolta.
1: A questo proposito, visto che la notizia arriva da Milano, volevo chiedere a Shorty se sa dire tre uova cotte sul fuoco.
5: E così,
1: in milanese.
5: Triof cotte sul.
1: È uno scioglilingua. Io non lo so dire.
5: Triof
1: cotte sul fuoco.
3: No.
1: È triof cotte sul fuoco.
5: Triof cotte sul fuoco.
1: Tu, Mario, lo sai dire.
2: Triof cotte sul fuoco.
1: Tu sai dirlo.
2: Triof of the fuck.
1: Torino, parcheggia l'auto sul marciapiede davanti all'ingresso del palazzo e gli murano il passaggio con i bidoni.
3: E non esci più, si impari.
1: Francia, cliente 89enne resta incastrato nella porta girevole della banca. La polizia deve smontare i vetri per farlo uscire. Clienti bloccati per ore.
2: Ma guarda che quelle porte lì.
1: A me mi fanno una paura.
2: Alcune sono,
1: Firenze. Turista compra un quadro del Rinascimento per 2000 euro, tornato a casa scopre che è una stampa presa da un catalogo IKEA.
2: Che hanno quello stile lì un po' rinascimentale, no?
1: Bravo, bravo.

0: se ne intende, era laureato in storia dell'arte se non sbaglio. Olanda prova a montare la tenda del campeggio in salotto per fare pratica, ma sfonda il lampadario di cristallo e crolla un pezzo di pavimento.
1: Un disastro.
0: Il ragionier Filini, secondo me.
1: Dico, ma sì.
0: Australia mette l'insetticida sulle scarpe prima di fare trekking per provare a difendersi dagli animali. Scioglie le suole in gomma sul sentiero dopo pochi chilometri.
2: Un po' aggressivo l'insetticida, probabilmente.
0: Monfalcone, chiedo scusa. Polizia interviene durante un festino abusivo. Bevevano, si drogavano e alla fine si accoltellavano tra di loro.
2: Credevo tu dicessi alla fine sono anche brave persone.
0: No. Che bella festa.
2: Aiuto.
0: Stati Uniti, Elon Musk lascia la sua fidanzata. Ai. Qui dobbiamo approfondire. Allora seguirà approfondimento.

0: È uno dei tanti successi di questi tre ragazzi svedesi, la Swedish House Mafia, gli unici svedesi con la faccia da terrone, tra l'altro, erano... è vero,
1: perché un po' c'è di male. Soprattutto due su tre lo sono.
0: Minchia,
1: alla fine,
0: se i nordici sono così.
1: No, perché in grosso è italiano e Angelo è svedese, greco, quindi italiano e greci sono terroni.
0: Sì, diciamo che Axwell è quello un po' più nordico.
1: Perché lui è svedese, gli altri due
0: gli altri due sono due...
1: figli di immigrati.
0: Senza offesa, perché certo. Insomma...
2: No, poi sono bravi.
1: Noi siamo in
0: poi
1: sud,
0: non l'ho detto in modo dispregiativo, perché essendo terrone anch'io lo posso dire.
2: Giusto.
1: Poi noi per gli svedesi siamo tutti terroni, perché siamo il sud dell'Europa. Noi siamo...
2: bisogna vedere se loro ci chiamano terroni.
1: Sì.
2: Sì, bene.
0: Questa era Leave the War Behind dal 2009, Swedish House Mafia. Torniamo sull'ultima notizia che abbiamo dato, quella di Elon Musk, che si è appena lasciato con la sua fidanzata. Ma da questa fidanzata ha avuto dei figli?
1: Lei si chiama Shivon Zillis.
2: Scusa Alberto, ma perché risponde? Lui chi è? Lui per rispondere?
0: È preposto.
2: Ah, preposto, bene. Prego.
1: Lei si chiama Shivon Zillis, è la quarta donna da cui Elon Musk ha avuto i figli.
0: Anche questa?
1: Da lei ne ha avuti 4.
0: Ma le altre le ha sposate?
1: In totale ne ha 14
0: di figli.
2: Questa Sheila è la figlia di Sheila in Be Devotion.
1: Prima moglie Justin Wilson, dalla quale ha avuto Nevada Alexander Musk, Griffin Musk, Vivian Jenna Wilson, Kay Musk, Saxon e Damian, 6 figli dalla prima. Poi si è messo con la cantante quell'alternativa Grimes, che magari qualcuno di voi ricorda o conosce, ha cantato anche dei dischi di Anima, dalla quale ha avuto 3 figli. Il primo, quello con il nome strano XAEAXXX, vi ricordate, ne avevamo anche parlato. La seconda si chiama
0: Ma quello lì l'ha vinto Toto Calcio, giusto?
1: XAEAXX, ui. La seconda si chiama così. La seconda figlia avuta da Grimes si chiama Exa Dark Sideral Mask. E il mio preferito è il terzo, nato nel giugno del 2022, che si chiama Techno Mechanicus.
0: Bello.
1: Altri 4 da quella che ha mollato ieri via mail: Strider, Azur, Arcadia e Seldon. Poi nel frattempo ne ha fatto anche un altro in mezzo, da una certa Ashley Sinclair, che si chiama Romulus. In totale sono 14.
0: Vabbè, non mi strani.
2: Ma questo qua gli piace proprio, c'è un volasse di brutto a tutti.
0: Sì, perché per un altro...
1: Alcune sono nati anche da madre, da sua.
0: Perché non ha problemi di mantenimento, diciamo, quindi fa quello che vuole. Comunque ha fatto tutti i figli con nomi strani. Io, un mio amico, per esempio, due figli l'ha chiamato, uno Digital Boy, l'altro Ramirez. Era un appassionato
1: che conoscendo i tuoi amici potrebbe anche darsi.
0: Allora?
1: Potrebbe darsi.
0: Vabbè,
1: andiamo di 14 tra il 2002 e il 2024.
2: E quindi voi dite che non ha problemi a mantenere tutte queste
0: cose.
1: Beh.
0: Non ha problemi.
3: Più musica.

0: della canzone dei Black Eyed Peas e Shakira, e Mario prima giustamente ha fatto un'osservazione sulla, diciamo, la possibilità di mantenere 14 figli di Elon Musk. Però la cosa più importante, Mario,
1: sì?
0: Non è poterli mantenere 14 figli, ma quanto tempo può dedicare lui a questi 14 figli come padre, che è la cosa più importante della vita.
1: Non credo molto per quello che fa. Questa
0: quindi
1: è la cosa più
0: grano
1: grave.
0: A quel punto serve relativamente.
2: Comunque,
0: no?
2: Visto il patrimonio di Elon Musk, che oggi supera i 1.000 miliardi di dollari, magari.
1: Sai che io non ho.
2: Ce la fa, direi.
1: Non so neanche quanto possono essere
2: mille miliardi. Però, come ragiona Albertino, l'amore non si compra.
0: No. Il tempo.
2: Il tempo non si compra.
0: Vabbè, tanti auguri allora a questo punto. Speriamo.
2: E figli Musk.
0: E figli Musk.

0: Alle 7 giochiamo e tra un'ora al quizoma. È già gioco oggi. Io e voi. E voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: poco casino, eh?
1: No, va bene, siamo tranquilli. Siamo
0: Casini,
1: tranquilli,
0: titolo della canzone. Chissà quante volte avete sentito questa frase, poco casino, che tra l'altro la parola casino, secondo me è stata sdoganata nel nostro vocabolario da poco tempo. Prima era considerata quasi una parolaccia, dico male. Tu che sei laureato in lettere, quindi sei postino.
1: Ma chi è laureato in lettere?
0: Lui.
1: Ah sì?
0: Casino, era una parola, diciamo, della lingua italiana o è stata sdoganata recentemente?
2: No, casino è una parola della lingua italiana. Confusione vuol dire confusione.
0: Ma sembrava, non lo so, veniva usata solo in... in circostanze un po' estreme.
1: Non fate confusione, non fate casino, era più diretta.
2: Confusione.
0: 1, 2, 3 casino.
1: Anche, vedi? L'ha usata già qualcuno che conosciamo bene.
0: Quindi dove eravamo? Eravamo rimasti
1: dove eromo? Dove eromo?
0: Questa frase qua, poco casino, la si dice anche ai cani ogni tanto.
1: Ah sì, poco casino ai cani.
0: Ginger.

0: bel rapporto con il cane.
1: Eh sì, perché adesso a Las Vegas fanno le feste per i cani.
0: Non le feste, addirittura.
2: Cioè, spiega bene.
1: Le feste in piscina.
0: Fanno
1: spiega.
0: I pool party per
1: i
0: cani.
2: Ma cosa? Ma veramente? Dai, spiega.
0: Eh sì, entri con il barboncino e i tuoi amici a quattro zampe possono divertirsi. Addirittura sono divise a razze, no? Ma le feste per a Las Vegas
1: sì,
0: per i cani.
1: Non litigare.
0: In modo particolare, leggo di questa festa con 300 cani invitati in lista, barboncini doodle, quindi una bella festa.
1: Ginger, tu porteresti la nena a fare una festa, un pool party?
3: Ma perché no? Sì.
1: Ma poi te la...
3: Cosa?
1: Te la... Se trovo un barboncino maschio.
3: No,
0: per voi artisti questa è un'occasione in più. Si apre il mercato come disc jockey.
1: Ah, perché fanno anche la disco music.
0: Ci sono, chi mette la musica? Quindi c'è un posto di lavoro in più.
1: Beh, di DJ Cani ne conosco.
2: Guarda il vassoio. E io ho anche la sigla iniziale,
1: che sarebbe
2: Tag Team.
1: Ah. Let the dogs out.
4: This is Am I Doing All.

C'era anche un pezzettino di rap in questa canzone in un certo momento ed era di Jeffrey degli Eiffel 65, perché diciamo il gruppo era di quello studio là di Torino. Erano i The Blitz, Stay With Me.

0: Che magia questa canzone, lei o lui, anche perché non si capisce se è maschio o femmina quello che canta. Diceva, quando sento la tua voce nell'ombra, al buio, io mi fermo, mi blocco e... sta da Dio. Comunque bella sta canzone. Questa è la canzone che cantavo oggi nella doccia.
1: Ma è un po' bipolare questa cosa.
0: Eh?
1: È un po' bipolare.
0: No, bipolare
1: cosa.
0: È il nome del progetto, Mario. Non è bipolare. Okay. Lui.
1: No, ormai quando parli di te che canti in doccia, il pensiero va là. Va ieri pomeriggio.
0: Quando Mario è venuto nella
1: quando
0: doccia.
1: Quando Mario
0: con me.
1: È entrato nella doccia con te a cantare.
0: Sì.
1: Quindi ogni volta ti pensiamo allora, così ormai.
2: Allora, innanzitutto diciamo che la doccia era almeno 2,5 metri, così sì, larghezza, sì. Così sì. Riuscivamo a stabilire gli spazi.
0: Sì.
2: Però diciamo che giocavamo a buttarci l'acqua addosso.
0: C'è cioè, questo modo di dire cantare sotto la doccia, no?
1: Beh, c'è chi non lo fa.
0: E quindi ci sono alcune docce che sono state pensate.
1: Col per microfono perché,
0: come un karaoke.
1: Ottima idea di marketing, Mario. Sì, è la doccia cantata.
0: Devo dirlo ad Antonio Lupi, i miei amici. Che
1: non è male, con microfono, casse e anche il monitor per leggere le parole.
0: Se è vero che si canta sotto la doccia.
1: Attenzione!
0: Che poi è un modo di dire alla fine. Sì, tu canti sotto la doccia. Beh, ieri cantavi con me.
2: Ieri cantavo. Però ogni tanto mi capita di cantare. Sì. Parole buttate a caso, però. Non è che canto una canzone.
0: Certo.
2: Però
0: sì, è una melodia.
2: Sì.
0: In verità. A parte gli scherzi, questa è una melodia che mi è rimasta molto nella testa. E a volte quando ti svegli, oppure quando ti corichi, hai delle melodie, a volte anche brutte. Non vi capita di avere una melodia che ti fa schifo, ma che non ti esce
1: assolutamente
0: da... lì è brutto.
1: Continuamente.
0: Lì comunque, non c'è cura.
2: Comunque, bella idea, chiamo subito la mia azienda in Nuova Guinea per...
1: Dove?
2: In Nuova Guinea per iniziare in...
0: La doccia karaoke.
2: La doccia karaoke.
0: Bellissima idea.
3: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
4: Dance with us.
3: Questa notte
5: James Hype, Lost Frequencies,
3: solo su M2O.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.

fino alle 19 anche questo martedì. Albertino Everyday nel tardo pom. Albertino Everyday, il ritorno. Beh. M2O, la radio. Beh. Noi finiamo alle 7 e poi arriva Andrea Mattei. Se stai

0: State ascoltando la diretta, se invece sentite la replica, siete replicanti. Come sempre c'è Walter Pizzulli, sveglissimo, l'uomo della sveglia. E non dimentichiamo di salutare anche la categoria di chi ascolta il programma in reload, che sono gli A, come li abbiamo chiamati?
1: E chi?
0: Quelli che hanno l'app, hanno scaricato l'app di M2O, che è gratis.
1: Gli
0: appendini.
1: Gli appesi.
0: Gli appennini.
1: Tra l'altro l'app fantastica perché gratuitamente potrete ascoltare non solo questo programma ma tantissimi contenuti di M2O quando volete, in qualsiosi momento della giornata.
2: Sì. Invece io volevo dire che sabato sera con Pizzulli passeremo una bella serata.
0: Sì, ma domani ne parliamo nel dettaglio, caro Mario.
3: Sì.
0: Che profumo.
2: Hai sentito?
0: Hai cambiato profumo?
2: Sto testando questo nuovo profumo.
0: Ma tu pensa, peccato che la radio non è in odorama. Perché se fosse in odorama tutti potrebbero godere di questa fragranza.
4: The new fragrance by Fujera.
1: Mario, essendo un precursore, un pioniere, ha aderito immediatamente alla nuova tendenza dell'inverno che si chiama bespoke, cioè il profumo su misura come un abito sartoriale.
0: Allora, io prima che tu vada a spiegare bene di cosa si tratta, volevo dire che è una cosa difficilissima scegliere un profumo, no? Soprattutto vi è mai capitato, io domenica scorsa sono stato con mia figlia in una profumeria e alla quarta cartoncino sono andato in confusione perché non riesci più a valutare un profumo quando te ne fanno sentire tanti. Non era per me, era per lei.
2: Anche se devo dire che è meglio provarlo sul corpo, sulla nostra pelle.
0: Sì, però così... se ne provi 10 sul corpo
2: Lo spari un po' a destra, a sinistra.
1: Sì, sulle ginocchia poi ti...
0: No, quindi è molto difficile. Anche l'idea di cui stai per parlare non è semplice come se... perché poi il vero profumo, secondo me, lo si sente, come dice Mario, quando tu te lo spruzzi dopo un po', non subito. Quindi devi dare anche il tempo di assorbirlo rispetto alla tua pelle, eccetera. Cioè, prende una...
1: Racconto com'è andata.
0: Raccontaci com'è andata.
1: Siamo andati da un profumiere. Mario ha raccontato al profumiere chi è, cosa gli piace, quali odori gli ricordano qualcosa.
2: Io gli ho detto, guardi, stia su un Petrus.
0: Sempre lì vai tu.
1: Che effetto vuole fare sugli altri, no? Una volta che passa con questo...
0: E che effetto vuole sugli altri?
1: Questo era
0: seducente.
1: Andrebbe chiesto al diretto interessato.
0: Tu cosa
1: che effetto vuole fare sugli altri?
0: Sedurre. Tu vuoi sedurre?
2: L'effetto è che sia uomo o donna, quando si avvicinano, abbiano il piacere magari di salutarli.
0: Che lasciano una buona scia.
2: Che ti fanno un sorriso per dire, oh, è gradito questo abbraccio.
1: Ed è lì che con tutte queste informazioni entra in scena lui, il protagonista di tutta questa storia, il naso.
0: Sì, lo chiamano così.
1: Lo chiamano proprio naso. Sì. Quella figura che all'interno della profumeria riesce a trasformare le sensazioni descritte dal signor Fargetta in una formula che diventa un profumo.
0: È un mestiere fare il naso, eh? Studia?
1: Si studia. Ci sono dei corsi.
0: È
1: per
0: come
1: dire...
0: il sommelier.
1: Esattamente, signor Albertino.
0: Ah, vedi.
2: Sono tutti tentativi, perché non è che alla prima...
0: Per esempio Amadeus doveva fare quel lavoro lì.
2: Lui
0: col naso che ha. Poi dopo...
1: Ovviamente, signor Albertino, la grandezza del naso non va di pari passo
0: con il talento.
1: Non è un
0: problema di dimensioni.
1: No, comunque esiste questa figura molto affascinante in grado di creare il profumo in base a ciò che gli racconta.
0: Io avrei difficoltà a scegliere.
1: Che è un bel regalo anche, accompagnare una persona cara a creare il profumo.
0: È un'experience!
1: È un'experience, Il profumo di M2O potremmo farlo,
0: Ginger,
1: con un naso.
0: Facciamo un profumo, no?
5: È molto interessante, sì. Però l'avevamo un po', era già preesistente. Avevamo scelto noi, no?
0: Già nell'aria, senti cosa ti dico.
1: Tra l'altro vi sarà capitato, in molti locali, molti club di successo, anche a Ibiza mi viene in mente, come l'Ushuaia, DC10, Pacià, hanno degli odori molto forti, dei profumi molto forti, che ti rimangono addosso quando esce e ti ricordi...
0: Anche gli alberghi di un certo tipo.
1: Bravo, è marketing, anche quello.
0: Va bene, salutiamo il nostro amico Alessio di Culti, ricordando che sono finite...
1: Bravo, esatto, bravo.

Girl. Erano Clooney, Prospy, Tristan Harry insieme. Questi tre sono gli ultimi tre, diciamo, della nostra playlist di questa puntata, perché abbiamo finito e ci stiamo per salutare. Abbiamo un'unica ultima domanda da fare alla Ginger. Ginger, ma che cosa resterà di questa puntata?

0: Day.
1: Episodio.
0: Giusto. Oggi Albertino ha rispolverato i suoi giubbini in pelle dicendogli: dai, che tra poco tocca a noi.
1: Che bel momento.
0: La crema abbronzante va messa anche in autunno. Sarà vero?

0: per informarci che i numeri speciali dei nostri cellulari possono valere tanti soldini.
1: Yes!
0: Ale Lippi, che non ha amici, a Viareggio è famoso e firma autografi.
1: Sì.
2: Va bene.
0: I soldi non valgono nulla se non puoi dedicare del tempo ai tuoi figli.
3: Brava. Parole sante. Brava.
1: Però poi ti chiedono la carta di credito.
3: Esatto.
4: Cioè, no, cellulare, la macchina,
0: fa
4: i jeans.
0: Parte del gioco.
4: I
0: quello.
4: Vestiti, le vacanze. Sì,
0: sì. Con i pool party per barboncini si sta aprendo un nuovo mercato per tutti i DJ cani.
4: Esatto, bene.
0: Chi ascolta M2Ovi app è un appendino.
1: Esatto.
0: E facciamo gli auguri alla radio anche noi oggi, che compie 102 anni. Quindi auguri.
1: E li porta benissimo.
0: Benissimo, ci sentiamo domani.
1: Grazie a tutti. E buona serata con Andrea Mattei. Subito dopo c'è Clubes, poi c'è 1212 Selecta. E ancora il DJ Time e Dance With Us. Non mollate M2O, no. Siamo sempre qui 24 ore al giorno. Ciao.
5: Ciao a tutte.
6: Voi pizzulli a tutto fo.
7: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
8: Buongiorno a tutti!
9: Buongiorno Walter!

0: la puntatona, raga, mamma mia.
1: Ho visto Walter?
2: Non sto più nella pelle, come dicevano quelli dei Visitors, proprio a 2 minuti dalle 6 della mattina. Sta per iniziare il programma di tutti i day, il morning show di M2O. Come fa la sveglia del morning show? Questo lo chiederanno anche ai piccolini, secondo me, poco prima di andare all'asilo. Guarda, come fa la sveglia quella del morning show? State per ascoltare il programma di tutti i giorni.

0: Pescara che inizia stamattina, vai.
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao,
1: 5.56,
0: ciao.
1: Leonardo da Magliano Sabina.
0: Magliano Sabina, buongiorno.
2: Ciao Walterino, 5.55, no, Roma c'è.
0: Roma sveglia, buongiorno.
3: Walter, buona giornata, Laura da Roma. Oh, ore 5.54.
0: Grazie Laura, un bacio grande. Tutta Roma ascolta anche
4: buongiorno.
0: Stamattina.
4: Ehi. Tra un po', inizia il monnicione.
0: Tra un po' adesso
5: buongiorno,
0: proprio.
5: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.

0: Famiglia.
1: Valtteri, buongiorno.
2: Ciao.
1: 5:52. Buongiorno.
2: Da dove?
3: Buongiorno.
4: Buongiorno Valtteri.
2: Ciao ragazzi.
4: Ore 5:50.
2: Sì.
4: Scavatore, servo grosso. Se dobbiamo fare un lavoro, servo

0: Radio M2O, io sono Walter. Il morning show di M2O. Allora, dum dum per tutti stamattina, il vostro nome, la città e poi dedicati un minuto. Un minuto senza tema oggi. Il primo lo metto io.
1: M2O.
2: Allegro allegro, Walter, me, allegro allegro.
3: Buongiorno a tutti.

0: stanno più a cuore, quelli che vi vogliono bene, che secondo me lo sanno già.
1: Walter, Gennaro da Scafati.
0: Vai,
1: direzione Salerno, zona industriale.
0: Così ti voglio, Gennaro da Scafati.
1: Vorrei dedicare un minuto a tutti quei giostrai che mi hanno fatto divertire un botto con tararirarò, è bello da

0: attrazioni le giostre, ok?
1: Ciao. Buongiorno Walter, guarda, sono un po' emozionato.
0: Perché?
1: E vorrei dedicare un minuto,
0: sì?
1: Al mio stipendio che ancora una volta è sparito troppo presto.
0: È venuto a mancare.
1: Grazie.
0: È venuto
1: Francesco
0: a mancare.
1: Da Codogno.
0: Ciao Francesco da Codogno, lo sai, è venuto a mancare molto presto quello stipendio là, cioè non si è manco visto, non si è fatto.
2: Ciao Walterino, buongiorno. Marcello da Caltanissetta.
0: Dedicati un minuto, datti da fare Marcello.
2: Io dedico un minuto alla mia futura moglie, Anna, che è una persona meravigliosa, e senza di lei io non sarei la stessa persona.
0: Bello, ci stai.
2: Grazie amore mio, ti amo.
0: Prego, anch'io ti amo, amore mio. Hai ragione tu. Anna si chiama lei. Era facile questa, mi è servito un assist, vai. Anna.

0: non siate solo buoni. Salvo.
1: Buongiorno Walter, oggi 6:01. Se non fosse per te, io la mattina non mi allenerei mai.
0: Sono contento. Che
1: Salvo
0: bello.
1: Da Ragusa.
0: Ciao Salvo, un abbraccio grande anche a te. 342 6543.

0: appena cominciato. Mi piace la sigla.
1: Bella ragazzi. Dai, dillo a Valterino.

0: Vale tutto, Carlo.
1: Ciao Walter, Carlo da Como. Vorrei dare un messaggio a un mio caro amico.
0: Sì, il minuto può essere utilizzato anche così.
1: Gianda, te le sei tagliati i capelli,
0: Gianda,
1: o no?
0: Gianda, te le sei tagliati i capelli? Tagliate quei capelli, cioè voi gli avete detto spesso questo, chissà se non ha preso magari in prestito la vostra frase per fare qualcosa di buono, ma per voi, poi bisogna vedere se a lui non piacessero invece i capelli lunghi anche
2: buongiorno
0: oggi.
2: Buongiorno Walter.
0: Ciao Nico.
2: Sono Nicola da Lucca. Vorrei dedicare

0: un minuto al diesel quando era a 1,3.
1: Ma io sai, ciao, che non me lo ricordo più, ma è mai stato a 1,30? Sì, credo di sì.
2: Buongiorno Valterino, voglio dedicare un minuto ai, sì, compagni.
1: Bravo!
2: Di classe della quinta D di Siracusa.
1: Guarda che tutta l'Italia ascolta il morning show di M2O e quindi in questo caso, nel caso vi foste persi di vista, può essere una buona idea quella di mandare un messaggio.
3: Fatevi sentire, ragazzi, da Siracusa.
2: Istituto commerciale.
3: Qual è?
2: Dopo che ci siamo ritrovati, dopo tanto tempo, ci siamo ripersi. Dove siete?
3: Dai, dove siete? Raga? Cioè, avete fatto quel ritorno di fiamma e poi sono spariti di nuovo. Ma quella è la vita, purtroppo.
1: E per quello, anche per quello che siamo qua con il Dedicati un Minuto. Capito?
4: Buongiorno Walter. Ciao. Io dedico questo minuto a quel piccolo bambino che ancora vive dentro di me.
1: Bello.
4: E che in questo periodo della mia vita mi sta chiedendo di essere ascoltato sempre più forte.
1: Ma aspetta che interpreto.
4: Ciao a tutti e buona giornata.
1: Perché è complicato essere grandi, ma era anche complicato all'epoca, ti ricordo, essere piccolino. Non so se ti ricordi Jordi che diceva.
5: Sì,
1: senti.

0: dimenticato che dentro ognuno di noi c'è un piccolo bambino che ogni tanto, capito, vuole venire fuori, vuole fare delle cose. Quel piccolo bambino vorrebbe svegliarsi alle 10 stamattina, ma non si può fare.
1: Ciao Walter, Umberto da Milano. Ciao, dedico il mio minuto tutte le mattine alle 5 per caricare i distributori automatici.
0: E quindi e partono delle frasi insulse, immagino, è vero?
1: Se hai bisogno vengo anche da te.
0: Grazie.
1: Walter.
0: Davide!
2: Io stamattina quel minutino lo spendo per me stesso. No. Sarò egoista.
0: Egoista.
2: Però mi sento di darmi una bella pacca sulle spalle.
0: Non
2: e
0: dirlo.
2: Dai, che il 2026 è andato alla grande.
0: No, non lo dire che ti porti sfiga.
2: Ora vediamo di finirlo col botto. Proprio.
0: Ma non lo dire assolutamente. Poi lo sai che. Però è un po' di sano egoismo nel dum dum, nel dedicato un minuto ci sta. Vedi, qui.
3: Egoista? Dove sei?
4: Ma pagherai, miserabile.
3: Mi avrai venuta, giuro. Ti sarai implacabile.
0: L'avevo detto io.
3: Raggio,

0: sabato. Siamo
1: la famiglia.
0: 342-6543-210. Vale tutto, è senza tema, senza argomento, ma vi voglio più cattivi.
2: Alter, io invece vorrei dedicare un minuto a mia moglie.
0: Allora, tu sei un paracarro, perché sei.
2: Dilli che vabbè, l'amo tantissimo.
0: No, vabbè, ma non è quello, perché c'è tutto il resto.
2: Sì, sono l'uomo più fortunato del mondo da
0: me. Bla bla bla bla bla. Ma soprattutto.
2: Però basta concerti, basta. Cioè, basta concerti.
0: Cioè, lei a mandare ai concerti e te lo chiede ripetutamente, è quello, no?
3: Buongiorno Walter, Roberto da Lecce.
0: Però così vi voglio, belli cattivi.
3: Devo dedicare un minuto ai miei colleghi lavoro.
0: Ecco, così cattivi, anche un po' strano.
3: Lavorare. Il bar dopo.
0: Dopo al bar, ragazzi. Roberto ve l'ha detto, mi raccomando, lavorare. Giovanni.
4: Buongiorno Walterino, buongiorno famiglia.
0: Dove sei?
4: Giovanni da Modica.
0: Sicilia.
4: Io il mio minuto lo dedico a quel bambino. Che ascoltava perennemente e guardava soprattutto quel cartone che
0: come faceva?
4: Chopin Town Town.
0: Eri tu?
4: Ma com'è carino questo
0: Chopin Town. Eri tu, Giovanni?
4: Ah, quel bambino ero io.

0: lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con...
1: Tron, non ci sono paragoni.
2: MyMovies presenta...
3: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
2: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
4: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
2: Con una inarrestabile Adria Arjona.
5: Dove vai?
4: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
2: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

classica, ma dedicati un minuto senza tema, non c'è soltanto un argomento, potete passare dall'ex per esempio, salutarlo, salutarla, amici mai più visti, svisti, spariti nel nulla, datori di lavoro, però anche tutti quelli che, cioè potresti utilizzare per esempio la frase, quella volta la settimana come oggi, dedicati un minuto, Walter, volevo dedicare un minuto a tutti quelli che, il numero è il 342 6543210, siate

0: cattivi, però, e voi lo sapete essere, vedi.
1: Ciao,
0: Mattia.
1: Ciao. Vorrei dirti, Mattia da Bergamo, vorrei dedicare un minuto al mio ex capo che mi deve ancora il TFR.
0: Allora, l'ex

0: già nel corso degli anni, questo è.
1: E anche voi.
0: Io ogni tanto mi ricordo di essere stato un ragioniere quasi giardiniere, quasi anche commercialista. Roby!
1: E anche voi un giorno potrete dire: c'ero anche io ad ascoltare il Morning Show.
0: Proprio in quella giornata. Roby, mi piace questa cosa, grazie. Rocco.
2: Buongiorno Valterino. Rocco da Brescia.
0: Ciao.
2: Il mio minuto lo dedico a quando c'era ancora la leva militare, che bei tempi, quanti amici.
0: Dai,
2: secondo SCA 2000, terzo reggimento bersaglieri.
0: Ragazzi, se ci siete voi bersaglieri,
2: e lì era appena uscita la canzone, ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi.
0: Beh, voi poi eravate veloci perché il bersagliere mi corre, capito?
3: Ciao Valterino, ciao family, Mauro da Roma.
0: Ciao Mare.
3: Io invece, proprio grazie a questo spazio, mi è venuto in mente di dedicare un minuto a tutti i miei compagni della terza media sezione E della scuola Uruguay di Roma.
0: Allora ragazzi, della scuola Uruguay di Roma, esiste ancora?
3: Che non esiste manco
0: più. Non c'è più, non c'è più.
3: Un abbraccio a tutti, se mi sentite. Ciao Valterino.
0: Allora aspetta che do il numero anche a quelli che abbiamo magari intercettato questa mattina, a chi si ritrovasse, a chi si rivedesse in questo messaggio. 342 il prefisso per quelli nuovi, è molto semplice, ricordate il prefisso 342, il numero è un countdown dal numero 6 allo 0, quindi 6 5 4 3 2 1 0. Erika,
4: buongiorno. Walter, Erika d'Alessandria.
0: Ciao.
4: Mi dedico un minuto per me, perché il mio sogno sarebbe passare un minuto nello studio con te,
0: cara,
4: per vedere quanto divertimento e quanta follia c'è lì da voi dal vivo.
0: Sì.
4: Secondo me sarebbe un minuto indimenticabile.
0: Tesoro, credo di sì, e pensa che tutto sto casino lo faccio da solo. Uno dice: ma da solo, solo, solo? No, con voi che siete
5: la famiglia.
0: Dai, questa è la mattina.
6: Dedicati un minuto.
0: Dedicatevelo. 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0 il vostro nome e la città, poi dedicatevi un minuto. E tutte le mattine a quest'ora, però, l'M280. Negli anni 80 c'era a Spesa.

Ocean Spisa. Sembra di averla sentita già da qualche parte, tipo dalle parti degli Alcazar, Crying at the Discotheque, capito? Allora, la giornata alle 6.35. Dedicati un minuto, Dum Dum si chiama così. Nel morning show e la radio M2O. Ciao, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. E infatti a chi volete dedicare un minuto, tra poco lo dite, a

0: se per esempio utilizzarlo per l'ex, se vi va.
1: No,
0: dai, agli amici mai più visti, a tutti quelli che, a chi vi sta simpatico, a chi vi sta antipatico, a chi non ha creduto in voi, oppure a voi stessi. Datti da fare, sa.
2: Buongiorno Valterino, oggi il minuto me lo dedico a me.
0: Brava Sabri, ogni tanto un po' di sano egoismo. Io penso che la banca del tempo di un minuto l'ho ideata apposta per te e per voi.
2: Dirmi che sono matta, che mi alzo alle 5.45 per andare a correre la mattina.
0: Ma quindi sei pazzo?
2: Ciao famiglia.
0: Ma sei pazzo? Io sono pure io. Io sono pazzo, ragazzi. Beh, uno che la sveglia alle 3.50 non è che.
3: Voglio essere chi voglio.
0: Uscite fuori da casa mia. Io la sveglio alle 3.50 tutte le mattine, non devo essere a posto, vero?
1: No,
0: lo so, però guarda che famiglia! Non mi

0: Ma con voi però, anzi oggi vi faccio parlare nel Dum Dum, nel dedica di un minuto. Ma sì!
1: Mater, mi chiami tra 20 minuti che mi metto un attimo sul letto?
0: Aspetta, segno un attimo.
1: Grazie.
0: Segnate, chiamare Massimiliano tra 20 minuti che sei un attimo appoggiato, come si dice, sul letto.
2: Buongiorno Walterino, Danilo da Gorga. Io dedico un minuto al mio ex datore di lavoro,
0: ecco,
2: che
0: vedi?
2: Non faceva altro che non apprezzare
0: brutto
2: l'ambito lavorativo,
0: brutto.
2: Ma soprattutto non voleva valorizzare,
0: e quindi tu hai preso e sei andato, è così,
2: per il piedistallo.
0: Ok,
2: ma il minuto più grande lo voglio dedicare alla nuova società, al mio nuovo datore di lavoro, che è completamente l'opposto.
0: Lo vedi che poi non è vero che chi lascia la strada vecchia per la nuova sa ciò che lascia, non sa ciò che trova. Ogni tanto la strada vecchia va lasciata, e come, ragazzi?
3: Buongiorno Walter, Nila da Siena.
0: Ciao Nila.
3: Io spendo un minuto per dire a Manuela:
0: Manu,
3: ma sabato andiamo?
0: Ma venite a

0: tutto Trieste, mi raccomando. Poi
1: ciao,
0: si sa.
1: Walter.
0: Scusa Gia, quanto è bello far l'amore da Trieste.
1: Ciao famiglia, ciao. Buongiorno, Lucia da Bologna. Dedico un minuto a quel guerriero del mio papà che sta lottando contro un brutto male con la paura negli occhi, ma un sorriso enorme tappato sul labbro.
0: Bello, mi piace questa positività anche in questo momento complicato, duro, tosto che hai voluto condividere con la famiglia.
1: La famiglia!
0: Siamo con te, un bacio grande a te e soprattutto a lui.

0: cattivi e cattivi alle volte, perché c'è il dedicati un minuto nel programma Il Morning Show di Eberlo. Tipo, Babi!
1: Buongiorno Walter.
0: Ce l'avevi
1: dedico
0: qua?
1: Dedico un minuto.
0: Sì, ce l'aveva qua, Babi.
1: A quell'amica
0: sì.
1: che avevo una volta, che si chiama Claudia.
0: Ma Claudia.
1: Che ha fatto di tutto per farmi discutere con mio marito. E spero che si sia fatta una famiglia.
0: Stanco, ho capito così che hai detto. Epiteto, epiteto. Vabbè, dai.
2: Dai, dillo a Valtteri.
0: Ditelo alla famiglia, dedicati un minuto. Sta arrivando Ricky Martin. Dammi un minuto e arrivo anch'io.

0: Ora è il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

every day.

0: tolto tutte le mattine.
1: Beh. La famiglia.

0: è stata la volta delle trombe per svegliarvi. Lo sapete, utilizziamo gli ottoni, perché quella fa parte della famiglia degli ottoni, proprio la tromba, per svegliarvi a 10 minuti dalle 6. E non fate gli spiritosi, dai!
1: No.
0: Insieme anche questa mattina con la famiglia che ha iniziato proprio il percorso anche di questa giornata tra le 6 meno un quarto e le 9 della mattina. Tutti i giorni?
1: Beh.
0: Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, anche al sabato. Tra poco alle 7 inizieremo a giocare con il quizzo. Quello arriva puntuale. Ma guarda che arriva proprio. Arriva.

0: raccomando.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Senti da dove ci ascoltano, mi posso vantare al bar?
1: No? Certo. Presente, primo blocco 05, terzo grande reggimento Bersaglieri, viale Suzzani.
0: Grande ragazzi. E lui ci sta ascoltando, credo, dalla Germania, vedo, sì, dalla Germania.
2: Il mio pensiero va

0: buongiorno.
1: Ciao Valterino, buongiorno. Ciao.
2: Dedicati un minuto, si chiama Dum Dum nel morning show di M2O, una volta alla settimana, vai.
1: Lorenzo da Caresana Blot, Vercelli.
2: Ciao.
1: Vorrei dedicare un minuto alla mia compagna, che stiamo per finire casa e mi ha sempre supportato, ma soprattutto sopportato.
2: Ma perché tu rompi le scatole, cioè su quello che vorresti, oppure partecipi poco, come funziona?
3: Ciao Valterino.
2: Ciao Tere.
3: Io sono Teresa da Torino.
2: Ciao Teresa.
3: E un minuto lo voglio dedicare a tutti quelli che hanno sonno come me, ma devono andare a lavorare nel panificio.
2: Al panificio, perché voi sapete che si svegliano molto presto. C'è sempre quella storia che bisogna farlo, proprio crearla, la pagnotta, e poi venderla, tutte e due le cose. Che c'è?
3: Dormite voi che potete.
2: Che potete, giusto?
4: Ciao Walter.
2: Ciao, ciao.
4: Io dedico un minuto a me, che devo portare mia figlia e mia nipote al concerto di Anna.
2: Ma guarda che ti diverti, Anna è bravissima.
4: Che non è proprio il mio genere. Insomma.
2: Ah, Silvia, ci siamo passati tutti, credi.
5: Ciao Walter, sono Claudio da Parabiago.
2: Amico mio, ciao.
5: Io vorrei dedicare un minuto a tutto l'equipaggio e ai passeggeri che erano con me.
6: Il comandante che parla.
5: Sul volo da Barcellona a Milano Malpensa.
2: Quando, Claudio?
5: E domenica 4 ottobre alle 18.10.
2: Ah, quindi era fresco, fresco.
5: Dopo un po' di avventure e quasi 3 ore di ritardo.
2: No, si muoveva tanto.
5: Ce l'abbiamo fatta e siamo tornati a casa. Ciao a tutti.
2: Ciao amico mio, ciao Anna.
7: Buongiorno Walter, Anna da Roma.
2: Dedicati un minuto, si chiama Dum Dum. Dedicati un minuto. A chi, Anna?
7: Io dovrei dedicarmi tanti minuti per il periodo che sto passando.
2: Annina, fammi sapere, un abbraccio forte. Noi siamo con te, lo sai che siamo alla radio.
3: La famiglia.
7: A questo punto un minuto lo dedico a te.
2: No, io a voi, è vostro, è solo vostro.
7: Che ci sopporti.
2: Sapete anche voi quanto mi sopportate,
7: che
2: immagino.
7: Che mi fai troppo ridere.
2: Il programma serio.
7: Sei
2: questo.
7: Sei un mito.
2: No, questo è un programma serio, voi non l'avete ancora compreso bene.
3: Buongiorno Walter, ben svegliato.
2: Grazie.
3: Mi scoglio sempre quando vado a lavorare.
2: Grazie.
3: Senti una cosa.
2: Dimmi.
3: Dedico un minuto. Mm-hmm. Al mio marito, che è sempre vicino a me da tantissimi anni.
2: Ma tu come sei con lui? Adesso sarebbe bello parlare con te, sapere, ma anche con lui. Cioè, tu come sei? Un po' pesante, come si dice, oppure sei light? Molto light, tranquillo.
3: Siamo sempre molto bene, ci amiamo tantissimo.
2: Siamo innamorati allora.
3: E abbiamo fatto una famiglia bellissima.
2: Bravissima.
3: La famiglia.
2: Brava,
3: in più io sono di Trieste e sabato ti aspetto a braccia aperte. Non vedo l'ora di vedervi.
2: Cara,

0: Riccardo, ormai è cosa fatta, amico mio, lo sai che non si può fare
1: ciao,
0: più
1: Alterino.
0: Niente.
1: Ciao Alterino, ma perché sono sempre in ritardo?
0: Non si può fare niente, sei già in ritardo, è quella la verità.
1: Volevo dedicare un minuto a tutti quelli che sono sempre in ritardo.
0: Raga, però io, dunque, dipende poi da chi incontrate. Io odio quelli che arrivano in ritardo, quindi se dovessimo vederci e te, cerca di essere puntuale almeno quella volta.
2: Oh, okay? Walter, stamattina niente cavallino.
0: Potremmo arrivare da un momento all'altro,
3: buongiorno,
0: attenti.
3: Buongiorno,

0: M2Hit, The Italian Remix. Hit.
1: Ciao Medeo,

0: per voi musica italiana mixata a modo nostro.
1: Caffè che fuma.
0: C'è il caffè che fuma.
1: Radio M2O qua.
0: Tutte le mattine Radio M2O è qua con voi dalle 6 meno un quarto alle 9 da

della sigla, se siete tra quelli che si lamentano che non sono mai salutati alla radio, 342-654-3210, messaggio scritto però di testo, nome, città, Walter, ma non mi saluti mai. Arriva!

0: guidate dalle imitazioni. Solo nel morning show arriva, arriva.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Sì. Dimmi. Dillo un'altra volta, un'altra volta.
1: Arriva, arriva.

0: Arriva, questo
1: Bimbe
0: anche i bimbi iniziano a giocare con noi alle 7 della mattina mentre li accompagnate a scuola. Adulti che non siete altro, guardatemi se siete in macchina e avete dei bimbi accomodati dietro con la cintura. Quando capite e scoprite che sono un po' capricciosi, fatelo parlare con lo zio Walter, capito? Beh, tutto migliora, capito? Passate una giornata migliore, non vi preoccupate, sono la vostra tata, ragazzi! Allora, insieme, fermi tutti adesso per un attimo, stop alle telefonate, non mandate più messaggi per un attimo, poi riprendiamo tra poco appena avrò letto la domanda che ho già postato, vi do un'indicazione sul mio account Instagram. Mi seguite? Seguite su Instagram?
2: Beh.
0: E allora, tra le stories, in alto a sinistra, trovate una carta arancione con la domanda. Allora, Filippo da Milano, Walter, mi saluti? Ciao, non mi saluti mai, Michela da Asti. Narcisio, parole di burro, da Roma, ciao. Allora, Narcisio, Chloe, ma non mi rispondi mai, però ti voglio bene lo stesso perché siamo famiglia, amica mia, no?
3: La famiglia!
0: No, adesso scherzi a parte, io ho fatto questo spazio apposta per salutarne il più possibile, però ne arrivano migliaia e non riesco a salutarvi tutti. Francesco, Walter, puoi salutare mia moglie Cristina? Stiamo andando in ospedale per le ultime visite e poi partorisce. Ci fate sapere? Ci tenete allerta? Ciao, Walterino, buongiorno, voglio vincere la lampada. Ciao, Flavio, Elena da Roma, non ci chiami mai, Walter. Andrea da Pieve Vergonte, dov'è? La pasticceria di Carmelo e Silvana da Bologna, la pasticceria Baldus. Vai alla pasticceria Baldus, che cannoli, ragazzi. Non lo so, improvviso, ma saranno buonissimi, sicuro.

0: Paco da Monfalcone. Oh yes.
1: Che fatica, ragazzi.
0: Mamma mia. Allora, pronti, è fondamentale per una costruzione di oggi, ma anche del passato e del futuro. Beh, serve comunque, insomma, perché regge gli elementi della struttura. Cos'è? Basta. È fondamentale questa cosa per una costruzione di oggi, però anche del passato, ma anche del futuro, secondo me. Serve comunque perché regge gli elementi della struttura. Cos'è? Giocate a questo numero da questo momento entro le 8 della mattina, perché prima delle 8 faccio la telefonata bella per regalarvi la lampada che cambia colore in base all'umore. Il numero 342 6543210.
2: Inizia il gioco.
0: Ma nulla è come sembra.

0: Mi dicevo attaccatevi all'amore, era il titolo della canzone. Se no, che sto a fare? Ma mi pagano apposta per dire i titoli delle canzoni?
1: No.
0: In realtà no, peraltro però, per le 7:15 della mattina, per riunire e mettere insieme la famiglia, soprattutto perché alle 7 arriva e si gioca al...
2: Quizzo!
0: Allora, provate a rispondere a questa semplice domanda. È fondamentale questa cosa che cerchiamo per una costruzione di oggi, ma anche del passato. E secondo me pure del futuro. Serve comunque, insomma, perché regge gli elementi della struttura. Cos'è? Giocate a questo numero. Se siete nuovi e siete appena arrivati e qualcuno vi ha detto che qui c'è un gioco, è tutto vero. Si gioca fino alle 8 della mattina. Prima delle 8, qualche istante prima, liberate i telefoni se avete mandato un messaggio. Perché spesso capita che vi chiami e che non rispondiate. Perché vi regalo la lampada con la scritta Il Morning Show di Meduola. Vogliono tutti, ma insomma, come al solito, la potremo regalare solo a pochi. Allora, prefisso 342, numero un countdown. Dal numero 6 allo 0, chiaro?
3: Ciao Valterino, sono Giulio Rapagnano. Per me il progetto
0: è abbassate sempre il volume della radio, altrimenti non vi riesco a mandare in onda. Dani, dimmi.
4: È il verbo, dai, è facilissimo, oggi te la indovino con una, mandami lo gnè gnè.
0: Ma guarda, te la mando volentieri. L'unica regola è non dite mai che è facile. Gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè gnè. Mandagli quell'aggressivo, dai, dai, Simo, vai, tocca a te.
5: Buongiorno Walter, Simone della provincia di Pisa.
0: Ciao Simo.
5: Domani è abbastanza facile, eh.
0: Ecco, è arrivato l'altro, mannaggia a voi.
5: Secondo me sono le fondamenta.
0: Che dite tutti che è facile.
6: Buongiorno, la risposta è...
0: Eh?
6: Le fondamenta,
0: tu,
6: Francesco da Buglio.
7: Ciao Alessio da Roma. Ciao. La risposta sono le fondamenta.
0: Tutti così.

0: Barcolana.
1: Buongiorno.
0: Niente, non ti posso mandare in onda, dovete abbassare il volume.
2: Buongiorno Valterino, Daniele da Como.
0: Ciao Daniele.
2: Per me,
0: ciao.
2: La risposta giusta di oggi sono le fondamenta.
0: Le fondamenta.
3: Avanti Francesco da Modena, quello che non chiami mai.
0: Uno dei tanti, immagino, vero?
3: La risposta al quizzo di oggi è sono le fondamenta.
0: Se quella ti chiamo allora dopo. Dai.
4: Ciao Walter, sono Giovanni da Niscemi, secondo me è la cellula.
0: La cellula.

0: appena arrivati. Signora!
1: Buongiorno, Walter.
0: No, non lei, un'altra signora, quella appena arrivata in ritardo. Stiamo giocando al quizzo, E la domanda è questa: è fondamentale questa cosa che cerchiamo per una costruzione di oggi, ma anche del passato e del futuro? Serve, insomma, comunque, perché regge gli elementi della struttura, capito? E quindi dico, giochiamo.
2: Buongiorno, Valterino.
0: Giochiamo.
2: È la lettera O.
0: Oh, la lettera O, questo non
3: buongiorno,
0: l'avevo ancora
3: detto. Buongiorno, Walter, Luca da Napoli. Poi credo, Luca, che siano le fondamenta.
0: Le fondamenta, Luca da Napoli.
4: Ciao Valterino, oui. Luca da Visco. Oui. Per me sono le fondamenta.
0: La maggior parte dice quello. E vabbè, potete giocare dicendo le
5: fondamenta. Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Ma come ve lo do?
6: In toscano, vogliamo l'aiuto in toscano.
0: Beh, toscano ci vuole uno che, insomma.
6: In Sicilia. Però vedi. L'aiuto lo vogliamo.
0: Insieme, però mi confondete così.
6: In abruzzese.
0: Ma mi confondete le idee. Basta!
7: Dai,
0: in Piemonte,
8: in spagnolo, l'aiuto la queremos in spagnolo.
0: E se lo sapessi parlare vi darei l'aiuto la queremos in spagnolo. Senti che ti do aiutone, raga. Che cos'è? Provate a capire che cos'è.
9: Walter, ma ci stai prendendo in giro?
0: No, senti, ascolta.
10: Levate gli erbini a sta gente.
11: Buongiorno Walter, stamattina niente cavallino.

0: Il mio regno per un cavalligno.
1: Madonna, ma che Valtteri?
2: Walter, io ascolto tutte le mattine.

that bass back, don't stop, don't stop.

0: e sarà lui.
1: Beh, siamo noi, ci riconoscete dalla musica, dal suono che fa di Rimitti Vegas nel morning. Allora, stiamo giocando, avete una quarantina di minuti per mandare un messaggio al 342-654-3210, portarvi a casa la lampada. È fondamentale per una costruzione di oggi, ma anche del passato e del futuro, serve sempre. Regge gli elementi della struttura, ma cos'è? Tra poco l'aiuto e poi DJ Antonio.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende

0: tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo.

0: 1000 e fino a 2000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Arca Planet, convenienza nostra.
5: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: arrivo io con il mio francese, capito? Oltre no. Però stamattina stiamo giocando col quizzo che potrebbe centrare anche col francese. È fondamentale per una costruzione di oggi, ma anche del passato e del futuro. Serve comunque, perché regge gli elementi della struttura. La sai tu? Veramente? La sai?
1: Me oui.
0: Tra poco l'aiuto, me oui. Invece, tout de suite, adesso subito le ultime. M2O.
2: DJ Station. Conflitto russo-ucraino in apertura, due morti nella notte a Kiev in seguito ad attacchi con missili balistici da parte di Mosca a diversi quartieri colpiti della capitale ucraina. 3 anni oggi, poi, dal 7 ottobre 2023, giorno che ha sconvolto Israele, non solo, cerimonie ed eventi commemorativi si svolgeranno durante la giornata in tutto il paese. E in Francia intanto non si placca la rivolta degli studenti, scontri e arresti anche nella giornata di ieri. In tutto il paese, nel terzo atto delle proteste, quasi 500.000 le persone scese in piazza, sospese le lezioni nei licei fino a venerdì. Ha ripreso conoscenza e parla addirittura Krista Pike, la donna sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, condannata a morte per aver ucciso una coetanea quando aveva 18 anni. La 50enne resta ammanettata pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo che avrebbero dovuto ucciderla. Calcio, ovazioni, canti e lacrime, non poteva essere altrimenti per l'ultima partita di Lionel Messi con la nazionale. 39 anni, l'idolo del calcio argentino, ha disputato tutti i 90 minuti davanti agli 80.000 spettatori del Monumental di Buenos Aires. Per lui un gol su rigore e 2 assist nel 3-0 al Benin. Adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Prima parte di giornata con qualche pioggia al sud, con situazione comunque in miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest, con la pioggia in arrivo specialmente sui settori più occidentali. Perturbazione più intensa sulla Liguria. Le previsioni del meteo.it su M2O ritornano alle 9.30.
0: Io non ho portato l'ombrello.

Yo, let's funk this party up right here.

0: Cosk, get up and dance.
1: Tutto il comitato d'accoglienza apposta per voi dopo le 7:30 della mattina. Se siete appena arrivati, buongiorno da tutto il Morning Show, la radio M2O. Sono Walter Pizzulli e sto giocando con voi al quiz show stamattina. Che rumore fa la sveglia nostra rispetto a tutte le altre? Fa così.
2: Ah, senti che è diversa.

0: show di M2O.
1: Il morning show di M2O. Buongiorno miei cari vicini, da lunedì al venerdì, anche al sabato, tutti i giorni insieme. Ma adesso stiamo giocando. Se siete appena arrivati, giochiamo al Quizzo, il quiz più giocato e litigato in Italia. Entro le 8 della mattina vi chiedo una testa, una risposta corretta. Ci mettete 2 secondi. Basta mandare un messaggio col vostro nome, la città, la risposta a questo numero: 342-654-3210. Non chiamate la radio,
2: no.
1: Mandate un messaggio e prima delle 8 la telefonata bella. Vi chiamo io al telefono per regalarvi la lampada che cambia colore in base all'umore. La domanda è questa: sto cercando una cosa. E che cosa? È fondamentale per una costruzione di oggi, ma anche del passato e del futuro. Insomma, serve sempre, perché regge gli elementi della struttura. Cos'è, Ele?
3: Ciao Valterino. Ciao. Secondo me sono i pilastri.
1: I pilastri, raga. Eleonora, no. Ma Eleonora, no. Ma dai, ma su. No, no. Non è, ragazzi. Allora,
4: inizia
1: via.
4: Inizia il gioco.
1: Iniziamo il gioco, Sandra.
5: Buongiorno Valterino. Io l'aiutino lo vorrei in bellunese.
1: In bellunese ce l'abbiamo?
2: No.
1: Me lo procuro.
5: Buongiorno Valterissimo.
1: Ciao.
5: Roberta da Formello.
1: Ciao Roby.
5: E la lettera O.
1: La lettera O. Ciao. Molti l'hanno detto, se non dico no potrebbe essere, potrebbe non
6: Buongiorno
1: essere.
6: Buongiorno Manuel da Roma.
1: Ciao Walter da
6: Il
1: Milano.
6: Terreno.
1: Il terreno, ragazzi, va assaggiato. Non assaggiato, assaggiato. Non è il terreno, non è. Non è. Ma guarda, è fondamentale per una costruzione di oggi, ma anche del passato e del futuro. Serve comunque, insomma, perché regge gli elementi della struttura. Cos'è che stiamo cercando stamattina?
7: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. Fabio dalla provincia di Vibo Valentia.
1: Ciao, dalla Calabria, Fabio.
7: Ma sarà che... qualcosa tipo l'aria, l'acqua, l'ossigeno.
1: Non è che non ne puoi dire 20, però, scusami. Non è che se Magalli, c'è ancora Magalli in TV. Cioè, se ti chiama in casa, non è che ne puoi dire 50.
7: Qualcosa di vitale importanza, ecco.
1: Senti la chiosa,
7: metto a dire più cose, tanto già so che non mi chiami.
1: E invece vedi che ti ho ascoltato, Fabio, ne arrivano migliaia e sei capitato proprio tra le mani tu stamattina.
8: Secondo me sono le tagliatelle di nonna Fina Max da San Marino.
9: Cavarteri, levate gli erbina sta gente.
1: Ce l'avete le

0: Hai capito? Al posto del caffè ce la potremmo fare. Mamma quanti siamo.
1: Ciao Mattelino, Mattia da Utta.
0: Utta? Sicilia, Utta.
1: Allora, secondo me la risposta è il tempo.
0: Il tempo, ragazzi, il tempo. Il tempo è brutto oggi. Gabri.
2: Ciao Vatte, buongiorno. Gabriele Asia da Monte.
0: Chiedete l'aiuto.
2: Esperto,
0: ciao
2: lì.
0: Ragazzi.
2: Stamattina è impossibile da sbagliare.
0: Guarda, io butto un euro che sbaglia, non lo ascolta, vuol dire che sbaglia.
2: Sono filastro.

0: raga, vai, vai,
1: ciao,
0: avanti.
1: Ciao Walter.
0: Ne voglio ascoltare tanti record, dai, via con i messaggi.
1: E
0: via.
1: Giorgia, Agata e Gioele da Pavia.
0: Beh, siete in quattro, sono quattro.
1: Posta è colonna.
0: Colonna, ciao. La colonna, la colonna, raga. Paolo.
2: Buongiorno Walterino, Paolo da Bolzano. La risposta che è veramente facile tra...
0: È facile, facile, anche la è molto facile. Basta, basta, basta.
3: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, sai che ho beccato un aiuto che secondo me vi piacerà. Vai, dai, dai, dai, dai, insieme, vai. Bisogna interpretare, capire. Mangiare, ballare, gioca.
4: 1, 2, 3, 4.
0: Guarda che non è uno scherzo, raga. Qua non si scherza niente. Vabbè, se avete capito, giocate con noi anche se qui nulla è come sembra.

0: che sanno fare solo i ragazzi e le ragazze, credo, normale.
1: Walter.
0: Sì, ok, sì.
1: Ehi, Walter.
0: Sono qua, sono qua.
1: Walter.
0: Sono qua, giochiamo allora, pronti? È fondamentale per una costruzione di oggi, ma anche del passato e del futuro, serve comunque, insomma, perché regge gli elementi della struttura. Cos'è? La cerchiamo fortemente. Avete meno di un quarto d'ora per giocare al quiz qui, nel Morning Show di M2O.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su

0: misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
10: Sostituiscio!
11: Leo, si dice sostituiscilo!
10: Sostituiscio!
12: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie! In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso! Solo su ariston.com! Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B!

anche buongiorno miei cari vicini e anche buongiorno miei cari bambini nel programma tra i più ascoltati dai bambini alla mattina, e significherà qualcosa. Beh. Sì, perché stanno giocando con noi e questa mattina secondo me se la portano a casa facilmente anche quelli che sono arrivati un filo in ritardo, perché sto per darvi l'aiutone. Se siete appena arrivati e non sapete di cosa si parla e di cosa si tratti, sappiate che si chiama Quizzo ed è un gioco di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.

0: fondamentale per una costruzione di oggi, ma anche per una costruzione del passato e del futuro. Serve comunque, insomma. Ma perché? Perché regge gli elementi della struttura. Cos'è questa cosa che stiamo cercando? 342-654-3210. Mettete in agenda rubrica anche se siete nuovi questo numero, perché poi tra le 8 e le 9 nell'ora bella, a parte che stamattina c'è il Dum Dum, il dedicati un minuto, e quindi provate a dedicare un minuto a qualcuno che non avete più visto o a qualcuno a cui volete far sapere qualcosa voi stessi, ma vi regalerò anche in quell'ora i gadget di M2O. Giochiamo?
1: Inizio?
2: Inizia il gioco. Vai.
3: Buongiorno Walter. Oi. Sono Angelo da Trapani,
4: Ginevra.
0: Ciao Ginevra.
3: Secondo noi la risposta è le fondamenta.
0: No, no Ginevra, ciao, un bacio. No. Hai poco tempo per mandarmi un altro messaggio. Non sono le fondamenta, lo dico alla maggior parte di voi che hanno detto le fondamenta.
5: Buongiorno, no? Walter.
0: Ciao.
5: La risposta è la forza di gravità.
0: No, non è la forza di gravità. Dai che ne sconfessiamo un po'.
6: Valterino, ciao. Buongiorno, ciao. Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
6: Secondo me la risposta di oggi è il fil di ferro.
0: Il fil di ferro.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti.
0: Marco.
7: Poi Mia D'Anzio.
0: D'Anzio, ciao ragazzi.
7: Per noi la risposta è il verbo.
0: Il ciao. Verbo dicono. Ciao ragazzi, ciao.
9: Ciao Walter, buongiorno, la Mariella da Bari.
0: La Mariella.
9: Allora, secondo me sono le fondamenta.
0: No. Mariella, non sono, è una roba un po' diversa da quello che non ha capito, è una roba che quasi, cioè, che, guarda, cioè, se la dico però poi capiscono. Cioè, io stamattina ne sto utilizzando, ma veramente proprio, capita, iosa, altrimenti non potrei se non li utilizzassi, capito?
10: Ciao, ciao Walter. Siamo Kevin e Loris da Marsala.
0: Ciao ragazzi.
10: La risposta è le fondamenta.
0: No ragazzi, non sono le fondamenta.
11: Buongiorno Walter. Dai, sono Alessandro da Palermo.
0: Chiedi l'aiuto.
11: Sono le ossa.
0: No.
12: Buongiorno, mi piace questo giochino.
0: È nuova Babi, aggiungete Barbara per favore, nuova ascoltatrice a cui piace il quiz.
12: No, sono appena arrivata. Ah, bello.
0: Vai, l'euforia giusta per essere un membro della famiglia del Morning Show di M2O.
12: La famiglia.
0: Dimmi Babi.
12: Barbara da Roma. Ciao. Per me sono le fondamenta.

0: fondamenta.
1: No.
2: Ciao Walter.
3: Ciao.
2: Siamo Irene e Luca da Forlì.
3: Ciao ragazzi, da Furlè.
0: Per noi la risposta è il verbo
2: reggere. Ciao.
3: No, non è il
2: tanto
3: verbo.
2: Non ci chiami mai.
3: Ma non vi chiamerò neanche stamattina perché non è il verbo reggere. Come faccio a spiegare?
4: Ciao, io sono Sofia da Palermo. La risposta corretta è cemento.
3: Ciao, ciao tesoro.
5: Buongiorno Walter, Angela da Siracusa.
3: Cemento ha detto Lara.
5: Sicuramente sbaglio come sempre.
3: Vabbè, ma prova.
5: Per me sono gli operai.
3: Gli operai, no? No, no.
6: No, dacci un aiuto.
3: Ok, oh, l'ultimo aiuto di questa mattina ve lo do così, vai. Bella ragazzi. A scuola dovreste fare. Adesso non voglio dare consigli a nessuno.
7: Il primo è il presente che comincia con la S.
3: Comincia con la S.
7: Con egli è la vocale e la dovrai accentare.
3: E dai.
7: Are you ready?
3: Ok. Beh, io credo abbiate capito anche se qui nulla, ma proprio nulla, è come sembra.

0: che sono atteso. Alessandro! Ale, quando ti ho chiamato l'urlo mi è piaciuto tantissimo, ma mi hai riconosciuto subito?
1: Sì, t'ho riconosciuto subito.
0: Ma
1: è un colpo,
0: mi metto a
1: piangere. No,
0: è bello. No, amico mio, raccontami tutto di te. Quindi sei un membrone della famiglia, tu sei uno che sta con me da tanto.
1: Ti ascolto da un fracco di anni, no, ti ascolto, bello, no, ormai hai perso il conto. Che sia bello. Io che mia figlia che mia moglie.
0: No, vero, ma sono lì con te adesso, siamo... le donne della tua vita?
1: No, magari mia
0: non ci sono.
1: Adesso a casa, oggi e io sono qua che vado a lavorare, che lavoro a Bologna.
0: A Bologna? Ma caspio, devi fare anche un bel po' di strada. Quant'è di lì a Bologna?
1: Ma un centinaio di chilometri.
0: Ma li fai con me tutte le mattine? O è un caso che vai a Bologna?
1: Tutte le mattine.
0: Che lavoro fai, Ale?
1: Che mi tiene compagnia. Claro. Sono geometra.
0: Ah, ragazzi, è arrivato. Allora, io sono ragioniere, quindi siamo Fantozzi e Filini.
1: Esatto.
0: Senti che bello che è averti qua. E mi piace molto l'idea, Alessandro, che io sia arrivato lì a Porto Garibaldi, perché ho detto voglio andare a Porto Garibaldi. Ero lì qualche giorno fa, qualche settimana fa, sono passati forse una quindicina di giorni e non ero molto lontano da Porto Garibaldi. E tanti amici sono venuti a trovarmi, peraltro. Quindi, Ale, sono molto contento di questa cosa e spero di passare molto presto. Ci siamo già visti io e te, Ale?
1: Sì, ci siamo visti dalla Lucrezia, Porto Maggiore.
0: Ma dai, è vero, la Lucre! Ma guarda che stiamo organizzando qualcos'altro. Sì, allora dovete sapere che ci sono quei circuiti dove girano le moto, quegli scapestrati di ragazzi dove c'è pure mio figlio. Peraltro io non ne capisco nulla, però è bello vedere la passione che è negli occhi di sti ragazzi qua. Anche un po' pericoloso, ma insomma è evidente.
1: Bellissimo.
0: Poi nella vita tutto è bello e tutto è pericoloso, quindi c'è poco da fare. Quando dico a mio figlio, chiedo di magari cambiare idea, dico ma è una passione troppo forte, lui mi dice papà, non ti devi preoccupare, perché quando indosso il casco mi sento però... Sono pazzi, e questa è la verità. Ma andate in bici, con la bici elettrica.
2: No, vabbè.
0: Alessandro, è fondamentale, senti come te la dico, è fondamentale per una costruzione di oggi, ma anche del passato e del futuro. Regge gli elementi della struttura. E tu che mi hai risposto, cos'è?
1: Il verbo.
0: Certo, ragazzi! Ma con tutti gli aiuti che vi ho dato, certo che è il verbo. Allora, pronto?
3: Ti faccio i complimenti.
0: Lui è meraviglioso. Al mio tre, fatti sentire. Uno, due, tre.
3: Nye, nye, nye.
1: Nye, nye, nye, nye, nye.
0: Ancora,
4: Madonna, ma che Valtteri, mamma che famiglia.
0: Ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Ti abbraccio forte, è stato un piacere averti qui, stai sempre con me, con noi.
1: Tutto nostro.
0: Baci grandi. Spero di rivederti presto. Ciao Ale. Ciao.
1: Grazie.

0: Vado anche a quest'ora.
1: Medico Alessandro, lo gnè gnè più bello di sempre. Complimenti.
0: Grandi ragazzi. Guarda che domani potrebbe toccare a voi. Allora attenti, perché per tutti, per la famiglia, è una delle puntate più attese quella di oggi. Il momento del dum dum. Dedicati un minuto. Si scrive dum dum, si legge dedicati un minuto. Pronti per il vostro momento?

0: 3210, pronti a dedicarvi un minuto.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Signore, si rinizia
5: sull'app canale 715 digitale terrestre.
6: Questa è allora, bella.
0: Com'è? È bella, bellissima. Allora, dedicati un minuto, fuori un minuto, vi voglio cattivi però, forti questa mattina. Non le dediche quelle così, hai capito, all'acqua di rose, forti veri.
7: M2O.
8: M2O. 8,90. Gli anni 90.

0: meno giù di là c'è 8,90, un disco della dance storica nel Morning Show su M2O.
1: Auguri augurissimi nel Morning Show di M2O.
0: Prenotatevi per domani, mi raccomando, ma anche per i prossimi giorni, dal lunedì al venerdì intorno a quest'ora sbrighiamo la pratica. Auguri augurissimi, come fare? Basta mandare una mail ad auguriaugurissimi@m2o.it, mi date il vostro nome e la città, datemi nome, città e telefono della persona che volete io chiami, e io chiami, e oppure che ne so, anche per festeggiare voi stessi. Walter, questo è bello, mi piace. Alessio e i due figli, Matteo e Leonardo, auguri a me e i miei figli, perché oggi, non tanto per le varietà ma piuttosto per il fatto che tutti e tre festeggiamo lo stesso giorno, vi facciamo gli auguri, ma forti forti, oltre a sottoscritto Alessio che ne fa 54, uè becio, Matteo che ne ha 16, Leonardo che ne ha 11, e sono di Molinella Bologna. Auguri ragazzi, fammi quel numero che devo andare da da chi è che andiamo, da Paolo, papà Paolo o mamma Martina, come c'è scritto? È mamma Martina, lei. Martina!
2: Ciao!
0: Buongiorno, quindi Paolo non c'era, non tu sei mamma Martina,
3: mamma Martina, mamma Martina.
0: Ma tu mi conosci Martina?
2: Quindi siamo con la famiglia da non tantissimo, 2 anni.
0: Ma però hai capito che sono fesso col cuore, quindi te l'aspettavi, hai capito? Allora,
2: abbiamo sperato tantissimo.
0: Ma dai, noi io sono felice di essere venuto lì. Allora, Walter, siamo Martina e Pierpaolo, dov'è il papà?
2: Un lavoro, sta andando verso Pavia.
0: Sta buttando il sudore, come si dice, verso Pavia. Ciao Pierpa! Siete genitori di due meravigliosi bambini, Giuseppe e Emma, e siamo a Casatenovo in provincia di Lecco, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Me l'hai scritto che siete entrati nella famiglia 2 anni fa, ogni mattina in macchina. Sì. Ma senti, ma c'è stanca tra me e voi? Cioè, tipo, dopo 2 anni hai detto basta qualche volta?
2: No, no, infatti i bambini continuano a dirmi mamma, ma non ci chiama!
0: Ah, sono loro che lo dicono.
4: Valterino di qua,
0: Valterino di là, non mi chiama mai.
4: Valterino non mi chiama mai.
2: Senti, stavolta ho detto no, l'ho fatto.
0: Guarda,
2: vi
0: ho chiamati apposta perché è più bello chiamarvi in questa giornata. Walter, i bambini, specialmente Emma, chiede ma perché Walter non ci chiama mai. Sorridiamo e spieghiamo che ha tanti messaggi da guardare. Diglielo che non è cattiveria. Io, sai, poi quando vado a casa ci penso e ripenso, ma purtroppo non riesco a fare meglio di così. Allora, oggi Giuseppe compie gli anni, è lui che festeggiamo. Peppe, ma è lì?
2: Wow.
0: Giuseppe, auguri, auguri.
2: Grazie.
0: Tu sei l'ometto di casa, lo sai, 9 anni, mamma ragazza. Come sei, bravo? Sì.
2: Sì.
0: Guai a dire il contrario. Senti, ma che si fa in questa giornata? Ma lo mandi a scuola ugualmente, Martina?
2: Certo.
0: Non si poteva, no, non si fa, Walter, no, no, no, bisogna andare, poi tanto
2: sì.
0: Lo festeggiamo dopo e già abbiamo iniziato a festeggiarlo alla radio. Cioè, sei l'unico in questo momento. Adesso, scusate se ci vantiamo un attimo, ma gli altri tuoi amichetti, gli altri tuoi amichetti, non li ha mai chiamato una radio italiana, capito? Quindi vantati. ti puoi vantare. Allora, Walter, visto che non siamo superstiziosi, mi dice Martina, se puoi fare gli auguri anche, ma lei, Emma, li fa però molto più avanti, a dicembre, vero?
2: Sì, a 23 dicembre, lei che già era triste.
0: No, no, allora Emma, ti voglio bene, ti do un bacio grande e ti faccio una promessa, mandatemi una mail, io il 23 dicembre sarò in onda, lo so già, e quindi ti chiamo, va bene?
2: Va bene.
0: Vi voglio bene, famiglia fantastica, un bacio grande.
2: Va bene, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao Giuse, auguri, ciao, ciao.
1: Auguri augurissimi.

0: avete uno a testa, è un bonus per voi. E sai che lo devi dire? Dillo a Valterino.
1: Ciao Walter, buongiorno. Io il mio minuto lo dedico a tutti noi della famiglia perché siamo un gran spettacolo.
0: È vero, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, direi.
1: Dun dun dun dun. E oggi c'è il dun dun.

0: senso della parola, cioè forti, tosti. Usatelo bene questo minuto qui. 342-654-3210. A chi ci ha creduto in voi, a chi no, a chi vi fa star bene, a chi no?
1: Nel Doom Doom sono sempre Umberto da Mussomeli.
0: Da Mussomeli,
1: questo
0: ciao,
1: minutino
0: ciao.
1: Lo vorrei dedicare a tutti quegli amici che chi trova un amico trova un tesoro. Ma chi trova il tesoro se ne frega dell'amico.
0: Gli amici amici ti rubano la bici, c'era anche quest'altra
2: buongiorno,
0: cosa.
2: Buongiorno Valterino.
0: Ciao.
2: Io vorrei dedicare un minuto proprio a te.
0: Carina, io a te, ma c'è una lamentela.
2: Perché
0: lo so.
2: La mattina senza carina. Di te, la tua musica, il tuo morning show. Non posso vivere.
0: No, vabbè, tu pensa tra 20 anni, perché io farò ancora radio tra 20 anni.
3: No.
0: E lei avrà 26, 29 anni, giù di lì e ci ascolteremo la radio ancora. Ti ricorderai di questo messaggio.
2: E però peccato che la lampada non me la regali mai.
0: Mi segno il tuo numero, una di queste mattine vi chiamo, rispondete correttamente e vi regalo la lampada del morning show di M2O. Eugenio!
4: Valteri, Eugenio da Roma.
0: Ciao.
4: Io vorrei dedicare un bel baffa a tutti quelli che hanno fatto gli amici nel tempo.
0: No,
4: e nel momento del bisogno sono spariti.
0: Ragazzo,
4: grazie a tutti.
0: Ciao, ciao, amico mio.
5: Buongiorno Valterino, Andrea da Tivoli.
0: Oh, anche qualche. C'è tempo per la ex, anche o per la ex, se volete. Cioè, qualcuno che magari non avete più visto, anche amici di scuola, professori, professore.
5: Io vorrei dedicare un minuto alla mia professoressa di diritto.
0: No, non lo sapevo, ti giuro, è incredibile. Tu pensa che liaison, che link che c'è tra, che fil rouge tra me e voi. Dimmi!
5: Che mi diceva sempre che nella vita non avrei mai fatto strada.
0: E invece è fatta.
5: E quindi dopo tanti anni le vorrei dire che, cara professoressa, ti sbagliavi, perché oggi faccio il corriere e di strada ne faccio tanta ogni mattina.

0: girare anche per un'accezione positiva, per qualcosa di bello, di buono che vi sta capitando. Mi auguro sia esattamente così. Dedicati un minuto a Dum Dum nel programma Il Morning Show di M2A una volta alla settimana. Dani!
1: Vai, buongiorno, Vance, sono Daniele da San Zerone. Oggi voglio dedicare un minuto alla mia professoressa di italiano che anche diceva che io nella vita non avrei mai fatto nulla.
0: Bravo, Dani, diglielo, perché è giusto, diglielo.
1: E dopo 30 anni vi vorrei dire, però aveva ragione.

0: paese. Di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve! Ma questa signora non è mia madre!
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo. Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: arriva il weekend, tu pensa, da lunedì al venerdì, e lo diciamo sempre, anche al sabato, proprio nel weekend, il morning show di MRO. Buongiorno miei cari vicini, se siete appena arrivati, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, e voi che fate? Ve ne private di una famiglia radiofonica?
1: La famiglia!
0: È la famiglia del morning show di M2O, dalle 6 meno un quarto alle 9 della mattina. Oggi è puntatonissima, perché è per tutti, per la famiglia, una delle puntate più attese, quella volta alla settimana, perché per la serie nessuno ti regala nulla e soprattutto vanno sempre tutti di corsa. Noi vi stiamo dicendo che c'è la banca del tempo in questa banca del morning show di M2O. Soldi non ce ne sono, raga?
2: No!
0: Finiti?
2: Beh.

0: anche forti, usatelo bene.
1: Ciao,
0: dimmi,
1: Walter,
0: cara.
1: Maria da Venezia, ti volevo chiedere.
0: Dimmi,
1: io sono una tua ascoltatrice da una vita.
0: Grazie,
1: proprio.
0: Maria.
1: Non so
0: da
1: quanti anni ti sei, però ti purtroppo mi dispiace che ti posso ascoltare solo quando sono in macchina. Non c'è un modo per poterti sentire, non so, tramite cellulare.
0: Certo, tramite... allora senti, ne approfitto, grazie Maria. E evidentemente non tutti sanno che esiste l'applicazione di M2O. Scarica l'applicazione che è gratis e gratuita di M2O e ti puoi fare anche in un momento della giornata quando sei più tranquilla, più free, tutti i morning show di M2O con Walter Pizzulli, c'è proprio scritto così sull'applicazione, oppure i pezzettini che ti sei persa di questa puntata. Va bene, Mary, bacio.
2: Buongiorno Walter. Io vorrei dedicare un minuto a mio figlio Alessandro.
0: Senti, senti, cuore di mamma, ma non è più così, pa.
2: Perché ha 14 anni.
0: Certo.
2: E me lo vorrei ancora abbracciare tutto.
0: E invece come va quando ti avvicini, si allontana? Oh,
2: come quando era piccolo, ma ormai a 14 anni sta prendendo il volo. E
0: no,
2: quindi
0: te lo so.
2: Me lo vorrei proprio godere un minuto intero.
0: Vabbè, ma poi sai cos'è? Credo che sia così, e poi non ci sono ancora arrivato io a quel momento lì. Però soprattutto con le mamme, quando c'è questo rapporto meraviglioso, poi a 14-15, se per strada per esempio li incontri, quasi le volte fanno finta di non conoscerti, ma poi però si riprendono più avanti, mi dicono che sia così.
3: Ciao Valterino.
0: Ciao amore.
3: Io dedico un minuto alla mamma.
0: Amore.
3: Alessandro da Bergamo.
0: No, Ale, vedi, ecco, lei l'amica di prima, Paolo, lo vorrebbe così come Alessandro. Lo so.
4: Serino, buongiorno, sei mitico, grazie che ci sei.
0: Voi. Grazie a voi famiglia, grazie davvero.
2: La famiglia.
0: Vai, Maria, vai.
4: Io vorrei dedicare un minuto a quella persona,
0: ecco,
4: che mi ha rubato i soldi.
0: Ma in che se come? Come ha fatto?
4: Ha approfittato della mia bravura, non me li ha resi, non me li renderà, però io spero, permettimi questa, che se li mangi tutti li medicini.
0: Tutta medicina si dice, vero? Ma guarda che c'è, quello, il karma, quello non perdona. Katia!
5: Mi tocca rimandarti un vocale perché mi sa che anche stamani non mi va benissimo.
0: No, Katia, me l'ero perso perché sono tanti, però t'ho beccato, dimmi.
5: Ma io vorrei dedicare un minuto ai miei amici che domenica vanno a fare la barcolana.
0: Ci sono anch'io sabato, però sabato sera. Ma vieni a trovarmi a Trieste, ma tu non sei a Trieste?
5: Niente, spero di rivederli tutti.
0: Cara, vieni a trovarci sabato sera per la barcolana con me, con Albertino, Fargetta e Shorty. Saremo lì sabato sera, Trieste, piazza bellissima.
6: Ciao Valterino. Ciao. Ma lo dedichiamo un minuto alle rappresentanti di classe che vengono bullizzate dalle mamme.
0: Rappresentanti di classe, ma credo dei genitori tu intenda, vero? Ma guarda, quella lì, quella è una roba che non devi fare.

0: posto?
1: Oh.
0: Ma non ci penso neanche. Metto un M2 Old, Run DMC.
2: M2 Old.
3: Check this out.
4: Buongiorno a tutti.

0: pesanti, di quelli belli forti.
1: Walter, io il mio minuto lo dedico a te.
0: Sì, ma sentite perché?
1: Perché non fai un pizzo con le risposte sbagliate? Così almeno indovino anch'io.
0: Oggi non era difficilissimo, si poteva fare. Se vi siete persi il quiz, andate sul mio account su Instagram, su IG Walter Pizzulli. Tra le storie trovate la card arancione con la domanda e la risposta.
2: Ciao,
0: corretta.
2: Ciao Walter.
0: Ciao.
2: Domiziano da Roma.
0: Ciao amore.
2: Io vorrei dedicare un minuto alla mia maestra di materna che mi ha fatto passare 2 anni di colori, amore e felicità.
0: Amore, che

0: Just the Way You Are. Ma quella è un'altra storia. Quella era Barry, il grande White, Milky, Just the Way You Are. State ascoltando il Morning Show su M2O. Dedicati un minuto, mi piace Katia, dedicato a quei datori di lavoro.
1: Ciao Alterino, io vorrei dedicare un minuto a tutti i datori di lavoro che quando mancano 5 minuti all'uscita non ci potete chiedere le cose
2: sui banchi,
1: i draghi.

0: l'eccezionale evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
0: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: My Movies presenta
13: Rider.
14: Te che sogni hai?
15: Diciamo che sono alla ricerca di una

0: quella serve fortuna.
1: Molta.
2: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
3: Che casini ti stai ficcando?
0: Ma che hai fatto, Sam?
1: Una storia lunga.
2: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
0: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
2: Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Il sottocosto 1 euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Sostituiscio!
12: Leo, si dice sostituiscilo!
11: Sostituiscio!
13: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: Stai ascoltando il Morning Show di M2O.
1: Se non lo faccio adesso, Karol G, la canzone è quella che ci ha portato fin qui nel Play With Us.
2: Non chiami mai M2O.
3: Play With Us.
1: Voi la dovete smettere.

0: Foggia. Mario!
1: Ciao Beppe!
0: Che bello sentirti, allontanati dal microfono che ti sento un po' distorto. Mario da Foggia.
1: L'emozione anche.
0: Non ti preoccupare, allontanalo che tanto ti sento bene. Allora Mario, in questa città, Foggia, che stai combinando questa mattina? Sei di Foggia? Sei andato lì per lavorare? Com'è?
1: Sì, sono di Foggia, adesso sono al lavoro.
0: Ah, che lavoro fai Mario?
1: Sono un metalmeccanico.
0: Sveglia a che ora si sveglia il metalmeccanico che ripara carrelli e elevatori la mattina?
1: Io mi sveglio alle 6.
0: Hai capito, raga? Ma stavi già con me questa mattina o sei arrivato soltanto adesso?
1: Io ci trovo tutte le mattine a vincere la lampada, però non mi chiami mai.
0: Ah, e vedi che invece questa volta ti chiamo per regalarti un sacco di gadget. Ti faccio arrivare lì a Foggia t-shirt, cappellino, portapassi e anche gli stickers e gli adesivi della radio. Contento, amico mio?
1: Tantissimo, Walter.
0: Ti abbraccio forte.
1: Di più, sono 4 anni che io ti seguo.
0: Grazie davvero, 4 anni è famiglia.
2: È famiglia,
0: è familiare, quindi ho fatto un regalo ad un familiare. Sono ancora contento, di più, doppiamente contento, Mario. Ti abbraccio e viva la Puglia.

0: pensata da Mauro Michelini.
1: Ma tutte erano pensate da noi. È vero.
2: 2 minuti alle 9 della mattina. Senti, me ne devo andare un po' prima, ma oggi è stato bello. Dedicati un minuto. Ti do un minuto, a chi la dedichi?
0: Ma tu sei una vera star, lo sai.
2: Perché?

0: venite a domani.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: In FM Lab su mgmotor.it.
12: Walter Pizzulli, fammi capire, ma rimani qui fino a mezzogiorno, almeno oggi? Ah no, ma detto che ha da fare, è già corso via, eh? Buongiorno, sono le 9.01 e voi state ascoltando M2O.

bella che era questa Rapture che avete appena ascoltato su M2O alle 9.03 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Sapete benissimo che questo è

0: 342-754-3210. Dai, facciamo un giro saluti. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: È bellissimo vedere quando vi scambiate il microfono te e Walter Pizzulli.
0: Che carino.
1: Perché
0: grazie.
1: Si vede proprio che te inizia la giornata.
0: Sì.
1: E lui scappa, mica, che c'ha da fare, c'ha da andare a letto.
0: No, ma che a letto? Tu non conosci Walter Pizzulli, lui ha appena fatto colazione, inizierà una giornata lunghissima. E poi chi
2: buongiorno,
0: abbiamo?
2: Buongiorno Davide.
0: Però,
2: è andato
0: energia.
2: Via il capitano, è arrivato Davidino. E io adesso mi prendo il caffettino.
0: Hai fatto anche la rima, cara Margherita, Dai, sono le 9.04 minuti, vi posso già anticipare quale sarà un po' l'argomento che affronteremo in questa prima ora. Avrete fatto caso anche voi che un po' tutti i giornali in Italia, tra ieri pomeriggio e questa mattina, hanno riportato la classifica dei 100 posti di lavoro dove si sta meglio qui nel nostro paese. Parliamo di tante realtà, di diversi settori, però se avete voglia di raccontarmi su una scala da 1 a 10 come vi trovate sul vostro posto di lavoro, potete già raccontarlo al 342-654-3210. Se poi condito anche da motivazioni valide, saremo felici di leggerle tutte e ad ascoltare la vostra voce. Intanto le nostre coordinate però vi serviranno da qui a mezzogiorno anche per giocare con Play With Us, momento ludico abbinato oggi, lo sapete perché l'avete appena fatto con Walter, alla canzone di Karol G e la sua Baby Wow, e in palio ci sono i gadgets di M2O.
3: M2O DJ

0: sedere o mi...
1: Bella questa canzone di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, vero? Ho sentito la Goya appena ascoltata alle 9 e 11 minuti e sento proprio una vostra esigenza di parlare del vostro posto di lavoro, vista la quantità impressionante di messaggi che veramente in qualche minuto avete già mandato al 342-654-3210. Vogliamo sapere questo anche perché in questa prima ora andremo a vedere le top 10 aziende italiane, quali sono state ovviamente decretate come tali, come buon posto di lavoro, ma soprattutto quali sono stati i criteri presi in considerazione per considerare un luogo di lavoro ottimale per le risorse umane.

po' di notizie da sesta pagina, perché evidentemente non solo gli attori, non solo i cantanti, non solo gli artisti stanno decidendo di andare a depositare la loro voce, la loro immagine presso le WIPO, che per chi non lo sapesse è il tribunale proprio della proprietà intellettuale con sede ad Alicante, tra l'altro. Però ha lasciato veramente un po' di colpo chi è stata una delle ultime utenti ad arrivare a registrare il suo "Io sono Giorgia Meloni". Beh, l'avete capito, l'ha fatto anche la Presidente del Consiglio.

interessa tantissimo la loro sonorità, il loro sound. Loro sono Bipolar Sunshine con Stay. Questo il titolo della canzone di questo cantante inglese attivo in quel di Manchester, ma che sta conquistando il mondo. Ebbene sì, era proprio questo il nostro M2 Hot. Novità dalle 9:14 minuti, mentre stiamo facendo un po' di notizie da sesta pagina. Intanto messaggi su come vi trovate nel posto di lavoro su una scala da 1 a 10 stanno arrivando al 342-654-3210. Però sì, stavamo raccontando di come la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbia registrato presso l'EWIPO, il Tribunale della Proprietà Intellettuale con sede ad Alicante dell'Unione Europea, ecco, i nostri amici li sento molto spesso, ecco, lei ha registrato il marchio Io sono Giorgia Meloni, tutto questo appunto per evitare eventuali clonazioni, per evitare deepfake o quantomeno avere una base giuridica per chiedere dei risarcimenti nel caso in cui venissero utilizzati, a maggior ragione nel 2027, visto che si andrà in campagna elettorale. Altra notizia da sesta pagina che merita di essere raccontata è il fatto che a 30 anni dal debutto nelle sale, Trainspotting, diretta da Danny Boyle, torna nei cinema italiani il 19, il 20 e il 21 di ottobre, ma in una versione totalmente nuova e restaurata. Io, grande fan di questa pellicola, che tra l'altro è tratta dall'omonimo romanzo di Irvine Welsh, che forse non tutti sanno, è spesso in Italia per fare dei DJ set, chiaramente, ovviamente, in tema Trainspotting, che meritano veramente di essere ballati.

0: la sua Just a Little Bit More. Da non dimenticare però che abbiamo fatto anche un momento Titanium di David Guetta in sì alle 9:21 minuti su M2O. Come vi trovate a lavorare sul vostro posto di lavoro, nella vostra società, nella vostra azienda? Tanti messaggi, prego!
1: Ciao Davide, ogni Ciao. Posto può essere il miglior posto di lavoro, dipende dai colleghi. Io sì. sono soddisfatta perché la mia capa sì. è veramente una figa pazzesca, okay. non in, solo in bellezza ma okay. anche in capacità, e le mie colleghe sono top.
0: Quindi,
1: ciao, buona giornata!
0: Secondo Natalie, nostra ascoltatrice, sono i colleghi che fanno bello un posto di lavoro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
6: My Movies presenta
7: quello che avete davanti agli occhi. Il soldato perfetto.
6: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
8: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
6: Con una inarrestabile Adria Arjona.
9: Dove vai?
8: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
6: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura Xpir?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
15: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
16: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
19: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey.

0: dite quel che volete, ma rimane in testa il ritornello. Non solo un fenomeno virale, è arrivata anche su M2O la canzone di Bucio, Mia e Cristi, Non mi innamorerò, appena ascoltata alle 9:32 minuti. E quindi arrivano tanti messaggi al 342-654-3210. Daniele, dimmi.
1: Buongiorno in ritardo, Davide.
0: Dimmi.
1: È già iniziata la festicciuola.
0: Ma certo che è iniziato il nostro mattinè, la festicciola, perché ci stiamo interrogando sulla qualità del nostro posto di lavoro. Su una scala è proprio da 1 a 10, molto tranquilla, vista che è uscita la classifica dei migliori posti dove lavorare qui in Italia. Paolo, te la
2: parola. Ciao Davide, allora siamo io e Romina da ospedale di Acqui Terme.
0: Sì.
2: Romina è un po' timida,
0: sì,
2: ma vuole dire la sua sul nostro posto
0: cosa
2: di lavoro.
0: Dire?
2: Di qualcosa, Romy?
3: Bellissimo, fantastico e duraturo.
2: Ah, è duraturo.
0: E
2: soprattutto.
0: Ma Paolo e Romina, mi sembrate molto affiatati così, almeno dalla voce. Tra poco ne parliamo. Intanto M2 Old Meteo, ma prima aggiornamenti della redazione. M2O
4: DJ Station. Israele non solo oggi ricorda il terzo anniversario del 7 ottobre, data che ha cambiato non solamente il paese ma gli equilibri dell'intero Medio Oriente. Le cerimonie di commemorazione sono iniziate questa mattina con i sopravvissuti e i familiari delle vittime riuniti nella sede del festival, teatro del massacro da parte di Hamas nel 2023. Missili e droni nella notte sull'Ucraina, presa di mira soprattutto la capitale Kiev, diversi quartieri colpiti, 2 i morti. Krista Pike, la 50enne sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, è cosciente e parla. Riceve cure mediche ma resta legata a mani e piedi pur avendo gravi ferite alle braccia dovute alla flebo della fallita esecuzione. Clima sempre più teso in Francia, dove anche ieri centinaia di migliaia di persone hanno dato vita a proteste studentesche, non sono mancati scontri e oltre ai fermi tra i dimostranti ci sono anche i primi indagati tra le forze dell'ordine per la repressione. I licei resteranno chiusi fino a venerdì. Calcio, l'ultimo tango della Pulce. Un gol su rigore e 2 assist per Lionel Messi nel 3-0 dell'Argentina sul Benin, ultima partita giocata dal capitano in maglia albiceleste. A 39 anni Messi, davanti a 80.000 spettatori riuniti al Monumental di Buenos Aires, chiude la sua carriera in nazionale con 208 presenze e 126 reti. Adesso le previsioni del tempo.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Prima parte di giornata con qualche pioggia al sud, con situazione comunque in miglioramento. Peggiore invece al nord, con la pioggia in arrivo specialmente sui settori più occidentali, perturbazione più intensa sulla Liguria. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano alle 10.30.

0: Avete in mente anche il video di questa canzone di Fatboy Slim, l'evoluzione dell'uomo e come purtroppo siamo finiti? Beh, dal 1999 era proprio lui con questo capolavoro assoluto, Right Here Right Now. Questo era anche il nostro M2 Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Simona, prego.
1: Fabio Volo.
0: Come per Fabio Volo?
1: La lettura di...
0: No.
1: Del discorso di George Clooney.
0: No, Simona, mi dispiace, hai sbagliato studio. Fabio Volo in quello accanto. Noi siamo su M2O, io sono Davide Rizzi e stiamo parlando della classifica delle aziende valutate come migliori dai dipendenti. Sì, è una classifica che è stata stilata proprio tra ieri e oggi, viene riportata da tutte le testate, dal Corriere della Sera, che ha analizzato oltre, 450 aziende con più di 250 dipendenti. Ecco, questa classifica, quello che ci interessa però, non è tanto sapere quali aziende sono finite, alcune veramente famosissime, dei marchi che tutti conosciamo, ma il punto è quali sono stati i criteri per valutare un posto di lavoro come ottimale.
2: Ciao Davide. Ciao. Emanuele da Varese.
0: Ciao Emanuele.
2: Io ho appena cambiato lavoro.
0: Sì.
2: Per l'ambiente lavorativo.
0: E tanti lo dicono. Sì.
2: Quindi voglio dare un consiglio a tutti quelli che si trovano male in un'azienda.
0: Sì.
2: Non abbiate paura.
0: No.
2: Prendete e andatevene.
0: Si può fare. Si può fare.
2: Chiusa una porta, si apre un portone.
0: È vero, Ema.
2: Ciao,
0: bravo.
2: Bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, Ema. Riferiamo ovviamente a tutte le persone che hanno voglia di cambiare in questo momento.
3: Più musica.

0: scusatemi, viene da cantare, anche se questa è solo una questione di assonanza, di onomatopeutica, se vogliamo utilizzare dei paroloni, ma in realtà non vuol dire assolutamente niente. Ma nonostante ciò è il ritornello della canzone di Peggy Gou e Aira Star, Woman, appena ascoltata su M2O, dove parliamo di posti di lavoro.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Ehi, sveglia! Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Dark Planet, convenienza nostra.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
17: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
18: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
21: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
22: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
23: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
22: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
24: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
22: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
25: Amore, quanto di anticipo?
26: Zero.
25: E di interessi?
26: Zero.
25: E quanto ci pensi ancora?
26: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Sostituiscio!
3: Leo, si dice sostituiscilo!
2: Sostituiscio!
5: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: Diplo e Miguel, Don't Forget My Love. Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 9:52 minuti. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e sono sempre molto curioso di scoprire parti della vostra vita grazie che siete sempre generosi ai vostri messaggi al 342-654-3210 dove raccontate un po' la vostra situazione lavorativa, visto che stiamo commentando questa classifica che è uscita proprio ieri rispetto alle aziende dove si sta meglio in assoluto. Non abbiamo ancora capito i criteri, ma tra poco li racconteremo. Intanto, Matteo, a te
1: ciao,
0: la parola.
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Allora, io non mi trovo male nel mio lavoro, sì, col mio lavoro, però vorrei provare a cercare qualcosa di meglio, sì, che mi dà anche una retribuzione un po' più superiore.
0: Ok.
1: Quindi, però non so allo stesso tempo cosa fare. Tu,
0: guarda,
1: e voi,
0: Matteo,
1: che dite?
0: Cambia, vai, inizia a mandare curriculum. Quindi abbiamo capito che per Matteo la questione e l'elemento economico retributivo è qualcosa di fondamentale per trovarsi bene in un'azienda. Eppure, stando a questa classifica, vediamo che sul podio troviamo al primo posto un'azienda che produce caffè, al secondo posto troviamo invece un'azienda che produce pasta e al terzo posto una banca di investimenti. Tre prodotti totalmente diversi, quindi non è quello che si produce che fa grande un posto di lavoro, stando a questa classifica.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O.
3: M2O.
2: M2O.

0: Cosmo, con la sua Quando ho incontrato te. L'avete che appena ascoltata su M2O. Paolo, dimmi.
1: Io non sono d'accordo. Sì. Non bisogna cambiare perché si sta male. Purtroppo no, cercare di cambiare all'interno. Purtroppo è un'esperienza brutta. Il posto di lavoro è diventato tossico.
0: Ma guarda Paolo, mi dispiace. Anche dal tuo registro, dal tuo tono di voce, mi sembra che non stai passando un bel posto, un bel momento sul posto di lavoro. Quindi guarda, ti posso consigliare, ovviamente per quanto possa contare, di andare a vedere questa classifica, perché sono 450 le aziende che sono state valutate veramente come ottimali o con tantissimi punti positivi appunto per andare a lavorarci. Ma quali sono questi criteri? Lo stavamo raccontando. Di per sé non è quello che questa azienda o quelle aziende producono, anche perché abbiamo visto che in cima alla classifica ci sono settori diametralmente opposti. Ecco, viene valutato tantissimo il clima aziendale e i carichi di lavoro, poi anche gli strumenti e le dotazioni che si hanno a disposizione rispetto anche al rapporto con il superiore e la possibilità di fare carriera. Ma una questione molto importante, mai come così attuale oggi, è l'equità salariale tra uomo e donna.

sonorità e una capacità produttiva musicale sempre elegantissima. Parlo degli Another. Qui li avete ascoltati con la loro Silver Lines alle 10.01 minuti, ma è tardissimo. Allora dobbiamo ricominciare subito col nostro.

0: M2 Hit.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Mercoledì 7 ottobre 2026, le ore 10:02 su L'ho detto che è tardissimo, ma non vi preoccupate, recuperiamo, ma abbiamo ancora tantissime cose da fare ed ascoltare come l'M2 Hit.
4: M2O.
5: Più musica.
4: M2O. M2 Hit.

0: meglio della musica Made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui da noi, di solito verso le 10-10 minuti, e ancora poi in giro durante le nostre dirette. Ma sono canzoni tutte da cantare, le conoscete benissimo, non a caso lo chiamiamo M2 Hit, appena ascoltato alle 10.06 minuti. Mercoledì mattina su M2O in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dalle 9 alle 12, da lunedì a venerdì, con il nostro matinè, una sorta di festicciola, così mi piace definire il nostro appuntamento, dove andiamo a commentare un po' le notizie che troviamo in giro per il nostro paese e per il mondo, come quella della classifica dei migliori posti dove lavorare qui nel nostro paese. E devo dire la verità, ogni tanto ci vuole sentire della positività e sentire delle persone che sono veramente felici del lavoro che fanno, e ovviamente anche per merito delle aziende che hanno un trattamento delle risorse umane molto importante. Stefano, a te la parola.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti.
0: Matteo,
1: tu sei rientrati
0: sono
1: un po',
0: Davide, però va bene,
1: nell'ambito lavorativo con questa, sì,

0: classifiche più o meno anche veritiere. Io lavoro per una big pharma, sì, sono dipendente, sì, sono un product specialist,
1: okay,
0: e ti dirò, non ho bisogno di nessun upgrade, qua si sta veramente bene.
1: Ci sono,
0: siamo
1: tanti
0: dipendenti, ma al tempo stesso lavoriamo in modo autonomo,
1: okay,
0: ben retribuiti, ci, okay, sono, c'è un welfare molto importante, benefit importanti, premi importanti a raggiungimento ovviamente, però il mondo stesso meno del farmaceutico, del farmaco, si sta veramente bene.
1: Beh sì, ci sono tanti settori poi che hanno queste agevolazioni, vedi, lavorare per obiettivi, la libertà, il welfare, tutti elementi che noi di solito trattiamo e vogliamo raccontare all'interno del nostro matinè.
2: Quattro abbracci, un caffè,

0: sì, Cake by the Ocean, una di quelle canzoni leggere, allegre, che mette di buon umore, vero? Lo avete appena ascoltato alle 10 e 12 minuti, mercoledì mattina su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, ancora tanti, tanti messaggi al 342-654-3210, qui perché stiamo argomentando un po' la classifica dei migliori posti di lavoro qui nel nostro paese, in Italia, valutato sulle aziende con oltre 250 dipendenti, quindi stiamo parlando di grandi realtà, nonostante il tessuto industriale produttivo del nostro paese, come tutti sapete, è costituito da tante piccole e medie imprese anche a livello artigianale da questo punto di vista, ma è tutta un'altra questione. Quando parliamo comunque sia di gestione dei dipendenti, dei lavoratori, dei collaboratori, la questione che sta più a cuore a tutti alla fine di questa classifica è sempre il famosissimo, ormai famigerato, rapporto tra qualità professionale della vita e qualità personale della vita, quindi proprio quel bilanciamento che diventa sempre più essenziale al di là di qualunque tipologia di lavoro, al di là di qualunque fattore anagrafico, al di là di quello che si fa effettivamente. Ognuno vuole godersi la vita, giustamente.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: Johnny Fodera torna con la nuova canzone che si intitola Say Something. Per fare questo M2Hot sceglie una delle voci più iconiche degli ultimi anni, visto che viene sempre scelta da tantissimi producer e tantissimi DJ. Sto parlando della voce di Becky Hill, che sicuramente avrete riconosciuto in questa musica nuova, in questo M2Hot appena ascoltato alle 10 e 16 minuti. Ancora messaggi che riguardano il vostro posto di lavoro, ma ce n'è uno in particolare che mi ha fatto molto ridere, perché non è vero, caro Roberto, non ti do ragione.
1: No, prego. Davide, a noi che siamo spazziti non ci scrivi, non Roberto e Giorgio da Parma, ci troviamo malissimo. Davide!
0: Ciao Roberto.

ma meno male che ci sono gli spazzini e gli operatori ecologici che tengono pulite le nostre città qui nel nostro paese. Non è vero che non vi ascoltiamo, anzi, vuol dire che sei tu che non ascolti tanto dalle 9 alle 12 M2O, perché vi facciamo tanto partecipare, visto che ci ascoltate tantissimo, forse perché abbiamo la nostra musica che vi dà l'energia

0: 10 e 22 minuti. È mercoledì mattina su M2O. Ci sono io, sono Davide Rizzi. No, lo ripeto perché mi avete chiamato Walter, Claves e Giorgio. L'avete detti tutti, Davide. Molto semplice, ma non è questo il punto. Anche perché vorrei parlare con voi in quest'ora del fatto che in Parlamento si parla di nuovo, ancora per l'ennesima volta, di abolire l'ora legale. Questo anche in occasione appunto della notte tra sabato 24 e 25, dove tornerà l'ora solare, che per noi vuol dire solo si dormirà un'ora in più. Ma alla fine, perché conviene fare una cosa del genere?
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
12: Vimar, energia positiva.
13: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.200.

43 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Mafia e Lick & Lee con Happiness Is So Sad. Questa la canzone appena ascoltata su M2O, dove ci interroghiamo un po' su questa decisione, su questo nuovo dibattito che torna ogni anno puntuale sempre sull'abolizione dell'ora legale, dell'ora solare, insomma quella che arriverà dal 24, tra la notte di sabato 24 e domenica 25 ottobre. Tra poco ne parliamo, intanto M2O Old dall'inizio del nuovo millennio, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Israele si ferma per ricordare il terzo anniversario dell'attacco di Hamas alle 6.29 ora locale. I sopravvissuti e i familiari delle vittime della strage del 7 ottobre hanno osservato un minuto di silenzio al Kibbutz Reim, sede del festival musicale Nova, dove i terroristi uccisero 378 persone e ne presero in ostaggio altre 44. Nel corso della giornata si terranno molte altre cerimonie che culmineranno nel grande appuntamento serale a Tel Aviv. Ma il clima nel paese, che tra poche settimane andrà alle urne, è molto diverso da quello di 3 anni fa, con una sempre più forte opposizione alla guerra avviata dal governo Netanyahu. Intanto la protezione civile palestinese ha riferito che 2 persone sono state uccise stamattina in un raid israeliano su Gaza. Vittime anche a Kiev, dove nella notte un attacco russo ha colpito diversi quartieri della capitale ucraina, uccidendo 2 persone. Missili e droni hanno bombardato anche la regione di Poltava. Lezioni sospese fino a venerdì in tutti i licei francesi, dopo che ieri le proteste degli studenti sono sfociate in nuovi incidenti in tutto il paese. Il governo apre al confronto negli istituti, ma i manifestanti annunciano che la mobilitazione continuerà. Infine il calcio, un gol su rigore, 2 assist per Lionel Messi nella sua ultima partita con la nazionale argentina. La Pulce è stata in campo per tutti i 90 minuti dell'amichevole con il Benin, vinta per 3-0 dall'Albi Celeste al Monumental di Buenos Aires. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio piogge al nord-ovest sulla Sardegna centro-settentrionale, tendenza all'aumento delle nubi sul resto d'Italia. In serata e nella notte piogge e temporali anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: Atmosfera da aperitivo, nonostante siano le 10:38 minuti. Dal 2000 erano i Kings of Tomorrow. Finally, questo è il titolo dell'M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troveremo anche delle ragioni rispetto alla nuova polemica che viene fuori ormai da diversi anni, sempre in questo periodo, rispetto alla possibilità di abolire la distinzione tra ora legale e ora solare. Premesso che io non riesco mai a fare la distinzione, tipo il 24 di ottobre, cos'è che arriva, quella solare o quella legale? Me l'hanno scritto giustamente, andremo nell'ora solare, non ho proprio la più pallida idea. Ma perché torna sempre adesso? Perché ogni anno si parla sempre di abolire l'ora legale, ma stavolta potrebbe essere la volta buona, visto che la Commissione Attività Produttive della Camera ha approvato all'unanimità un'indagine conoscitiva del superamento del doppio cambio annuale. È veramente così? Siete d'accordo, Patrizia?
1: Secondo me non è possibile, non è possibile. D'inverno verrebbe giorno alle 9. E la gente in giro presto e va a lavorare sempre col buio.
0: Grazie Patrizia per questa precisazione, ma la questione è un'altra, è il consumo energetico che è cambiato.

0: botta tutta l'estate 2026. Stupenda la canzone di Prospa, Clooney, Free Your Mind. È proprio da cantare anche. Luca, prego, a te la parola.
1: Ciao Davide, Luca da Lucca.
0: Ciao.
1: Patrizia,
0: caro,
1: l'ascoltatrice di prima,
0: sì,
1: ha ragione, ok? Farebbe giorno più tardi.
0: Sì.
1: Ma non credo sia un problema. La Spagna che deve dire? Che d'inverno vede il sole alle 10 del mattino.
0: Giusto.
1: Ciao.
0: Luca, effettivamente tu lanci anche un altro argomento sul piano. Deve essere una decisione comunitaria.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.700.

0: €46 fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Ant, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
12: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
13: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2.000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.

0: appena ascoltata alle 10:49 minuti. Mercoledì mattina su M2A, una bella pausa caffè dove non pensavo che si sarebbe creato questo dibattito rispetto al solito discorso che arriva in questo periodo dell'anno, dove il Parlamento inizia a dire: no vabbè, ma qui l'ora solare, l'ora legale, insomma, è da abolire questa distinzione. Ecco, in tanti state facendo le vostre osservazioni al 342-654-3210. Partirei da chi con l'ora solare veramente ci ha fatto una carriera e ci lavora. Prego.
1: Terizzi, buongiorno. Faustino da Torrice, Frosinone.
0: Benvenuto.
1: Ma noi che lavoriamo nell'edilizia,
0: sì,
1: con l'ora legale,
0: sì,
1: come dice la signora precedentemente,
0: la Patrizia,
1: fa giorno alle 9, a che ora iniziamo a lavorare? Alle 9?
0: Certo.
1: Finiamo la sera alle 6, 6:30 e poi è sempre buio. Quindi è meglio tornare all'ora solare.
0: Ok.
1: Iniziamo a lavorare alle 8 e alle 5, quando fa buio, andiamo via.
0: Questo è il commento di Faustino nella nostra pausa caffè. E poi ancora Gabriele.
2: Buongiorno M2O, buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
2: Non
0: Gabriele,
2: mi dite che credete alla buffonata del risparmio energetico per,
0: sì,
2: l'ora legale e l'ora solare.
0: Sì.
2: Guardate la vera motivazione.
0: Quale?
2: Perché è nata questa differenza di un'ora tra l'ora legale e l'ora solare.
0: Allora,
2: è tutta una questione di marketing.
0: Allora Gabriele, non capisco come possa essere una questione di marketing, ma voglio prendere del positivo dal tuo commento, anche perché il motivo e l'argomentazione principale per la quale l'ora legale è stata adottata ormai con le abitudini di oggi non vale più. Allora, tanto per dire, l'ora legale è nata per risparmiare elettricità, cioè per accendere meno lampadine la sera. Peccato che ormai in tutte le città l'illuminazione sia LED ed è una minima percentuale del consumo generale. Fanno molto peggio i condizionatori.

parte subito il cornino con questa canzone di Eminem e Rihanna, tutta colpa di Maria De Filippi, che l'ha scelta un po' come colonna sonora di Temptation Island, ma è comunque un capolavoro. Love the way you lie, questa è la canzone ascoltata alle 10:56 minuti su M2O, dove c'è un dibattito inaspettato al 342

0: che potrebbero derivarne. Ma come sempre diamo voce alle vostre opinioni che arrivano tutti i giorni al 342-654-3210. Sergio!
1: Gabriele, il terrapiattista! Sono con te! Vai!
0: Sergio, calmati!
1: Ciao, Sergio Pietrasanta!
0: Il terrapiattista non ce lo meritiamo, prego!
2: Ciao, Andrea! Ma io ho sempre saputo e letto che il problema dell'ora legale era sopraggiunto dal fatto che i paesi nordici l'avrebbero voluta per avere un po' di...

0: luce in più.
1: Esatto, e questo è uno dei temi infatti che sta per essere affrontato. Allora, prima di tutto dobbiamo dire che l'ora legale è stata istituita per un risparmio energetico. In realtà però oggi le lampadine consumano pochissimo, mentre basta guardare i palazzi delle nostre città per contare i motori dei condizionatori sulle facciate. Tant'è che anche Confcommercio ha spiegato che il peso dell'illuminazione sui consumi è diventato quasi del tutto nullo. Anzi, a conti fatti, negli ultimi anni c'è stato un risparmio

sia chi la chiama ancora per cognome, solo in famiglia possono chiamarla la signora Cyrus. Lei è Miley con Best Persuads. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Ma a dire la verità, ci sono già esempi nel mondo di persone che hanno abolito l'ora legale. La Russia ci aveva provato nel 2011, solo che dopo 3 anni ha fatto marcia indietro perché ha visto che non c'era convenienza, o quantomeno preferivano l'altro sistema. Il vero problema sono le città del nord, rimarrebbero troppo al buio.

Tutte le info su turismofvg.it. In FM Lab su mvo.it. Mercoledì 7 ottobre 2026, le ore 11:02 su Buongiorno a tutti, benvenuti ma anche bentornati su M2O. Ricominciamo da Mistake Scandalous.

classico esempio scolastico del passato più recente che ritorna anche oggi nel 2026 e fa sempre piacere riascoltare Miss Tech e la sua Scandalous. 11:05 minuti, buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo detto. Sì, l'abbiamo già detto, ma lo ripeto, vale sempre. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi, questo è il nostro mattinè, tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 per argomentare e fare i nostri dibattiti insieme sulle notizie che troviamo in giro per il mondo. E abbiamo appena raccontato, insomma, dei costi, delle opportunità e dei benefici rispetto ad un ritorno solamente all'ora solare. Stati alcuni nel mondo che hanno già approvato questa normativa, diciamo, hanno fatto un passo indietro perché non hanno trovato tutti questi vantaggi. Interessante invece anche come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia proposto invece di passare solamente all'ora legale, così da avere più ore di sole la sera, visto che lui sarebbe molto interessato a dare un giro, diciamo così, un'opportunità a tutti i campi da golf, che così incrementerebbero di miliardi e miliardi i loro introiti perché avrebbero più partite serali. Hai capito il

M2O, più musica anche con la canzone di Andros, la sua frichitona, alle 11 e 11 minuti, Make a Wish, mercoledì mattina su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, 342-654-3210, vale la pena ricordarlo perché queste sono le nostre coordinate che vi permetteranno di interagire con la diretta, di partecipare ai nostri dibattiti, ma anche tentare la fortuna col nostro Play With Us, che fino a prova contraria non è ancora stato assegnato. Forse qualcuno di voi vorrebbe un attimino un reminder rispetto alla canzone abbinata per tutta la giornata al nostro momento ludico. Beh, allora tenete a mente quella sonorità muy colombiana, muy latina di Karol G e la sua nuova canzone Baby Wow, che è proprio quella che vi indicherà il momento esatto, il momento giusto per inviare il vostro messaggio con scritto nome, cognome, tutto quello che vorrete e darvi la possibilità di vincere i gadgets di M2O. E quando dico gadgets ci tengo sempre anche a precisare, c'è questa S plurale inglese,

questo M2Hot di James Hype è proprio la giusta via di mezzo che arriva ad ottobre, perché da una parte ci ricorda che se questo weekend ci saranno le chiusure a Ibiza, l'estate l'abbiamo lasciata alle spalle, dall'altra però ha un'atmosfera giusta anche per gli apreschi, perché la stagione invernale di sci è un attimo che venga riaperta. Ad ogni modo, la detta giusta James Hype l'ha creata con questo M2Hot, novità dal titolo Confession, appena ascoltato alle 11:15, mentre noi stiamo facendo il nostro M2O Love parlando di anima gemella. Allora, prima di tutto, voi che siete così pragmatici, no, non esiste l'anima gemella, ma un minimo di romanticismo, ma un friccicore nel cuore, ma non vi sarà arrivato a voi.

un'altra persona. Beh, anche perché se siete single e magari state ancora aspettando quello giusto, quella giusta, insomma, preparatevi. Perché un economista inglese ha fatto i conti e il risultato non è per nulla incoraggiante. Così anche come state scrivendo, e a dire la verità c'è un messaggio che recupero subito di Fulvio che mi scrive: l'anima gemella per me dura 3-4 anni, poi non è più gemella, ma dai.

0: Pausa col loro successo planetario, Magnetic, così si intitola la loro canzone ascoltata alle 11:20 minuti. E per fortuna ci sono dei romantici che l'anima gemella l'hanno trovata, l'hanno conquistata e ci hanno costruito anche una vita. Davide, certo che esiste, io e il mio compagno da 20 anni siamo come gemelli, ci capiamo anche senza parlare. Pure, buongiorno Davide, secondo me l'anima gemella esiste come io l'ho trovata e sposata 16 anni fa, Alex da Reggio Emilia. Ecco, voi che l'avete trovata, sappiate che l'avete cercata tra 285.000 persone. Tra poco vi racconto.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona perché mia.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione con

0: contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: fish. Party under the bridge. Party at the restaurant. Party at the club. Party in the day. Party in my house. Party on the way to the park. Party in the bush. Party under the bridge. Party at the restaurant. Party at the club. Party in the day. Party in my house. Party on the day.
1: Anche un omaggio a Music di Madonna nella nuova canzone di Troye Sivan. Si intitola Party. Voglia di far festa, voglia di andare a ballare. Un attimo, state molto calmi, perché alle 11.30 minuti su M2O stiamo parlando di sentimenti col nostro M2O Love. Quindi quest'anima gemella esiste oppure no? Davide!
2: Davide, buongiorno, sono Davide da Colleferro. L'anima gemella esiste e io l'ho incontrata 30 anni fa e ho capito subito che era lei.
1: Subito, colpo di
2: fulmine. Siamo insieme da 30 anni, siamo sposati da 20, abbiamo una splendida famiglia con 3 bambini.
1: Bellissimo.
2: Ciao a tutti, ciao famiglia.
1: Bravo Davide, complimenti. Ma quindi tu l'anima gemella l'hai trovata su una di 285.000? Ti spiego anche il perché. È un'equazione.

avevo 4-5 anni più o meno, i miei fratelli molto più grandi ascoltavano sempre questa versione remix degli Usura. Parlo di questo classico di Vasco Rossi dal 1992, Delusa, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi la questione dell'anima gemella nel nostro M2O Love è veramente una questione prettamente matematica. Beh, abbiamo preso l'equazione di Peter Bacchus, che nel 2010 lavorava all'università di Working, e allora lui, visto che era 2-3 anni che non trovava una fidanzata, ha detto: sai che c'è, passami la calcolatrice, voglio veramente capire come posso trovare la donna della mia vita. E allora prese come spunto l'equazione matematica di Drake, che era quella inventata nel 1961 per stimare, diciamo, le possibilità di trovare civiltà extraterrestri. Ora, non per dire che la compagna di una vita debba essere un alieno, però più o meno il calcolo è sempre stato fatto in questo modo. E allora lui che cosa ha fatto? Ha preso il numero totale delle donne del Regno Unito, circa 30 milioni nel 2010, poi ha eliminato quelle che non corrispondevano ai suoi criteri di età, poi ha lasciato tutte coloro che all'epoca avevano fino a 5 anni in più o meno di lui, ha creato un intorno a livello matematico, si dice. Ecco, nel suo caso la fascia era 24-34 anni. Poi che cosa ha fatto? Ha eliminato quelle che vivevano fuori Londra e quella senza laurea. Ecco, su questo è un po' classista, devo dire, il nostro scienziato è stato. Però di quelle rimaste ha calcolato che solo una su 20 l'avrebbe trovata attraente. Ecco, in questo modo ha calcolato più o meno in 26 le possibilità di trovare la sua anima gemella in tutta la popolazione londinese. Ora, non è una questione matematica, è una questione di criteri, un po' come se fosse applicata anche ad un'app di dating che danno questa possibilità. Però questo 0,00034, che corrispondeva a una su 285.000, a dire la verità è sì un calcolo matematico, però gli ha dato ragione, visto che dopo aver fatto questo calcolo e questa pubblicazione ha trovato veramente l'anima gemella, si è sposato e ha fatto figli, forse anche perché oltre alla matematica è sceso anche alla politica del compromesso.

0: sua Da Kitty. Questa è la canzone appena ascoltata su M2O. Mentre dai, tiriamo un po' le somme sulla questione anima gemella. Raffaele!
1: Ciao Davide. Ciao. Sono Raffaele, dalla provincia di Catanzaro.
0: Dici.
1: Io l'anima gemella l'ho incontrata 34 anni fa.
0: E là.
1: L'ho conosciuta a febbraio e ci siamo sposati a dicembre. Ciao.
0: Ma questa non è solo una questione di anima gemella, questo è proprio un colpo di fulmine subito per mettere su famiglia. Bravo Raffaele! Ora su M2O arriva il bagno di cultura generale.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.

0: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: My Movies presenta
5: Rider.
6: Te che sogni hai?
7: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
6: Per quella serve fortuna.
7: Molta.
4: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
8: Che casini stai ficcando?
6: Ma che hai fatto, Sam?
7: Una storia lunga.
4: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
7: Tutto sbagliato. Presente?
6: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
4: Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Sostituiscio!
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio!
11: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 11:48 minuti su M2O. Sì, ma state calmi, eh. Abbiamo ancora del tempo per assegnare il nostro Play with Us. In palio ci sono i nostri gadgets. Bisogna solo aspettare la canzone di Kevin.

Bagno di cultura generale, fatti della storia avvenuti oggi 7 di ottobre. Beh, sappiate che oggi, ma nel 1806, veniva brevettata la carta carbone. Farò una battuta, ma ad oggi, in alcuni compartimenti che conosco molto bene, viene utilizzata ancora come massima tecnologia insieme ai posti.

0: casa, visto che è arrivata la canzone di Karol G, Baby Wow, che vi premia con i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers vanno a...
1: Play with us, Sara da Imperia.
0: Sara, hai vinto tu, sei contenta?

Faithless con New Religion, appena ascoltata su M2O, dove continua il bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti oggi 7 di ottobre? Benissimo, perché oggi, ma nel 1952, veniva brevettata non solo la carta carbone, ma anche il codice a barre. Tra l'altro oggi, secondo i grandi esperti di questa tipologia di lettura e di codificazione, sarebbe una tecnologia superata dal QR code, che invece può contenere molte più informazioni. E sempre oggi, 7 di ottobre, ma nel 1959, veniva

0: I Don't Mind. Questa è la canzone che chiude le nostre tre ore di diretta insieme su M2O. Ma vedo Marlene che ha degli occhi diversi oggi, probabilmente. Eh sì, evidentemente è successo proprio qualcosa che secondo me potrà raccontarvi nelle prossime ore. Ci sentiamo domani?
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
5: Arrivederci avvocato, a domani mezzogiorno. Allora, fino alle 2 stiamo insieme. Ciao, sono Marlene e questi i tre non stop.

0: What about us? Pink. What about us? What about us? What About Us, nella versione remixata da Tiesto, mezzogiorno e 9 minuti. Che giorno è oggi? Mercoledì. Allora sì, siamo a metà giornata, a metà settimana. Che facciamo oggi?
1: Oggi isole Baleari, Minorca,
0: non
1: Maiorca e Islas della Gran Fortuna.
0: Niente, io questo copilota lo devo licenziare. Oggi decolliamo dall'Inghilterra, come ve lo devo dire. Segnatevi il numero 342-654-3210 che servirà per un Play With Us più tardi. Si parte!
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

Si chiama Stay, la canzone di Bipolar Sunshine da Manchester, insieme al DJ francese Hard Antoine e insieme a Nariman. Questo è il primo M2 Hot di queste due ore insieme su M2O.

0: Miles, Jonas Blue, Jack Jack. M2O. È arrivato un aggiornamento dal nostro capitano di chi
1: oggi
0: ci ascolta dal mare.
1: Dopo forse 4-5 mesi è arrivata la pioggia.
0: La pioggia,
1: evviva! La pioggia nel Savonese.
0: E dice con calma, senza bombe d'acqua, evviva! C'è qualcun altro che festeggia per la pioggia? Secondo me potresti essere l'unico al mondo.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Beamer, energia positiva.
5: My Movies presenta.
6: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
5: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
7: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
5: Con una inarrestabile Adria Arjona.
8: Dove vai?
9: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
5: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il sesto libro, Rocco

0: Va in vacanza, in regalo con Repubblica.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

Good girl, Cluny, Prospa, M2O, mezzogiorno e 31 minuti è il momento di andare indietro nel tempo. Vi porto nel 1994, nel cuore degli anni 90, ma in realtà dovrei portarvi prima ancora un po' più indietro, fino al 1984, quando usciva un film che ha fatto innamorare un'intera generazione, La storia infinita. Chi non ha sognato di volare sul Fortuna Drago? Falcor. Perché vi parlo di questo film? Perché nella colonna sonora c'era proprio il pezzo che stiamo per sentire, ovviamente in una versione remixata degli anni 90.

0: Questa versione con gli arrangiamenti di Mauro Picotto del progetto italiano Clubhouse Nowhere Land 1994 M2 Old.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.
3: New musica.

Floraida, T-Pain, Low. Che ore sono? Mezzogiorno e 39. Qua vedo già dei piatti arrivati, state calmi. La pausa pranzo lo so che la state già facendo, ma noi la facciamo partire, ormai è ufficiale. C'è una legge qua interna, da mezzogiorno alle 2 parte all'1. 342-654-3210 invece è sempre il nostro numero, potete usarlo quando volete. Ci sono gli Another, Talk to You.

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
0: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026,

0: 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Datroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Dark Planet, convenienza nostra.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

Sun, la canzone di Peggy Goo e Ira Star, e vi porto proprio nella patria di Peggy Goo, il nostro viaggio musicale fa tappa in Corea del Sud, da dove arriva un'altra tendenza, una nuova tendenza. Lo so, fa sempre un po' paura quando uno dice c'è una nuova tendenza, ma non posso vivere tranquillo. Sì, si può, però ogni tendenza poi nasce fondamentalmente da un problema. Allora, andiamo con ordine. La tendenza è questa, si chiama sleep maxing. E tutto sommato uno dice, cosa vuol dire che dobbiamo dormire tantissimo? Più o meno vuol dire che tra i giovani è nata questa mania di dedicarsi e concentrarsi sul migliorare la qualità del sonno, non è solo dormire di più. Questa tendenza arriva subito dopo quella del Miracle Morning, perché prima invece era svegliarsi presto, dedicare le prime ore della giornata allo studio, allo sport, ad attività di crescita personale, tutto questo prima poi di far partire le attività ufficiali, quindi il lavoro, la scuola, ecco. Quella tendenza lì a me non mi ha proprio sfiorata, perché no, non esiste, non ce la posso fare. Questa potrebbe essere più interessante, però bisogna munirsi di smartwatch per monitorare la durata e il sonno profondo, mascherine, tappi per le orecchie, integratori, massaggiatori. Ma come mai? Da cosa è nata questa cosa? Allora, in realtà il motivo è serio. Il rapporto della qualità della vita dei giovani del 2025 in Corea del Sud ha registrato questo dato, ovvero che il 32,2% dei giovani si è sentito in burnout nell'anno precedente. Quindi il livello di stanchezza, soprattutto mentale, è troppo alto. Funzionerà questa tendenza?

Me rehuso, Danny Ocean. Allora, scrive Fabi, dice: Marlene, io dormo da molto da sempre e sto benissimo. Non ho bisogno di niente che monitori, anzi, ho bisogno di 3 sveglie. Siamo nello stesso club.

0: eccoci qua, mercoledì pomeriggio è il momento della pausa pranzo. A metà del nostro viaggio musicale arriva anche l'M2 Hit. Ciao, sono Marlene.
1: M2O. Più musica. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.
2: Io non mi innamorerò.

0: Keys, Closter, M2O, Luna, i 10 minuti. Ciao, come va là fuori? Tutto ok? Sono sempre io, Marlene. Siamo a metà del nostro viaggio musicale. 342-654-3210. Visto che continuano ad arrivare messaggi come questo,
1: ecco,
0: nel momento sbagliato, vi devo ricordare che 342-654-3210 è il numero giusto, ma il momento giusto oggi è la canzone di Karol G, Baby Wow. Quando la sentite, messaggino. Adesso sentiamo la canzone nuova.

0: voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
9: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

Kendrick Lamar con la voce pazzesca di Sia. Ha fatto anche una cosa pazzesca oltre ad avere una voce così: ha venduto la metà del suo catalogo musicale, quindi stiamo parlando degli anni dal 97 al 2024, per la modica cifra di, tenetevi forte, sedetevi, respirate, 180 milioni di dollari alla Pop House, che è la società svedese di investimento in cataloghi musicali. Capito? Cioè, 180 milioni di dollari? Vabbè, faccio due conti, intanto vi...

live through this. What comes next will be marvelous.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: T-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Sentiamo subito chi è il fortunato di oggi.
3: Play with us, Victor da Monfalcone.
2: Victor, bravissimo, hai vinto, ti chiamiamo noi.

0: DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time.
2: In the mix.
3: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: la vita.
1: Casini, la canzone di Marra e Gue, che segna 20 anni di carriera condivisa, ma soprattutto 30 anni di amicizia insieme. Non è l'unico caso nel mondo della musica. Un caso di cui si sta parlando tantissimo è l'amicizia tra Max e Mauro, Max Pezzali e Mauro Repetto. E ve lo dico perché

Il 9 di ottobre esce la seconda stagione della serie sulla loro vita. Si chiamerà North, Sud, Ovest, Est. Lo avrete visto e letto ovunque perché se ne parla tantissimo. I primi spoiler dicono che è bellissima anche questa seconda stagione. E loro, per celebrare questa amicizia che poi è stata la loro fortuna, la loro carriera, hanno deciso di fare una specie di regalo ai fan. Max Pezzali scrive proprio in un post su Instagram, dice che ha chiamato Mauro e gli ha chiesto se gli andasse di fare una chiacchierata sui loro due dischi, North, Sud, Ovest, Est e Hanno ucciso l'uomo ragno. E poi, visto che quella chiacchierata si è trasformata in un insieme di ricordi, di risate e di cose molto belle, hanno deciso di metterla su vinile, di inciderla su vinile, creando questi due pacchetti, diciamo, con gadgets, vinile del disco e vinile con questa loro chiacchierata come se fosse una vecchia intervista radiofonica. I fan sono già impazziti, non ci resta che aspettare il 9 di ottobre per vedere North, Sud, Ovest, Est, la serie.

Clapton, No Eyes. Ehi, ma sono le due, allora basta, devo andare, c'è Ilario. E come facciamo? E niente, facciamo che come al solito ci risentiamo sempre qui su M2O domani a mezzogiorno. Ciao!

0: Dai Shorty.
1: La musica di M2O alla regata più grande del mondo. Sabato 10 ottobre alle 21, Piazza Unità d'Italia, Trieste. Tutte le info su turismofvg.it.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
3: Grazie Marlene. A domani ore 12. Sbaglio o è mercoledì pomeriggio?
4: No, non sbaglio.
3: Chissà mai, 2 minuti dopo le 2.

0: tutti i grandi successi di Christina Aguilera. Beh, sono passati i fasti di un tempo, però ce la ricordiamo con grande passione Christina Aguilera, decisamente. Riascoltata su M2O alle 4, sì, alle 4. Vabbè, diamoli del tutto sti numeri, se proprio dobbiamo darli. Alle 14:11. Tra l'altro prima ci chiedavamo se fosse veramente mercoledì. Ringrazio Alale che nel traffico di Roma ha trovato il tempo fra un semaforo rosso e l'altro di confermare che è mercoledì. Ma per fortuna che ci sei.
1: M2 Hot.

mentre siamo qui che ci chiediamo chi siamo, dove siamo, quanti siamo e dove andiamo. Oggi ci facciamo domande di questo tipo. Vi abbiamo anche fatto ascoltare una delle nostre novità di questi ultimi giorni, e cioè Confession, la nuova canzone di James Hype. M2 Hot, qui su M2O.

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the
1: party in the bush. Che è la festa nel cespuglio? Troye Sivan, Party è il titolo della canzone nuova, quella che riprende la famosissima music di Madonna, e l'avete appena ascoltata qui su M2O. Stanotte torna Dance With Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali. E il mercoledì ci sono i DJ set di Lost Frequencies e James Hype. Allora, Lost Frequencies abbiamo ascoltato poco fa con una delle sue canzoni, quindi l'anteprima è di James Hype.
2: Dance With Us.

0: with us.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
14: Iperceramica.
15: My Movies presenta...
16: Rider.
17: Te che sogni hai?
16: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
17: Per quella serve fortuna.
16: Molta.
15: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
18: Che casini stai ficcando?
17: Ma che hai fatto, Sam?
16: Una storia lunga.
15: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
16: Tutto sbagliato. Presente?
17: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
15: Guarda il trailer su mymovies.it.
19: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
21: La piadineria.
19: La più buona, perché mia.
22: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

molto precisi, molto puntuali, che non ho salutato. Che maleducato, imperdonabile proprio. Niente, ho recuperato. Qui fino alle 5, esattamente come ogni giorno, per mettervi la musica di M2O. 342-6543210 invece è il solito numero per qualunque cosa, come dico sempre, ma soprattutto per giocare con Play With Us. Quando arriverà il momento? Quando arriverà il momento? prima o poi entro le 5. M2O.

0: mi immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Giornate intense. C'è l'OptiGlic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OptiGlic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

per la serie argomenti curiosi, ma che di certo non ci cambieranno la vita, a meno che non si lavori, beh, di sicuro c'è qualcuno all'ascolto nel settore alimentare o nel settore della grande distribuzione, dove si fa un grande uso di codici a barre. Forse vi ricorderete, è difficile, me ne rendo conto, ne parlammo l'anno scorso e anche l'anno prima, e ne stiamo parlando anche quest'anno nel 2026, perché oggi ricorre il compleanno, sono nati nel 1952 i codici a barre, appunto del brevetto del codice a barre, che inizialmente era il codice Morse girato al contrario, cioè in verticale anziché in orizzontale. Eh sì, era quella roba lì, girato al contrario, e poi si è evoluto e il codice è diventato un linguaggio a sé, leggibile solo con uno speciale laser, ed era stato inventato da due ingegneri americani per soddisfare un imprenditore del settore alimentare che doveva velocizzare le operazioni di cassa, ed eccolo lì sui vari articoli che si comprano al supermercato anche adesso nel 2026. Però già da qualche anno si parla del fatto che sarebbe stato sostituito il codice a barre dal QR code. Il QR code, che è sempre la stessa idea, no? Lo leggi con un lettore e lì dentro ci sono molte più informazioni rispetto a quelle che ci possono essere in un codice a barre, quindi insomma è un po' un'evoluzione, però devi cambiare tutta la tecnologia. Quindi ecco, il pensiero va a tutti quelli che ci dovranno avere a che fare lavorativamente parlando e che dall'anno prossimo probabilmente dovranno sostituire le cose.

Calvin Harris, che è uno da 10, uno che dà veramente tanto sia quando fa il produttore che quando fa il remixer. In questo caso era qui nella veste di remixer, perché la canzone degli Empire of the Sun e si chiama DNA, appena ascoltata su M2O. More music, please.

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
0: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: In FM Lab su m2o.it.
3: Ma per fortuna che c'è, per fortuna che c'è la musica di M2O. Guarda, lo dico sempre. E manca un minuto alle tre.

0: Martin Solveig, Ready to Go, titolo di questa sua canzone di un po' di tempo fa, riascoltata qui su M2O. Ma siamo sempre pronti, ma figurati, ma c'è bisogno di chiederlo. Ma che stai scherzando? È mercoledì, è pomeriggio, da poco passate le 3. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5 come ogni giorno. E adesso con una canzone nuova, questa probabilmente ancora non l'avete sentita. Vabbè, sennò che canzone nuova è? Vabbè, una delle novità di questi ultimi giorni. Si intitola Stay, Bipolar Sunshine and Hard Antoine.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of

Senti un po' tu che bella novità qui su M2O. Stay. Da Manchester, Bipolar Sunshine, che ci è già capitato di ascoltare in passato con altre canzoni, ma poi non solo, perché ci sono Hard Antoine, DJ e produttore francese, e un altro DJ inglese che si chiama Nariman. Vabbè, la prima volta che l'ascoltiamo facciamo l'elenco completo. Faremo la sintesi la prossima volta. Era M2 Hot.

0: bisogna che impari a nuotare, però, questo DJ scozzese di nome Barry. Anzi, fatemi essere preciso, di nome Barry Can't Swim. Prima o poi bisognerà farlo sto corso di nuoto. Due bei braccioli, una bella ciambella e via. Ma che poi diventa divertente, fidati. Ah, dance, dance, dance with us. Ci siamo noi di M2O che vi stiamo mettendo la musica. E ci tengo a ricordarvi che sabato sera alle 10 tornerà la mescla, il meglio della musica latin e urban. Questa è un'anteprima.
1: La

0: su m2o.it.
1: Mueves tu cintura, es porque escuchas m2o.
2: Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: My Movies presenta...
8: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
7: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
9: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
7: Con una inarrestabile Adria Arjona.
10: Dove vai?
9: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
7: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
14: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai!
15: Da Arcaplanet, convenienza nostra!
16: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day.
1: Yeah.

0: fast.
1: Con la mia bed in giro.
2: Lascio stare,
1: con
2: la mia bed in fast.
1: Con la mia bed in giro.
2: Non mi innamorerò. Qui su M2O. E in sottofondo è partito lo scacciapensieri. Da qualcuno chiamato anche lo schiacciapensieri.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: James Hype, Lost Frequencies.
0: Solo su M2O.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60%

0: anniversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
10: Iperceramica.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

ascoltato qui su M2O. Ah, ci credete? È anche facilmente riconoscibile per quello. Manca poco alle 4, 9 minuti per essere precisi di questo mercoledì pomeriggio. E allora vediamo un po' cosa dice il calendario. Oggi è il 7 ottobre. Alla data di oggi, e già da qualche giorno mi risulta, molti hanno già scritto la letterina a Babbo Natale. È proprio da indecenti scrivere.

0: perché l'attenzione chiaramente è tutta sulla nuova uscita di GTA. Tranne l'Atari, ecco, Atari, che gli amanti del retro gaming conoscono bene. Cos'è il retro gaming? È quell'interesse per videogiochi molto molto vecchi che non sono più in commercio e a cui magari si ispirano delle nuove edizioni di videogiochi di tanti anni fa. Ecco, Atari è l'azienda che ha inventato i videogiochi praticamente all'inizio degli anni 70. La Atari di oggi non è più quella di allora, sono cambiate tantissime cose, però il gusto è rimasto lo stesso, tant'è che il 19 di novembre pubblicherà due titoli proprio alla faccia di GTA, Grand Theft Auto. Ve lo dico, se eravate concentrati solo su quel videogioco, ci sarà anche dell'altro.
1: M2O
2: più musica.
1: M2O
3: use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip,

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
3: Che radio è quella che state ascoltando?
4: M2O.
3: Ça va sans dire.
5: Un minuto alle 4.

era ed è tuttora un collettivo, anche se è improduttivo, magari i ragazzi non si sentono da un po', ed è il collettivo degli Stargate con la collaborazione di Tiwa Savage e Los Unidades. La voce era di Chris Martin, ma lo sapevate benissimo, poi magari uno la riconosce anche. La voce di Chris Martin, una di quelle che si possono riconoscere fra altre, adesso non dico 10.000, però 1.000 probabilmente sì. Voodoo qui su M2O, da poco passate le 4 di mercoledì pomeriggio. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5, e adesso c'è una canzone nuova. Questa forse l'avete sentita ieri, al massimo l'altro ieri. Take Me Higher, Valterino e Danny Losito. M2 Hot.

0: La voce di Danny Losito, che molti ricorderanno come Double D, mentre la produzione è di Valterino. Take Me Higher, appena ascoltato su M2O.
1: M2O.
2: M2O. Più musica.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Baby. Wow. C'è Play with us su M2O.
3: E la canzone è proprio quella lì. Karol G.
2: Quando la sentite oggi, tutte le volte che la risentirete anche più tardi, già con Albertino Everyday, quello è il

segnale per mandare un messaggio al 342-6543-210 e se siete veloci, se siete fortunati, se siete strabaciati dalla Dea Fortuna, vincere i gadget di M2O. T-shirt, cappellino, portapass and stickers. Stavolta sono per Luca di Bologna. M2O. DJ Station. I got a melody.

0: with you, I lose control. Hai capito? Non capisco più niente proprio. Feder, Bryce Vine e Dan Kaplan, canzone di un po' di tempo fa che si intitola proprio Control e che avete appena ascoltato qua su M2O ormai alle 4.20 di questo mercoledì pomeriggio. Beh, ormai alle 4.20, sai quante cose ci sono da fare ancora da qui fino a stasera?
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartec da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona perché mia.
15: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

lezione di geografia numero 0. Non è neanche la numero 1 questa, è proprio la numero 0. Beh, dicevo, potremmo definire la giornata la prima giornata dal sapore un po' autunnale. Tutti che stamattina si sono tirati fuori l'ombrello, finalmente. Ah, posso tirare fuori l'ombrello, non lo vedevo da 16 mesi. Vedi che poi ti stufi, tempo due giorni, forse nemmeno lo vuoi già rimettere via. And the two old.

fino alla fine la lasciamo andare. Funzionava così negli anni 90. 1996, per essere più precisi, l'anno di Ocean Whisper di Ruff by Picotto.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: My Movies presenta.
7: Rider!
8: Cioè, che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider.

0: Peter, dall'8 ottobre al cinema.
1: Tutto sbagliato. Presente?
2: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
0: Guarda il trailer su mymovies.it.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.

every day. Suona così.

Dang, Peggy Goo, Lady Peggy Goo, qua su M2O con la canzone nuova, beh nuova, questa è tutta l'estate che ce la godiamo. Oh man, titola così, uno ci deve mettere anche l'interpretazione. Guarda che difficile è il titolo della canzone di Peggy Goo, perché va interpretato, sembra che dica donna, human, anche perché è scritto così, ma è who staccato man. Chi se ne frega, direte voi, ma lascia stare, avete ragione, avete ragione. Invece c'è un sogno di molti, grandi e piccini, questo può essere un sogno che accomuna grandi e piccini, cioè quello di costruire una, qualunque cosa con una stampante 3D, che già più o meno è possibile, però più la cosa è grande e più ha una funzione importante, e più la stampante 3D è di difficile costruzione e progettazione. Cioè tu un ponte vero su cui camminano le persone, lo faresti con la stampante 3D? In Norvegia l'hanno fatto a Trondheim, questo è il nome del paese, lo dico perché il primo inverno in cui il ponte sarà in funzione è proprio questo, quindi se ci passate, e anche loro hanno dei dubbi sul come si comporterà il ponte, non tanto sulla sicurezza, lo terranno d'occhio mi immagino, perché è il primo esperimento di questo tipo. È un ponte pedonale che all'interno è cavo. E qual è il beneficio di fare un ponte vero dove la gente può camminare e che sia fatto con la stampante 3D? Che risparmi un sacco di materiale, il 60% di materiale in meno c'è. E il ponte è vuoto, è per quello che c'hanno qualche dubbio su come si comporterà con gli inverni rigidi.

0: tutto stanotte.
1: Give me everything tonight. Caspita, che richiesta, oh! Ci avevo fatto caso. Pitbull, Neo and Afrojack, ci salutiamo con loro oggi pomeriggio. Linea a The Cave, da cui sta per andare in onda una nuova puntata di Albertino Everyday. Ciao a tutti, dai Dario.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: M2O Cinema.
7: Disoppa 01 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
1: Ciao Ilario. Ilario,
13: ciao da tutti.
1: E adesso tocca a noi, perché sono le 5 del pomeriggio. M2O.

At Night, di notte, titolo della canzone, un classico della musica house. Siamo nel 2001. Shakedown, Kid Cream, sono le 5 del pomeriggio, quindi non è notte, sveglia perché sta per cominciare Albertino e

0: Alba on the mic.
1: E allora?
2: Allora!
1: Ciao, sono Albertino.
3: Adesso sì che si ragiona.
1: Ah, non avevi capito?
3: No.
1: Adesso ma sì. Mario?
3: Sono qua, Alberto, di fianco a te. Guarda, mi vedi.
1: Eccolo qua, lui è Fargetta, lo sentite parlare. E poi c'è Ale Lippi, non lo sentite parlare. Però purtroppo potrebbe parlare da un momento all'altro.
4: E se non parlassi?
1: Sarebbe meglio.
3: La sua
1: è il sogno cercato. Di tutti noi e di tutti gli ascoltatori.
4: E invece buon pomeriggio.
1: Shorty.
5: Oh Albe.
1: Ma alla fine come mai?
5: Ma chi sarai?
1: No, come chi sarai?
5: Come mai, ma chi sarai per fare questa me?
1: No, ma io mi riferivo a quello che tu già sai, capito?
5: Non lo so come mai.
1: Dobbiamo parlare.
5: Partirà un'indagine.
3: Che
5: boh.
3: Cavolo vi state dicendo? Non ho ancora capito.
1: Niente, io chiedo scusa agli ascoltatori perché probabilmente si sono sentiti esclusi da questa conversazione, però dovevo dirglielo. Perché comunque tu lo sai perché, no?
5: Certo che lo so, a voglia.
1: Perché te l'avevo già
5: accennato tempo fa. E io dopo mi sono. Non è che mi sono dimenticato.
1: Mi hai detto poi ti spiego. Ti sentite esclusi da questa conversazione?
3: Un pochino sì.
1: Vabbè, dai. Comunque questo programma, essendo tratto da una storia vera, io e Shorty avevamo una cosa da dirci che poi alla fine non ci siamo detti.
5: Ce la faremo, Aldo.
1: Alle 19,
5: dai.
1: Tu rimani?
5: Io rimango, sì.
1: Perché fondamentalmente se
5: sono
1: tu...
5: Sì.
1: Perché io dopo...
3: Vabbè, andate avanti.
1: C'è la Ginger, eh?

0: è la canzone dei
1: Donna Felicità.
0: Giusto, Mario. Tu la sai, Mario? Chi erano?
1: Lola Falana.
0: No.
2: Nuovi Angeli.
0: Brava Ginger. Ma te la ricordi quella canzone?
2: Certo, me la ricordo, però sono andata a guardare.
3: Che sono gli stessi di Singapore.
0: Sì, bravo.
3: Hanno una discografia.
0: Sì. Ti piace come nickname Donna Felicità?
2: È bella, sì.
1: Che tu ci creda, no, io avevo il 45 giri. Ma nel mangia dischi. Felicità, donna, l'amore,
0: donna felicità, questi traumi infantili che
2: non ha l'amore, lo vuol trovare. Glielo troveremo noi, dice la canzone.
4: Sì, per coltivare la sua rosa, oltretutto.
0: Sì.

0: da radio ci rimango male. E ci rimani male. E ci rimani male. E ci rimani male. Ci rimani male.
1: Alberto, cos'hai bevuto? Cos'hai bevuto? Cos'hai mangiato?
0: No? Niente, mangio due mandorle che mi ha regalato Rino Sparaccino, erano così salate che mi sono manco mi fossi drogato.
1: In effetti, sì.
0: In effetti. Allora, nella puntata di oggi non succederà granché, no? Quindi no, non so se è il caso di invitare gli ascoltatori a rimanere sintonizzati.
1: Io cambierei radio.
0: Ma infatti. Ma cosa state a perdere tempo qua con tutti i problemi che ci sono nel mondo?
1: Leggetevi un libro.
0: Ma infatti.
2: Quindi a questo punto possiamo mollare anche noi.
0: Chiudiamo qua.
1: Infatti. Sì. Ciao, domani.
2: Ciao. A posto.
0: Che brutto. Come sarebbe il programma, come sarebbe la giornata senza un sottofondo così, no? Leggero come il nostro, dai. Un po' mi mancherebbe. Un po' mi mancherebbe.
1: Sì.
0: Oggi vi regaliamo i gadget di M2O, come tutti i giorni abbiamo il Play With Us, t-shirt, cappellino, portapasse e stickers, 342 65 43 210.

0: Macarena, Macarena. Ehi, Macarena, Macarena. La Macarena questa qua, eh? Ma c'è è il suono della Macarena, è vero? Che fuori furbo. Uè, Osvaldone, guarda che ti abbiamo beccato anche stavolta, eh? La canzone nuova di Davide Guetta, che proprio in queste ore è stato nominato dalla rivista DJ Mag, DJ numero uno al mondo, no?
1: Sì, stanotte c'è stata la cerimonia Ibiza e quindi
0: la
1: ha vinto.
0: Cerimonia, è stata la cerimonia in base a quali, diciamo, quali sono le...
1: I lettori e i fan di tutto il mondo.
0: Ah, i fan di tutto il mondo.
1: Votano e quindi...
0: Ok, complimenti a Davide Guetta che ci ha regalato questa canzone incredibile. Lui per fare festa ha intitolato la canzone Mario. Ma tu ti rendi conto?
2: Grazie, grazie Davide, grazie. Quando ti vedo ti regalerò la mia fantastica friggitrice ad aria.
0: Tutte le fortune Mario. Mario, Mario, questa sembra che sto scherzando. Invece questa canzone si chiama Mario, Mario. Ed è ispirata a un brano del 1976. L'artista che ha scritto e cantato la canzone originale brasiliana si chiama Rui Mauriti.
2: È uguale.
0: Certo, te l'ho detto, una cover.
2: Uguale, uguale.
0: Mario, anche lui già nel 76 ti pensavo.
2: Già, io esistevo nel 76.
0: Sì, ma soprattutto esisteva questa canzone, appunto. Mario, Mario. Cosa possiamo aggiungere, Asciugone?
1: Che la parola Mario, in questo caso una parola africana, indica addirittura Mario una foglia sacra.
0: Sai, veramente?
1: Una foglia sacra, quindi sì, questa canzone parla un po' anche di religione e usa il Mario o la Mario, che è una foglia sacra appunto per indicare... Che non è quella foglia sacra lì,
3: cioè, Maria, Mario, ma magari
1: quindi, vedi la radice

0: quella.
1: Togliendo
0: shorty
1: la foglia, io sarei sacro.
2: È il maschio della Maria, quindi è la Maria.
0: Sì, Mario, non però no. No, no, perché è una pianta che non ha, diciamo, quel...
2: L'articolo 31 dedicano una canzone alla Maria.
0: Non ha, diciamo, lo stesso fine questa.
2: Ma anche
0: pianta.
2: Perché David Guetta non mi sembra uno dedito all'uso di stupefacenti. Anzi, mi sembra molto salutista, come molti suoi colleghi, soprattutto della sua nostra generazione, no? Siamo tutti super...
0: Clean senza tatuaggi.
2: Sì. Quindi complimenti a David. Tu vuoi dire, aggiungere qualcosa? Mario?
1: Ti ringrazio, Davide.
2: Davide l'ha chiamato.
0: Sai, c'è confidenza tra loro, DJ internazionali.
2: L'hai chiamato
0: così.
2: Davide,
1: grazie veramente.
2: Sei un pirla, guarda. Vedi, l'altro giorno abbiamo parlato del dialetto milanese, di alcune parole che sono, dipende l'intenzione, no? Che sono, alcune sono offensive.
0: Pirla lo è.
2: Altre affettuose, ma io gliel'ho detto in modo
0: affettivo. Però pirla lo è, vuol dire un po' bischero, stupido.
2: Sciocco. Stupido.
0: Sei un pirla.
2: Sei un pirla, dai.
0: Stupidotto.
1: Maniera scherzosa. Sì, ci sta, grazie Alberto.
2: Prego Mario. Noi siamo tutti dei pirla qua.
1: Ma
2: giusto? Sì. Guarda che tu sei un pirla.
0: Io sono bischero perché sono toscano.
2: Fa niente.
0: Bischero.
2: Siccome sei nella nostra regione, in un altro territorio,
1: quindi, attieniti alle regole.
2: Ti dirò di più.
1: Entro
2: ti dirò di più. Ti dirò di più. Tu non sei solo un pirla.
0: Ma anche
2: sei anche un po' pirletta, guarda. Ti dirò di più. Questa non te l'aspettavi, vero? Non sai neanche cosa.
3: Sei un pirla. E c'è la faccia da pirla.
2: È una delle canzoni più brutte della storia della musica.
0: No, ancora.
1: A chi era? Salvi?
2: Era un pirla.
3: Era Charlie Albert.
2: Non so chi era, sinceramente. Me lo ricordo perché negli anni Ottanta, tra l'altro era bandita questa canzone.
3: È vero?
2: Sulla radio, su DJ, mi ricordo. Va bene, grazie. Sei rimasto male?
0: No, per niente.
2: Scherzavamo.

0: Beautiful Liar, il titolo di questa canzone, eccezionalmente due super dive della musica mondiale, direi, perché stavo dicendo americano, latino, ma sarebbe limitativo.
1: Va bene tutte e due
0: va modi. Bene tutti e due i modi. Erano Beyoncé e Shakira insieme.
1: Era Beyoncé, scusa.
0: Qua mi hanno scritto la C.
2: Hai ragione, è vero. Allora è giusto Beyoncé, giusto.
0: Quindi chi c'è?
2: Chi c'è? Beyoncé. Cioè Beyoncé probabilmente c'è. Beyoncé.
0: Quindi Beyoncé.
2: Beyoncé, sì.
0: Benissimo, era Beautiful Liar. Meraviglioso bugiardo.
1: O meravigliosa o bella bugia.
0: No, liar è bugiardo, lie è bugia. Mi ha corretto ancora.
1: No, non è una correzione, è una domanda.
0: Sì, no, mi ha corretto.
1: Ho usato il punto interrogativo.
0: Guarda il regolamento. Guarda il regolamento. Pagina 7. Pagina 7.
1: Era un punto interrogativo.
0: Paragrafo 2.
1: Pagina 7, paragrafo 2.
2: Ma perché colui che si muove, si muove?
1: Vabbè, ma
2: è vero che altresì nell'istanza del procedimento il dipendente non può assolutamente dire qualcosa contro chi conduce il programma.
0: Benissimo, è tutto chiaro, tra l'altro.
1: Soprattutto all'inizio.
0: Sì.
2: C'è una punizione, ovviamente. Che
0: anche oggi.
2: Sì. Qual è? Percorrere almeno 200 metri in via Massena a petto nudo, con possibilità dei fan di offrire un gin tonic durante la corsa.
1: Beh, non è male, poteva andarmi
0: peggio.
1: Sì,
0: poteva andarci.
1: Poteva andarmi
0: sì. E poi guarda, perché c'è un'altra postilla che riguarda la punizione, che è il decurtamento di diverse monete d'oro dallo stipendio.
2: Monete d'oro?
0: Mm-hmm.
2: Aspetta, sì, vado.

0: C'è scritto?
1: Articolo 100. Gli toglieremo in effetti tutte le monete d'oro.
0: Mi spiace
1: dallo stipendio.
0: La devi smettere.
2: Mi sorprende la semplicità di questo articolo.
0: Sì, tra l'altro dovevamo dire una cosa importante, la diciamo adesso. Dai, una cosa importante è che non è una bugia, ma è la verità. Sabato 10 ottobre io, ciao, sono Albertino, lui, Fargetta, Ghetto, Get Far.
1: Sì, eccomi.
0: Shorty e il nostro amico Walter Pizzulli saremo tutti insieme in gita a Trieste. In occasione della Barcolana siamo in Piazza Unità d'Italia per una serata danzante intitolata M2O Night. Quindi vi aspettiamo tutti, speriamo non ci sia vento.
1: È vero, eh?
0: No, per le barche è importante che ci sia il vento invece.
3: Sì.
0: L'importante è che non sia troppo vento.
3: Di giorno poi.
0: Vi aspettiamo numerosissimi, ok?
1: Ma venite! Venite!
0: Oppure già stanno là e siamo noi che li raggiungiamo.
1: Ah, sicuro.
0: Noi ci saremo. Every day.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: dell'ufficio musica Cernobbio hanno scelto una canzone così estiva che si intitolava Sunshine, Bob Sinclair insieme alla voce di Akon. Chissà come mai.
1: Non credo ci sia un calcolo in questa cosa. Non
0: lo
1: so.
0: Ah, tu dici, ma tu stai scherzando, guarda che qui nulla è lasciato al caso.
1: Ah, ok.
0: Tu pensi che sia casuale la scelta? No.
1: Dici?
0: No. Qui c'è tutta una strategia, c'è tutto un pensiero dietro ogni scelta, ogni parola che viene detta.
2: Anche perché io credo che da oggi partiva ufficialmente un po' l'autunno, no? Come
0: appunto,
2: tempo.
0: Appunto.
2: E quindi la nostra programmazione musicale ha voluto invece farci sentire ancora l'estate.
0: Tre punti per la Ginger.
1: Ginger, girali a me.
0: Lei ha giustamente tratto una conclusione che io condivido pienamente. Allora, un saluto a tutti voi all'ascolto di M2O. Se è vero che l'ascolto della radio nel 2026 avviene per l'80% in macchina, mi immagino tutti voi lì con l'autoradio accesa, sintonizzata su una delle nostre frequenze, se la prendete ovviamente, e che parcheggiate. Non so, perché oggi mi immagino gli ascoltatori in parcheggio.
1: In parcheggio però si distraggono perché sono impegnate a fare il parcheggio. Quindi...
0: Non solo, alcune macchine molto moderne, quando parcheggi, abbassano in automatico la radio.
1: Sì.
0: Poi entrano delle telecamere, dei sensori che fanno dei suoni strani e vai in sbattimento totale e sbagli il parcheggio.
1: Ma Alberto, comprati una macchina che ti parcheggia da solo.
0: Ma Mario?
1: Esatto, sì.
0: No, mi rifiuto perché io mi piace parcheggiare e mettere la mano... come ad abbracciare il mio vicino, il mio passeggero, anche se non c'è, capito? Però ultimamente sono peggiorato, devo dire. Dovrei fare un corso di esiste un corso di parking?
1: Ma non lo so, chiedi al nostro amico.
0: So che esistono delle gare di parcheggio, vero Alessandro?
3: Il corso di parcheggio mi permetto di dire che sia la scuola guida.

0: un ripasso, capito?
1: In America, per la precisione, a Pennsylvania, negli Stati Uniti, appunto.
0: In Pennsylvania.
1: Ha
0: detto a Pennsylvania.
1: In Pennsylvania.
0: I pensili della cucina, dove sono stati inventati?

0: Ah, in Filadelfia?
1: Ecco, si è svolta la prima gara di parcheggio S. Cioè, ti iscrivevi a questa gara con la tua macchina, ti iscrivevi a questa gara e dovevi andare a parcheggiare ad S.
0: Ad S?
1: Ad S. Cioè,
0: come si parcheggia normalmente?
1: Si chiama parcheggio ad S da scuola guida.
0: Allora, tu vai in prossimità della macchina davanti e poi torni indietro e fai il tuo parcheggio.
1: E parcheggi indietro a sinistra o indietro a destra, in base a dove è il parcheggio.
0: Non si parcheggia davanti,
1: solitamente
0: no.
1: Indietro a destra, perché dietro a sinistra è controsenso.
0: Ma scusa, non c'è la gara di parcheggio in seconda fila? Che a Milano va fortissimo.
2: Sì, bravo, giusto.
1: I partecipanti si sono sfidati su tre categorie: la vicinanza al marciapiede, il minor numero di manovre e il perfetto parallelismo. La cosa incredibile, che sottolinea come questo programma non sia lasciato al caso, indovinate il nome del vincitore.
0: Chi ha vinto?
1: Il signor
0: Mario.
1: Il signor Mario Zucca, probabilmente di origini italiane, ha vinto la prima gara di parcheggio ad S.
2: Ma ragazzi, vi rendete conto che io sto prendendo in mano il mondo?
1: Niente. Signor Mario è proprio il signor Mario Zucca, dicevo, di chiare origini italiane, probabilmente ha vinto la prima gara di parallelismo grazie a parcheggio grazie a una manovra splendida, soltanto due mosse vicino al marciapiede, perfettamente dritta sulla strada. Bravo Mario.
0: Voi come state a parcheggio, ragazzi?
2: Bene. Allora, innanzitutto
0: buongiorno a tutti.
2: Ci sono secondo me differenti parcheggi, dipende dallo spazio.
0: Sì,
2: se il tuo occhio decide, dice
0: lì ci sto,
2: la devi mettere.
0: Ovvio.
2: E non è facile, ci sono parecchie manovre da fare. Poi la metti, però. Se invece c'è un parcheggio abbastanza largo,
0: ma a volte non ci stai, eh.
2: A volte non ci stai e mollo il colpo, perché sennò inizia a
0: spaventare. A volte a voi capita di entrare, di insistere, e una ruota, una sola, rimane sul marciapiede.
3: Mamma mia.
0: E poi per farla scendere gratti il cerchione.
1: Certo.
0: Sono problemi questi, eh. Di questo e di molto altro parleremo nella puntata di oggi.
1: Il parcheggio è... Scusa, ti prego.
3: No, io quando devo parcheggiare sulla destra sono
0: brava.
3: A sinistra non sono capace.
1: Davvero? Ma a sinistra sì, probabile.
2: Alberto!
0: Sì. Dimmi, Mario.
2: E voi?
0: Come ve la cavate col...
1: Molte macchine di nuova produzione parcheggiano da sole.
0: Sì, ma io sono abbastanza contrario a tutta la nuova tecnologia, perché distrae molto.
1: Io lo uso da Dio, parcheggia da sola benissimo.
0: Telecamera davanti, telecamera di dietro, telecamera di sopra.
1: Parcheggia benissimo da sola.
0: Bip, basta.
1: No, sì. Se metti il parcheggio, ma fa da sola, non c'è problema.
0: Fa da sé. No, non c'è gusto.
2: C'è dentro qualcuno che...
1: sì, uno nel cofano.
0: 342 65 43

Una canzone del 1992 con sonorità ancora veramente molto attuali, anche se ha più di 30 anni. Era l'Emmett World delle 17.30 su Emmett World Glam con Hell's Party.

0: Bella Miley. Mario, Bella Miley non mi risponde, come mai?
1: Non è che ha cambiato il numero di telefono.
0: Può essere, sì.
1: Avete che ne fila anche il rollino.
0: Cosa volete?
2: Zingare.
0: Sì, ragazzi,
3: in zinga.
0: State calmi perché stavo facendo merenda. Allora, eravamo rimasti a gara di parcheggio, giusto?
1: Sì.
0: Dico bene?
4: Ciao Alba, buon pomeriggio, Francesco da Torre Maggiore. Io pure come la Ginger. A destra parcheggio benissimo. E a sinistra non mi trovo. Ma perché? Io sono mangino, quindi a destra vado bene, a sinistra non la ficco. La macchina a destra
0: non
4: con
0: la
4: colpo
0: ficco.
4: Solo entra. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Buon proseguimento.
0: Grazie mille. Voi come siete messi? Meglio a destra o meglio a sinistra?
1: Io da destra a sinistra vado
0: va bene comunque.
5: Ciao Alba.
0: Ciao.
5: Da Piacenza e anch'io come la Ginger riesco a parcheggiare bene sulla destra, ma sulla sinistra non ce la faccio proprio.
0: Quindi cosa
5: un
0: vuoi dire?
5: Un bacione da Piacenza.
0: Ciao, cosa mi vuoi dire? Che se vedi un posto libero, che per esempio a Milano è una rarità un posto libero,
1: sì.
0: Ma è a sinistra, cosa fai? Vai oltre?
6: No.
2: Ci provo
6: la metto
2: comunque.
6: Lo stesso, ma sì, però faccio più fatica.
0: Ok.

0: ragazzi, zucca è un tipico cognome sardo, eh? Noi parcheggiamo da Dio.
1: Cioè, non ho capito.
2: Il vincitore della gara di parcheggio si chiama Mario Zucca.
1: Ah, sì.
2: Di origine sarda, perché dice che il cognome è sardo, quindi parcheggiano bene.
1: Grazie.
3: Ciao Fabrizio da Bresciano. Nessunissimo problema con i parcheggi, più sono difficili e, come si dice a Bolzano, e più mattizzano. Cioè, vado a caccia. Ho i sensori di parcheggio sulla macchina, che non li ho richiesti io, era già in dotazione, e li odio e non li uso.
1: Ciao. Non li usi, cosa fai? Li puoi escludere?
2: Non lo so, sai se si possono escludere?
1: Io non lo so. Vabbè, alcuni sì, alcuni no.
4: Se lo attivi, basta non attivarlo.
5: Ciao, Alba, ciao a tutti, io sono Annalita da Udine. Io non sopporto neanche i cambi automatici, mi piace proprio controllare la macchina in tutto quello che deve fare.
1: No,
5: ciao.
1: Su questo non sono d'accordo, su questo no. Su questo sì, no. Cambio automatico tutta la vita.
6: Ciao Alba, Luca da Milano. È vero, eh? Io abbasso la radio quando devo parcheggiare, perché sennò mi distrae. Mio padre, 30 anni fa, 40 anni fa, quando parcheggiava e noi eravamo piccolini in macchina, pretendeva l'assoluto silenzio, sembrava di essere in un monastero quando parcheggiava. Non doveva volare un piano.
1: È bellissimo.
2: È vero, è vero.
7: Ciao ragazzi, ciao Albertino.
1: Ciao.
7: Io è 40 anni che ho la patente e devo dire che parcheggio sia a destra che a sinistra.
1: Bravo.
7: Sarà una dote naturale, non lo
1: sì,
7: so.
1: È talento, comunque, è talento.
7: Riesco a parcheggiare in ogni caso.
1: Bene.
7: E in ogni situazione. Ciao ragazzi, Arturo da Milano.
1: Ciao.
8: Ciao ragazzi, io sono un po' un disastro nel parcheggiare, perché soprattutto sono un disastro in generale con la retromarcia. Quindi parcheggiando per forza devi fare anche un po' di retromarcia. Magari a volte scendo, mentre sto parcheggiando controllo le distanze col marciapiede, di salgo, ritorno a far manovra e faccio un po' di cose così.
1: Ti vedo male.
8: Ciao ragazzi.
1: Ti vedo molto male.
2: È bello anche l'amico, il parente che scende e ti fa...
1: Sì, buona, buona!
2: Mi dai colpito alla macchina!
1: Va bene, buona!
9: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
10: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
9: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: MyMovies presenta...
13: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
12: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
14: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
12: Con una inarrestabile Adria Arjona.
15: Dove vai?
16: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
12: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Oh, tutti uguali!
1: Chiama se hai bisogno!
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
2: E chiama uno!
3: Ma uno chi?
19: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Sognare una vacanza d'inverno?
21: Previsto.
20: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
21: Inaspettato.
20: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
21: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
20: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
22: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
23: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand

0: di questa ricerca sulla, sulla felicità. L'hai letto anche tu, Mario?
1: No, non ho avuto il piacere.
0: Davvero?
1: Sì, se tu mi vuoi fare un riassunto.
0: Alessandro, l'hai letta?
2: È un po' forte, eh?

0: molto originale, devo dire, complimenti. A noi stessi, complimenti a noi stessi.
1: Felicità. Allora, quindi come si raggiunge la felicità?
0: Allora, la ricerca della, sulla felicità in questo caso è molto cinica. È molto, quando Ale diceva è un po'

0: sua la felicità.
1: Chiaramente è un po' una provocazione, no?
2: Sa provocation!
1: Sa di provocazione quello che abbiamo ricevuto. Non so se sia il caso di divulgare ai 2 milioni di ascoltatori che ogni giorno ascoltano M2O. Beh, quello che stiamo per dire.
2: Io divulgerei.
3: Tra l'altro sono 5 i punti salienti della ricerca, quindi mi sento di dire 5 cose che non sapevate per essere felici.
2: Vai!
3: Eri tu?
2: Sì.
3: Cantavi come i Minions.
2: Vado?
3: Vai.
1: Primo, non sposarsi.
3: Ta-dan.
4: Ce l'ho.
1: Due, non avere figli.
4: Ta-dan. Ce l'ho.
1: Tre, guadagnare più di tutti i tuoi amici.
4: Non ce l'ho.
1: Quattro, vivere lontano dai parenti.
4: Non ce l'ho.
1: E al numero 5, non avere i social network.
3: Sarà motivo di riflessione e discussione.
1: Li vedo lì in macchina fermi al semaforo che hanno contato come la ginger.
3: Scusa. Quelli sposati che stanno dicendo stronzo. Quelli che hanno figli che dicono non sai quale sia la gioia più grande,
1: sì,
3: avere un figlio.
1: Allora sul punto 2 sono d'accordo.
3: Avere più soldi dei tuoi amici, sei uno stronzo.
1: Sui figli mi avranno maledetto. Ma sul punto 1,
3: chi lo sa.
1: C'è un gran dibattito.
2: Ma scusa, anche vivere lontano dai parenti, anche questo. Vabbè, sì, ci può stare.
1: Non tutti vanno d'accordo con la suocera o con il suocero. O che devi andare a trovare per forza.
3: Sì, beh, questo è un po' triste, però.
1: Però io ve l'avevo detto che quello che abbiamo ricevuto era un po' forte.
2: Non avere i social network qui, o stai nascondendo qualcosa e proprio non ti vuoi far vedere.
3: Beh, ma non è indispensabile non avere i social network.
4: Ma è per gli altri, è per vedere la felicità degli altri che si ostenta sui social network.
3: Ma sì, però la felicità degli altri, che è molto spesso è finta, crea anche depressione.
1: Quello che ha detto Ginger.
3: Attenzione, non guardatela troppo, perché tanto non è vero. Quella macchina lì, lui l'ha noleggiata. Quella figa lì non è così nella realtà. È alta 1,20 m.
2: Hai detto

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre. Solo da un

0: Take It To The Stage, The Ark, con It Takes A Fool To Remain Sane, la loro unica hit dalla Svezia. Era il 2001, ricordo che li abbiamo anche incontrati, ti ricordi Mario, gli Ark?
1: Sì, belli colorati.
0: Molto colorati. Siamo rimasti all'argomento di prima perché sono arrivati molti messaggi, vero Ginger?
2: Sì.
0: Allora, velocemente, leggiamo la provocazione di questo, di questi 5 punti che abbiamo letto per essere felici. È evidentemente una provocazione.
3: Non sposarsi, non avere figli, guadagnare di più di tutti i tuoi amici, vivere lontano dai parenti e non avere social network.
0: Per essere felici non bisogna avere più soldi degli amici, ma bisogna non essere invidiosi di nessuno. Non sono i soldi che fanno la felicità. Io personalmente mi circondo di animali e ascolto voi.
2: Che messo,
3: anche Albertino,
2: cioè,
3: si è circondato di animali.
0: Anch'io, sì.
3: Io, Mario, Shorty.
0: Concordo con tutto tranne che col matrimonio. Io sono insieme a mio marito dal 2000 e ci sto bene. Ci divertiamo, abbiamo tante passioni in comune. Siamo senza figli, non mi dispiace non aver avuto figli. Non è stata una scelta, non sono arrivati, non mi dispiace. Non crocifigo né chi è felice di averli e tantomeno chi è felice di non averli. Federica.
3: Che bella l'equilibrio di Federica, brava.
0: Già ad avere la salute e felicità.
2: È vero.
0: Ascoltarvi è felicità. I concerti di Fargetta sono felicità.
3: Aspetta, fermo.
0: Che cazzo fai, concerti?
3: I concerti.
0: Da quando fai concerti?
1: Chi
0: sei? Chi sei? Uno dei Pus.
1: Ma chi l'ha scritto?
3: Cri.
1: Cristina.
0: Cri. Sarà una delle tue fan.
1: Perché io canto, sono anche cantante.
0: Io ne ho 3 su 5, vivo vicino ai parenti, ma li frequento poco. Non ho social, perché sto bene senza. Ginger, al Lidl c'è un asse del BC a 20 euro, Sonia.
2: Ma l'ho già comprata a 100, purtroppo.
0: Robe vostre.
4: Le ho quasi tutte. Al punto 1 ho rimediato, vabbè, il punto 2 mi tocca tenermeli. Purtroppo non guadagno più dei miei amici, però per il resto ho azzeccato tutto, quindi io vinco il premio.
0: Brava.
4: Ciao Antonella da Milano.
0: Ciao Antonella.
5: Alba, io ne ho 4 su 5, prova a indovinare quale mi manca.
0: Quale gli manca?
2: I soldi.
6: Io sono a 4 su 5, ma l'unica che mi manca sono i soldi.
0: Anche
6: secondo
0: lui.
6: Me è quella più importante.
0: Vabbè. Quindi ma non è vero.
1: Quindi sono più importanti i soldi o la salute?
0: Penso proprio alla salute. Allora, ma Shorty, scusa, una domanda, ma le news, come mai non sono ancora arrivate?
1: Arrivau! Oh!
0: Hey.
1: Arrivau senza figli!
0: Hey.
1: Senza figli, arrivau!
0: Grazie della linea, Felisandro e tutta l'equipe dello staff della redazione di M2O. La prima notizia arriva da Padova. Tenta di asciugare la banconota da 50 euro bagnata mettendola nella piastra per panini, ma la carbonizza.
1: Ma chi è sto genio?
0: Quello dei toast. Milano si chiude fuori nel cortile di casa in mutande mentre butta la spazzatura. Per rientrare aspetta che arrivi una vicina che gli apre la porta un po' dubbiosa.
3: Ha trovato in mutande nel cortile.
0: Però io dico, no? Cioè, capisco che uno è in casa così, i pantaloni, cioè... ciabatte, però in mutande.
1: Scusa, tu non esci sul balcone in mutande?
0: Ma sul balcone non c'entra.
1: Sì.
0: E pantaloni corti al limite, posso capire.
1: Ma anche in mutande ci sta.
0: Sì.
2: No? Casa tua il balcone.
0: Casa mia,
1: sì,
0: però,
1: sì, certo. Sì.
0: Lui è sceso a buttare la spazzatura.
1: No, per dire che se magari hai dei palazzi più alti del tuo, magari ti vedono dentro mentre esci in mutande.
0: Io non ho palazzi più alti.
3: Potremmo fare una puntata in mutande.
1: Sì.
0: Ma possiamo fare anche nudi, tanto per il momento. Svezia, un uomo costruisce il prototipo di un reattore nucleare nel salotto di casa.
1: Ma come?
0: E manda un'email al governo per chiedere se sia legale. Ma chi è?
1: Un grandissimo.
0: Vabbè. Catania con la G.
1: Sì, giusto.
0: Catania, Sicilia. Va al supermercato con il monopattino, lo parcheggia vicino all'espositore all'ingresso e i clienti credono sia in vendita.
1: È vero!
0: Perché l'ha messo male.
1: Sì.
0: Ancona, monta il mobile della cucina al contrario, non riesce più ad aprire i cassetti perché danno verso il muro.
1: Non ci credo.
0: Ma questa mi sembra una notizia da dare come ultima ora.
2: È cronaca.
0: Canada, ritrova un portafoglio perso 51 anni fa con tutto dentro.
1: Segua profondamente.
0: E cosa fa? Lo ritrova e? Era il suo?

0: esatto.
1: Con vedi? Tutto dentro, documenti.
2: Io quest'estate, per esempio, non trovavo un mazzo di chiavi, no? Sì. E sono impazzito, poi ero di fretta perché sono rientrato a Milano, avevo un altro aereo da prendere, dovevo. Niente, non l'ho trovato.
0: E quindi?
2: Dopo 3 settimane sono tornato a Milano ed era tra un cuscino e l'altro del divano.
1: Cosa avevi fatto su quel divano?
2: Questa storia mi ha commosso, ragazzi. No, non avevo fatto niente, non lo trovavo, mi erano cadute e le ho cercate disperatamente, poi sono ricomparse. Sarà capitato anche a voi, sigla. Sarà.

0: Radio di Via Massera 2. In questo mercoledì 7 ottobre, leggermente uggioso per usare un aggettivo, che è diventato famoso grazie a una canzone di Mogol Battisti, altrimenti la parola uggioso secondo me non l'avremmo mai pronunciata nella vita. È vero o no?
1: Battisti, Battisti, Battista a testa contro muro.
0: Mi stai prendendo in giro?
1: No.
0: Mi sta prendendo in giro?
1: No.
0: Cosa devo fare?
1: No.
2: Il regolamento vale solo per me, ma in questo caso dovrebbe valere anche per gli altri, mi sento di dire.
0: Io e Mario siamo amici, ogni tanto ci scherziamo, dai.
1: Sì.
0: No, ma scusate, non ha pulito dietro al divano per 51 anni. Ginger, secondo me c'è stato un malinteso qua, eh.
3: Perché?
0: Perché lui non ha ritrovato le chiavi dietro al divano, il portafoglio dopo 51 anni. Sono io che ho perso le chiavi dietro al divano.
1: No, ma anche il canadese.
3: No,
0: anche lui dietro al divano era, no?
1: Anche il canadese.
3: Sì.
0: Davvero? No, mi è sfuggito. L'ho letta io la notizia.
4: Io l'ho sempre detto.
0: Cosa?
4: Che non bisogna fidarsi dei divani.
0: Dei canadesi. Perché?
1: No. Poi Mario ha anche lavorato in quel mondo.
0: Allora è giusto quello che dicono gli ascoltatori. Questo qua per 51 anni non ha pulito il divano.
1: No, magari ha fatto dei lavori e può scadere che è dietro un mobile. Può accadere.
0: Ma secondo me è un Wunchung.
1: Un
0: Wunchung.
1: Tazze è cinese.
0: No, è un'espressione milanese.
1: Wunchung.
0: Wunchung. Non la conosci? Tu di Viareggio non la conosci?
1: No.
0: Ti devi vergognare. Quanti anni è che vivi a Milano?
1: 20.
0: E non sai cosa vuol dire Wunchung?
1: Tazze no, quelli.
2: Cosa vuol dire Wunchung?
0: Sei sporco. Uno sporcaccione.
1: Da noi a Viareggio sai come si dice? Leto. Leto come il gelatore, Jared Leto. Leto vuol dire sudicio, sporco. Quindi ogni zona ha il suo modo di...

0: dire.
1: Sei proprio un leto, ma
2: sei proprio un buncione.
1: Sì.
0: Funchun.
1: Te l'ha mai detto nessuno?
0: No, funchun l'ho. Leto sì, funchun no.
1: A te, Shorty?
3: No, no, no.
1: No, vabbè, ma
0: funchun.
1: Ma che non è cattiva, come si
0: fa? Sì, con la V con Wunchun.
1: Con la V doppia di Walter Pizzulli.
0: Che non è un Wunchun, però.
1: No, non è un Wunchun.
2: Cioè, dopo il nostro programma c'è Walter Pizzulli nella replica.
0: La mattina.
1: Sì, quando imparerai a pronunciare il suo nome e cognome, Mario.
2: Pino Pizzulli, no?
1: Pizzulli è detto.
0: Pizzulli.
4: Hey, it's Kaigo. M2O. Più musica. M2O. M2O. M2O.

0: mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: È arrivata la festa delle offerte.

0: Amazon Prime? Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve!
2: Ma questa signora non è mia madre!
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: American Girls, la versione dance di questa canzone era Harry Styles, che saluto. Ciao Harry, ci sentiamo una settimana.
1: Ciao.
2: Conosci Harry Styles?
0: Eh?
2: Conosci Harry Styles?
0: Sì, guarda il numero.

0: Richel, vedi?
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Che lui è spesso in Italia, quindi.
1: Non è quello di Harry Winkler, no?
0: No, Harry Winkler chi era? Fonzi? Le 6:27, non abbiamo ancora regalato i nostri gadgets e gli ascoltatori di M2O si stanno offendendo tutti, eh. Ho saputo.
2: Perché poi, come abbiamo detto ieri, non sono gadget, proprio è merchandising.
0: Ma no! Quindi attenzione, perché prima o poi, manca mezz'oretta alla fine, potreste essere proprio voi i vincitori dei nostri gadget. Memorizzate il nostro numero, tenetelo lì sempre a portata di mano, 342-65-43210, chiusa la parentesi oggetti smarriti.
3: Di già?
0: Sì. Passiamo alle grandi inchieste di M2O.
2: Ma come? Aspetta, ma scusa, ma di già?
0: Di già.
2: È già finito, è già sì. Esaurito?
0: Sì. Mi hanno appena chiamato da Rai 1, mi hanno detto che...
4: No, è vero, la vita in diretta...
0: Sì.
2: Ah, finito, bisogna cambiare pagina.
4: La radio sì. In diretta.
0: Vai. La vita in diretta. Vai. Sì.
1: Scusa, non si può cambiare questa pagina? No, di notte sogni fantasmi.
0: Non
1: poi,
0: si
1: no?
0: può. Per le grandi inchieste di M2O, va ora in onda. Per la generazione Z, anche la differenza di età in coppia è diventato un problema.
2: I nati tra il 1997 e il 2012, che oggi hanno un'età compresa tra i 19 e i 29 anni, giudicano in maniera negativa e critica le coppie con grandi differenze di età.
0: Per ma molti... quando saranno più grandi non lo faranno più.
1: Esatto. Appunto, bisogna essere grandi per capire.
2: Per molti giovani non è semplicemente una questione estetica, entrano in gioco potere economico, esperienza e un possibile squilibrio nella relazione. Quindi ai giovani...
0: Allora, però adesso ti dico una cosa scientifica, no?
2: Vai, vai.
0: Che tra uno che ha 15 anni e uno che ne ha 30 c'è una differenza abissale. Tra uno che ne ha 30 e uno che ha 45, no.
2: Punto a capo.
0: O 40, finita 50, no.
2: Finita l'inchiesta.
0: 30 e 40. Finita qui l'inchiesta.
4: Però credo che dopo invece, quando si diventa un po' più anziani, la differenza lì si noti di più.
2: Tipo 70-40.
4: Sì, ma tipo anche...
0: Beh, 70-40 sono 30 anni.
4: 80-65.
0: Io ho parlato di 15 anni, non 80, di 25 60. Anni. Sì, sono d'accordo anch'io. 25-30 anni sono veramente
2: io
0: tanti.
2: Sono un po' emozionato perché è la prima volta che arriviamo ad una conclusione in 7 anni.
0: Ma non siamo arrivati a una conclusione.
2: No, è stata riaperta la parentesi, ma ci eravamo arrivati.
0: Ma il nostro pignonista non ha detto una parola.
2: Infatti si sta caricando.
0: No, attenzione.
2: Lo vedo in collegamento.
0: Shorty, scusa. What do you think about?
5: No, non credo nelle grosse differenze di età, nel senso che poi alla fine, se ci si trova indipendentemente dall'età.
0: Tre punti per Short.
1: Quando nasce l'amore, sboccia l'amore, quello non lo controlla.
0: Non ha età.
1: Non ha età.
0: Però troppa differenza.
1: Però quello più grande dovrebbe rendersi conto che forse è meglio mollare il colpo.
2: Questo è interessante.
0: Non ho capito
2: cosa
0: intendi dire.
1: Beh, certo che se tu hai una differenza di età notevole, 20, 25, cioè
0: a un certo punto,
1: fai un passo indietro. Dici,
0: fai un passo indietro, fai la giravolta.
1: Fallo un'altra volta.
2: Forse Mario intende dire che.
0: Sì,
2: magari,
0: sì, ho capito cosa vuoi.
5: Lei da 15 va bene, poi dopo. Un po'
2: quando tu inizi a avere più di 60 e lei magari un poco più di 40, le esigenze magari.
0: Lei vuole andare alla discoteca,
2: no,
0: che non
2: lei,
0: ci sono più.
2: Lei o lui ha ancora voglia di fare esperienze, lei o lui, naturalmente, stiamo parlando per entrambi, e lei o lui più grande non ha più voglia, quindi è lì che si crea un po' l'inghippo.
0: Ma colleghiamoci con Antonio Matano, che dovrebbe essere già Alberto Matano. Come si chiama?
2: Come te.
0: Alberto Matano, il mio omonimo. Non è collegato?
2: No, sta lavorando, è su Rai 1.
0: Siamo concorrenti.
2: Eh sì, alla stessa ora.
0: Mannaggia, che peccato. Vabbè, cosa facciamo, Ginger?
4: E voi?
0: House Music 342 65 43 210.

0: இல்ல ஜிய மெதுவா
1: வேறு
0: ஜிஞ்சர். No, non è verissimo, verissimo è un programma di Canale 5.
2: È molto vero, Alberto, quello che
0: è molto
2: dicendo.
0: Vero, sì.
3: Tutto lo spin-off.
0: Buongiorno M2O, io ho 26 anni, mio uomo 45, ma stiamo molto bene. Vuoi aggiungere qualcosa?
4: No, vuol dire che c'è equilibrio, vuol dire che la donna si sente più protetta.
0: Io lo so cosa volete aggiungere, ma non lo state dicendo.
4: Sì.
0: Andiamo avanti.
3: Sì, due lettere molto corte.
0: Io ho un amico che sta con una ragazza la cui madre ha la sua età. Prende male, Samuele.
3: Allora, io ho un amico che sta con una ragazza
0: la cui
3: madre ha la sua età.
0: Cioè, lui sta con una ragazza che ha l'età della madre.
2: Esatto.
0: Era più facile.
3: Sì,
0: così.
3: Un po' contorto.
0: Provato su di me, 14 anni di differenza e non sentirli. Bisogna avere gli stessi hobby. Io più grande, Mariella da Genova, grazie per la compagnia.
3: È un po' quello, no? Interessi.
5: Ciao ragazzi. Ciao. Io e mia moglie abbiamo 11 anni di differenza. Ci siamo sposati, lei 30, io 41. Non c'è grossa differenza poi nella quotidianità, nelle cose da fare, anche perché io sono più giovanile di lei, lei si stanca più di me, quindi questo problema non c'è. C'è magari in certi atteggiamenti a livello di responsabilità, cose del genere, maturità, però lì sta l'intelligenza della persona più grande, capire che ti dà una persona di 30 anni ti devi aspettare comportamenti da trentenne e non da quarantenne.
0: Beh, non è che siamo così distanti.
3: Sì,
0: eh.
3: Dai,
0: siamo lì.
6: Non c'è questa grossa differenza.
7: Ciao ragazzi, Giorgio da Brescia. Visto che non avete passato prima per gli oggetti smarriti, io e mia moglie abbiamo appena un anno di differenza, ma il mio vicino di casa ha circa 30-35 anni in più di lei.
0: Ah, però.
7: E però fa un lavoro interessante. Ciao.
2: Che lavoro fa?
3: Allusivo. Che lavoro?
0: Passa un altro messaggio.
3: No, che...
8: c'è anche tra me e mio marito, sono Milena da Torino, sono 7 anni, però ogni tanto andiamo a ballare, io ne ho 52 e lui ne ha quasi 60, però non balla. No, siamo bene a casa, appunto, basta. E quindi non vuol dire. Invece mia zia e mio zio, che avevano 15-18 anni di differenza, sono sempre andati d'accordo.
0: Ballavano.
8: Il mondo,
0: quindi il ballo è, diciamo, il motivo di discussione tra le coppie.
3: Ho un consiglio da dare a questa persona. Portalo il 6 febbraio al Forum di Milano, vedrai che verrà voglia di ballare.
0: Ci sarà il DJ Time.
3: Sì.
0: One Last Dance sarà l'ultima occasione per partecipare alla nostra festa. Quindi perché non prendere il divano e il marito, sollevarlo e portarlo al Forum?
9: Ma Alba, buonasera ragazzi. Ma io e mia moglie ne ha 45, io 31, che differenza c'è?
0: Ah, però,
9: c'è?
0: Però
3: 45-31, vabbè,
0: 14 anni di differenza, lui più giovane.
3: Io voglio sapere che lavoro fa.
0: Chi?
3: La
0: vicina. Non lo sapremo mai.

0: All Weekend Hit. Solo hit nel weekend di M2O.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
8: Arcaplanet, convenienza nostra.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online, Bus for Fun Business.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play With Us di mercoledì 7 ottobre. A pochi minuti dal termine della puntata di oggi è un ascoltatore da un paese in provincia di Parma.
3: Sì, chi?
2: Che quando, un ascoltatore che quando lo cerchi non c'è mai.
3: E chi è?
2: È un idraulico.
3: Ah, sì.
2: Quando c'è bisogno non c'è, perché è sempre lì chi ascolta M2O e non ha tempo per i suoi clienti.
3: Sì, ma chi?
2: Lui!
3: Chi?
2: Si aggiudica la t-shirt, il cappellino, il portapasse e gli stickers di M2O.
3: Sì, chi?
2: Direttamente da Corniglio, in provincia di Parma.
3: Sì, chi?
2: Enrico!

0: chi...
1: è vero.
2: Non è vero.
0: Fa sentire, Enrico.
1: No, la mia non è moscia di R.
0: E come mai? Allora non sei di Parma.
3: No, è moscia di brutto.
2: No,
3: è moscia,
2: un parotolante,
1: Perché io abito in provincia, non in città.
0: Hanno l'aereo solo quelli che stanno in centro?
1: Sì, esatto.
0: Ah, ok, una caratteristica, diciamo, nobiliare.
1: Nobiliare, esatto.
0: Quindi oggi hai finito?
1: Sì, oggi ho finito.
0: Com'è?
1: Però oggi basta.
0: Lavoro?
1: Lavoro ce n'è tantissimo, infatti, come ha detto la Giglia, siamo introvabili.

0: Sì, ma infatti io l'ho detto anch'io, perché c'è questa leggenda, no, che l'idraulico non si trova. L'idraulico e l'elettricista, no?
1: Cioè, sì.
0: Tra l'altro sono due figure che saranno richiestissime. Ho letto da qualche parte che l'intelligenza artificiale a voi vi fa una baffo, un baffo. E quindi oggi, dai, racconta.
2: Com'è andata?
1: No, oggi giornata, tutto sommato, non dico tranquilla, però neanche di quelle che è piene, però insomma da fare ce n'è sempre.
0: Su cosa hai lavorato?
1: Beh, sempre roba di cantiere, di robe private, magari ristrutturazioni, appartamenti, okay, robe così, insomma.
0: Ok, ok. Va bene. Bene, tu sei idraulico da quanto tempo, Enrico?
1: Da 15 anni ormai, 15-16 anni, sì.
0: È una tua scelta o è capitato come mestiere?
1: Diciamo che più che altro è una stirpe di famiglia, perché lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre, mio zio, poi io, quindi...
0: Quindi hai cominciato con la famiglia e poi ti sei messo in proprio?
1: Esatto, sì.
3: Ma cioè, non hanno una perdita dal 1834?
0: No, loro no.
1: No.
2: Ma scusa, la carta d'identità di un idraulico com'è?
0: In che senso?
2: Cioè, c'è scritto idraulico sulla carta d'identità?
0: Ormai non c'è scritto più sulla carta d'identità la professione,
1: no,
0: Mario. Non so se te ne sei accorto.
1: Niente.
2: Io ho ancora quella cartacea.
0: Infatti. Vabbè. Enrico, ti mandiamo i nostri gadget e ti ringraziamo per aver scelto M2O.
1: Grazie mille a voi, ragazzi.

0: puntata che non è stata particolarmente incasinata, devo dire, è stata una puntata che è, come dire, è andata via liscia.
1: Sì. Perfetto, non potevi dirlo meglio, via liscia.
0: Tu cosa dici, Mario?
2: Che è andata via liscia.
0: Tu, Shorty?
3: È andata via liscia.

0: Benissimo, allora liscia come quando il nostro Enrico apre un rubinetto, direi.
1: Giusto.
0: Grazie per averci seguito, ma ce ne andiamo oppure prima chiediamo alla Ginger che cosa resterà di questa puntata
1: qua? Chiedi.

0: data a Mario.
1: Non fare il furbo.
0: Bello. Da regolamento con precisione d'articolo 100, ad Ale Lippi sono state decurtate tutte le monete d'oro dallo stipendio.
1: Mi spiace.
0: I pensili della cucina sono stati inventati in Pennsylvania.
2: Certo.
1: Ma tu pensa.
0: Il signor Mario Zucca ha vinto la prima gara di parcheggio ad Esse.
1: Bella, bravo Mario, bravo Mario.
0: Miley non risponde ad Albertino perché ha cambiato il numero di telefono.
1: No.
0: Bisognerà trovare quello nuovo, Alberto.
1: No, ma Miley non mi risponde più.
0: I concerti di Fargetta sono felicità. Per le grandi inchieste di M2O i giovani non credono alle differenze d'età nelle coppie. E adesso vi ricordo, Shorty e Albertino, che dovete fermarvi a parlare. Mi raccomando che sia la volta buona.
1: Oh, mi raccomando, eh.
0: Dalla okay. vostra donna felicità è tutto.
1: Grazie, donna felicità. Quante cazzate. Grazie a tutti. A domani.
2: Di nuovo.
1: Domani è già Giove. Incredibile. Vi aspettiamo alle 5 su M2O.
3: Arrivederci.
4: Ciao a tutti. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: In FM, Lab, su M2O.it.
10: Ma allora siamo everywhere, le 19, buonasera, ciao! Salve! Grazie al nostro capo stazione Alba Albertino, bella lì, linea arrivata, buonasera, come va?

0: a cavallo. È vero, perché mercoledì capita proprio così, no? Un po' a cavallo della settimana, un po' senza senso. Ma il senso ce l'ha. Dividere i giorni brutti dai giorni belli, vero? Che cimba! La terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Salve, buonasera, come va? Mondo là fuori.
1: Come sei? Oh. Tu sei?
0: Sono qui. Ma certo.
2: Come tu sei Jazz Lounge, Mazzei, stasera?
0: Come, scusa? Come mi hai chiamato?
2: Jazz Lounge, Mazzei, stasera.
0: Mazzei, salve, sono Mazzei in onda con voi fino alle ore 21. Abbiamo una novità musicale di spessore.
3: M2O Hot

0: Fun Love, Danny Losito. Insieme, novità musicale su M2O.
1: M2O. DJ Station.

0: onda su M2O. Mentre torni a casa stanco di questa giornata, puoi fare la vespetta. No, dai, sgasa, sgasa, vai, là. Kiss the Sky. Se indovini la cilindrata, vinci una Vespa M2O.
1: Forse, non lo so, dobbiamo chiedere in direzione.

0: festa di quest'ora, J Balvin, Blanco è il titolo di questa canzone all'interno della nostra playlist in onda su M2O.
1: Uè Matteo, quella, tu ci sei?
0: Ci sono.
1: Era un'ape 50.
0: Non era un'ape 50, chi sei?
1: Francesco da Bari, ciao, saluti a tutti.
0: Me da Bari, Francesco da Bari, non era un'ape 50, però era sempre un animale di quelli che sono un po' così fastidiosi da schiacciare. Schiacciamo e torniamo tra poco qua in onda.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Vimar, energia positiva.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre solo da... Iperceramica.
14: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il sesto libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.

0: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: giro in giro su questo motorino che abbiamo sentito, ma siete veramente esperti, eh? Sì? Salve.
1: Buonasera.
0: Salve.
1: Questa 50 special, Davide da Milano.
0: Ma Davide da Milano, la tua tranquillità mi disarma. Bravo. Era il den den den che abbiamo sentito prima. Tra poco ci sarà l'appuntamento M2 Old con una grande canzone dance che arriva dal passato, ma che in realtà poi non è mai andata via, perché si sente molto spesso e anche molto volentieri. Lei che non sapeva perché, cioè I don't know why. Questo era l'indizio, ma l'M2 Old lo sentiremo dopo aver sentito le ultime news.
2: È salito almeno 18 morti il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un edificio residenziale a Priluki in Ucraina. Tra i morti ci sono 3 bambini di 1 anno e 8. Il governo è pronto ad intervenire di nuovo sul prezzo dei carburanti con il meccanismo delle accise mobili, ma spero che si possa ripristinare il price cap. Così la premier Giorgia Meloni dal vertice dei paesi del Mediterraneo a Spalato. La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo anche sull'articolo 3 della legge elettorale dopo il via libera dato ieri agli articoli 1 e 2. Domani il voto finale a scrutinio segreto con il rischio di franchi tiratori. Oggi in tutto il mondo le commemorazioni per la strage del 7 ottobre. In Israele decine di migliaia di persone hanno protestato contro il governo, colpevole a loro dire di aver permesso il massacro e di non aver protetto i cittadini, né di aver fatto luce sulle responsabilità di quanto accaduto. E ora il meteo.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore il tempo peggiora al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Domattina forte instabilità al nord e su Liguria, Toscana e Friuli. Nubi irregolari altrove. In giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla campagna. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Ed è tutto con il meteo.it. Una buona serata.

0: buonasera, in onda su M2O, salve.
1: Buonasera Mattei, in virtù sera. Dell'astinenza di ieri sera con il corodino senza ghiaccio analcolico, questa sera un Moscow Mule poco ghiaccio sarebbe possibile? Saluti Max.
0: Gentilissimo Max, rispondo a questo suo messaggio dicendo Leaf

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2024.

0: 2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: My Movies presenta
8: Rider.
9: Tra che sogni hai?
10: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
9: Per quella serve fortuna.
10: Molta.
7: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
11: Che casini stai ficcando?
9: Ma che hai fatto, Sam?
10: Una storia lunga.
7: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
10: Tutto sbagliato. Presente?
9: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
7: Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
13: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
14: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Buonasera, buonasera, in onda con Andrea Mattei e con una nuova ascoltatrice dalla città di Roma, spero, si chiama Vania, spero Vania non imbottigliata nel traffico del grande raccordo anulare tangenziale Cassia Aurelia, mamma mia.
1: Buonasera Andrea,
0: ciao.
1: Sono una nuova ascoltatrice.
0: Ciao.
1: E non ho capito come funziona il Pleguidas,
0: sì?
1: Diciamo se l'hanno pronunciato
0: Pleguidas,
1: bene.
0: Pleguidas.
1: Nel senso, lo,
0: sì.
1: Bisogna mandare il messaggio mentre che quando lo dici tu c'è sta un jingle, perdonami ma non l'ho capito.
0: Ma hai fatto
1: grazie,
0: bene, ma figurati.
1: Vania da Roma.
0: Vania, innanzitutto grazie per essere una nuova ascoltatrice di M2O, allora io che sono pigrissimo ho chiesto a un'altra ascoltatrice da Parma, più esperta, di spiegare. Sì, c'è un jingle e c'è una canzone specifica.
2: Non ho mai giocato.
0: No,
2: beh,
0: non ho mai
2: provaci.
0: E dai.
2: È semplicissimo.
0: Sì.
2: È la radio M2O.
0: Bene.
2: Il numero è 342-6543-210.
0: Brava, grazie a questa ascoltatrice da Parma. Quando Vania senti il jingle Play With Us, quello è il momento e arriva a sorpresa nelle nostre programmazioni, quindi chissà, chissà.
3: Ascoltatrice,
4: sì. Sì Andrea, per me un Campari e Prosecco per cortesia al tavolo 5.
0: Ma un attimo, come sgomitate però con questo bar. Scusa, Vania da Roma, ma anche lì c'è la gnagnarella. Gnagnarella è un termine per indicare la pioggia, quella londinese, perché oggi Milano è molto simile alla città di Londra. Milano e Londra si assomigliano ma tantissimo, ma oggi più che mai, soprattutto per questioni climatiche. Gnagnarella è un termine molto slang, molto legato alla tradizione popolare romana. Ma che sei di Roma, si sente? Quindi è per indicare proprio quella pioggia, quella fine fine, leggera, che ti permette anche di camminare. C'è un termine per indicare la stessa cosa nella tua zona? A Roma è gnagnarella. Io mi ricordo gnagnarella, poi ce ne saranno altri sicuramente. Vai, fammi sapere come si dice invece la più girellina lì leggera nella tua zona. 342-654-321-0.

0: hanno invertito le parole di Forever Young, ma la canzone è quella sentita in onda su M2O.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ma siamo già arrivati alle 8 di questa sera, ciao. Siamo noi. Siamo noi, M2O, in onda con Mattei fino alle 9 di questa sera. Ora ripartiamo, c'è la musica italiana ma in versione remix.
6: M2O. Più musica.
7: M2O.
8: M2 Hit.

0: Lesbos in onda su M2O 29 minuti in onda fino alle 21. Ma questo tempo, questo clima così londinese, oggi veramente sembrava di essere a Londra con questa gnagnarella. La gnagnarella è un termine romano, proprio slang molto molto molto popolare e colloquiale, con il quale si indica la pioggerellina fina fina fina.
1: Mattei!
0: Sì!
1: Io sono calabrese.
0: Sì.
1: Dalle parti mie si dice squicciolia.
0: Squicciolia? Squicciolia! Oh, vedi? Grazie per questo messaggio, tra poco metteremo in onda gli altri. Sono arrivati molti, molti dialetti e questo mi piace. Ma ora è il momento di James Hype.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

Ocean. È il titolo di questa nuova canzone di James Hype. Vedi che tutto torna. Andiamo a Londra, siamo a Londra, lui è inglese e ci sta. Novità musicale, l'appuntamento M2Hot che tornerà in onda con noi.

0: Jasmine. Siamo in onda M2O, buonasera. Che belli dialetti della nostra zona, veramente. Allora, c'è questa gnagnarella che però in diverse parti d'Italia suona in maniera diversa.
1: Ciao, buonasera, Francesco. Ciao. Della provincia di Caserta. Da noi si dice frellechea. Ciao, frellechea. Un saluto a tutti.
0: Ciao, grazie, un saluto a te.

0: dischi sono dentro la canzone.
1: Signor giudice, sono innocente.
0: Certo. Walk It Down, Trance, Quavo in onda su M2O. Che belle le spiegazioni degli ascoltatori.
2: Sono Francesco da Milazzo, da noi si dice zuppa verdano.
0: Ovvero?
2: E praticamente che vuol dire che inzuppa piano piano il
0: inzuppa Vedano, grazie dalla Sicilia. Questa sera invece tornerà James Hype. Dance with us.

0: novità James Hype, lo abbiamo sentito nell'appuntamento M2O con la sua nuova canzone. Questa sera sarà ospite della console di M2O nell'appuntamento cui M2O ospita i grandi DJ internazionali. L'appuntamento si chiama cosa? Dance With Us. Ah, ecco, le puntate anche nel nostro sito
1: M2O. Dance With Us. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro.

0: euro fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
7: Dark Planet.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Massimo in onda M2O. C'era questa nuova ascoltatrice che non aveva capito il funzionamento del Previdas.
1: Ciao Mattei. Ciao. Però ti sei dimenticato di dire alla nuova ascoltatrice che

0: Mattei.
1: Ciao.
0: Da noi a Catania si dice a suppavidano.
1: Ma sei catanese? Sei con Baruzzo? Come si dice quando piove in maniera leggera? Vai,
2: ciao
1: Mattei. Un altro. Ciao, chi è?
2: Michelangelo da Bergamo.
1: Che nome?
2: Da noi quando piove così si dice che fa una sbrafadina.
1: Ovvero?
2: Una spruzzatina.
1: Una sbrafadina.
2: Buona serata.
1: Grazie anche a te, Michelangelo. Torniamo nel passato. Torniamo negli anni 90.

0: siamo nel 1991. Siamo in un pomeriggio di mercoledì o di sabato. Stai ballando tranquillamente in una festa in casa organizzata dai tuoi amici delle scuole medie. Lo sai qual è il problema? Che poi non è un problema, che quando io sto bene non c'è niente che io tema. Facciamo un mashup tra questa e quella di Jovanotti? Sparracino, ci pensi tu? Grazie. Egg Machine con AUG 1991.
1: Mattei, sì. Lo sai che
0: cosa?
1: Non mi viene in mente come si dica in Toscana? Ma
0: davvero?
1: C'è nessun ascoltatore toscano che mi sa dire come si direbbe a Firenze, per esempio? Io sono Cristina,
0: grazie.
1: Firenze.
0: Abbiamo girato questo appello ai nostri ascoltatori, adesso molto attenti, qualcuno ci risponderà. E intanto era l'M2 Old con noi.
2: M2 Old. Più musica. M2

0: with us.
1: Allora, qui in Toscana,
0: sì?
1: Mio marito è livornese,
0: sì,
1: lui dice che
0: tu sei di Roma.
1: Quando piove pochettino, poco,
0: sì,
1: poco, è che schizzetta.
0: Schizzetta Jessie, credo Jessica, per rispondere all'ascoltatrice di Firenze.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Invece a Milano c'è la schiscetta, che è tutta un'altra storia, cioè la confezione di cose da mangiare che ti sei fatto a casa. Ma abbiamo i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers, ogni tanto, no, stickers, la R, mannaggia, chi sei, dove sei, che cosa fai?
4: Play with us, Diego da Cagliari.
0: Diego, dalla Sardegna, da Cagliari, posso dirti che il Play with us è

0: M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
0: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Beamer. Energia positiva.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
14: Ristora.
13: Capsule per ogni ora.

0: M2O. Suona così. M2O.
1: Yeah. What up, mom?

Ciao, ascoltatore di M2O. Sai che oggi la città di Milano sembrava molto la città di Londra. Sono stato tante volte a Londra. La prima era nel 1998. Poi potremmo anche parlare domani del primo viaggio fatto da soli, senza genitori, che ricordi. Beh, comunque la città di Milano sembra la città di Londra, perché a Londra c'è quella classica, a parte lo smog, traffico, smog, qualche grattacielo, qui è zona isola, lì è il centro, e soprattutto odore di cucinato, e poi la pioggerellina, che in diverse zone d'Italia

0: Italia si dice in diversi modi, ad esempio nella città di Roma, sei de Roma, so de Roma, se sente, nella città di Roma si dice gnagnarella, uno dei tanti modi, perché poi non ce n'è solamente uno, oppure?
1: Ciao Mattei!
0: Ciao!
1: Michelangelo da Bergamo.
0: Eccolo, è lui.
1: Da noi, volevo, quando piove così, si dice che fa una sbrafadina.
0: Sbrasadina.
1: Una spruzzatina.
0: Vero.
1: Buona serata.
0: Grazie anche a te, buona serata. Poi ne abbiamo.
2: Buonasera, M2O.
0: Ciao.
2: A Taranto, quando c'è la pioggerellina, si dice che è stenzeteca.
0: Stenzeteca? Ma no, è uno scioglilingua. Però c'è tanto da imparare dai vostri messaggi. Poi abbiamo ricevuto una sorta di appello da parte di un'ascoltatrice di Firenze, che ha detto: io non so come si dice a Firenze, sono di Firenze, se c'è qualche ascoltatore che me lo vuole suggerire.
3: Qui da noi in provincia di Firenze,
0: sì,
3: si dice sprizzola.
0: Sprizzola, sprizzola, che potrebbe tranquillamente essere un paesino in provincia di Firenze. Dove sei te? Oh, sono di sprizzola, sono anche bene. Vabbè, tra poco altri messaggi in onda a M2.

0: David Gnomo, David amico mio, ma soprattutto David Guetta, DJ numero uno al mondo. Meno male, ma sì, non avevamo dubbi. È stato un anno pazzesco e fantastico per David Guetta. Io ho voluto mettere Memories perché era un po' che non sentivamo questa canzone e perché merita tantissimo. È una scelta difficile scegliere una canzone bella di David Guetta perché ce ne sono diverse. E ci sentiamo domani, ore 19. Ciao!
1: M2O Cinema.
2: Isoppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: M2O Cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: FM, l'app su m2o.it.
7: Siamo arrivati alle ore 21.01. Grazie Andrea, buonasera da Claves, ciao. Come va questo mercoledì 7 ottobre? Lo proseguiamo, si può dire lo proseguiamo? Vabbè, non lo so, comunque, insieme fino alle 23.
1: M2O.

con Autumn Cold, canzone che arrivava nel periodo in cui lei era già diventata molto famosa con un altro pezzo in cui lei raccontava di aver baciato una ragazza, si intitolava I Kiss Girl, e questa qui era anche un po' la dimostrazione che lei non era solamente una one hit wonder, che è il termine per indicare chi fa una canzone e poi sparisce dalla circolazione, ma anzi è diventata quell'artista che poi abbiamo conosciuto e che ascoltiamo anche oggi con la sua musica, diciamo, più recente. Siamo arrivati alle 9 della sera, passate da 9 minuti, ben trovati da Claves, la nostra direttrice

0: della sera riparte da qui e arriviamo fino alle ore 23 anche oggi, anche nel mercoledì 7 di ottobre. Fatemi ricordare anche il numero 342 654 3210, molto utile se vi va di mandare un messaggio, molto utile anche nel caso vogliate più tardi giocare al Play With Us. Ma prima di tutto facciamo le cose con ordine, mettiamo una canzone nuova, l'appuntamento è con l'M.Dot.
1: M.Dot

0: Stay. Questo è Bipolar Sunshine.
1: When I hear your voice in the shadows, I'll stay.
0: C'è l'M2O qui su M2O. È la musica nuova che trovi all'inizio dell'ora. Ed è la musica nuova di questo DJ che arriva da Manchester. E la sua canzone, la sua musica, insieme a lui c'è Art Antoine. E c'è anche la collaborazione di Nariman. Con Stay, l'M2O, la musica nuova l'hai trovata qui all'inizio dell'ora su M2O.

anche le nuove generazioni che l'hanno conosciuta grazie ai social. Io però appartengo a quella generazione che l'ha ballata nei club, l'ha ballata in discoteca nel periodo del 2014, perché in realtà questo brano firmato Fly Project, questi due DJ che arrivavano dalla Romania, era esploso proprio quell'anno lì, 2014. Mi ricordo, era una delle canzoni più ballate nell'ambito, diciamo, della musica commerciale dance. Questa qui invece si intitola Il diritto di ballare.

0: Una bella canzone che porta con sé anche un bel messaggio: difendere la club culture, difendere il diritto di ballare. Questi sono tre artisti tutti quanti legati alla cultura della musica da ballo, del club, della musica dance. Dal lato c'è Ralph, dall'altro c'è Sam Ruffillo e c'è anche Samuel De Sulsonica, che nella sua versione più elettronica firma le canzoni come Leomas, e infatti era la sua voce che hai sentito su questo brano in onda su M2. 9:20 del mercoledì sera. Anche questa sera abbiamo più musica per voi.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: My Movies presenta
5: quello che avete davanti agli occhi, il soldato perfetto.
4: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
6: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
4: Con una inarrestabile Adria Arjona.
7: Dove vai?
8: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
4: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
17: La piadineria.
15: La più buona, perché mia.
18: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: Seasons Over, dice Dua Lipa nella sua canzone dell'anno 2024 dal titolo Training Season, quella che stai risentendo qui su MDO, arrivati alle 21:29 della sera del mercoledì. Eccolo qui il finale, oramai sempre più italiana, Dua Lipa che passa sempre più spesso dalla città di Milano. Anzi, sentite un po' questo audio.
1: Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, ok? Baci. Milan, such a cool place.
0: Such a cool place. Allora, se lo dice lei, io mi fido. No, oramai è diventata sempre più italiana, nel senso che a quanto pare ci sono delle situazioni, delle frequentazioni che la portano a passare dal nostro paese e a passare da Milano. Questo era un audio che era uscito all'interno di un suo video durante la Fashion Week di qualche settimana fa. Vabbè, brava Dua Lipa, torna spesso da noi. Ora mettiamo un M2 Old. Adesso M2 Old.

figura fondamentale dietro a queste produzioni era quella di Alex Christensen, e la musica di All Around the World era quella che hai sentito dall'anno 2000, però per la precisione, come M2O Old, uno degli appuntamenti fissi di M2O, quello che abbiamo alla mezza dell'ora, nel quale andiamo a ripescare un brano direttamente dal nostro archivio.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Ricky per sempre, appena sentita qui su M2O, con anche il finale col pianoforte.
1: Wow.
2: Ricky per sempre.
0: Vai Sfera, chiudila, chiudila,
2: Ricky
0: chiudila.
2: Ricky per sempre, Ricky per sempre, Ricky per sempre.
0: Ok, cambiamo totalmente sound adesso qui su M2O, mettiamo una delle ultime produzioni dei Prospa insieme a Clooney, si intitola Good.

0: voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, attimo.
10: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
14: Fatroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
16: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
17: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai.

every day. Midwell suona

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: Party! Questo è il sound di Troye Sivan, lo senti su M2O con una canzone che si intitola esattamente così, Party, alle 21.49, 11 minuti che ci separano dalle ore 22. L'ascolto di Troye Sivan mi permette di raccontarvi anche qualcosa su questo artista, perché oramai lo sentiamo già da qualche anno, ma lui ha una carriera e una storia personale molto, molto particolare, forse anche sui generis, perché di solito non è oramai così, diciamo, scontato, ma non è nemmeno così strano sentire un cantante, un artista che è nato come cantante, fare poi l'attore, ok? È successo, per esempio, mi viene in mente Lady Gaga, mi viene in mente anche Will Smith, no? Che faceva rap, poi insomma la sua carriera da attore ha preso il sopravvento. A lui è successa, cioè a Troye Sivan è successa la cosa opposta. Lui è nato in realtà in Sudafrica, poi è cresciuto in Australia, ma ha iniziato da giovanissimo

0: giovanissimo tra l'altro come attore, e poi si è lanciato nel mondo della musica, e il mondo della musica l'ha ringraziato, l'ha premiato, e infatti oggi ce lo sentiamo qua in onda su M2O. La nostra playlist, la nostra programmazione serale continua. Buonasera da Claves, nel frattempo se siete tra gli ascoltatori che magari hanno acceso solamente da poco la radio, vi metto ora una delle ultime produzioni del DJ Kygo, che però ha fatto un po' un'operazione nostalgia, cioè ha preso un po' il sound delle sue origini e l'ha trasportato in una canzone che si intitola Take Me Back.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O.
3: M2O.
2: M2O. M2O.

0: The Cincilla con una canzone del 2019, ma qua c'è lo zampino di un artista, di un DJ, anche di un amico di M2O, che tra l'altro puoi ascoltare anche nel nostro Dance With Us. È il remix di Benny Benassi, quello che hai appena sentito alle 10 della sera.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: E allora buonasera da Claves, siamo arrivati alle ore 22, in onda su M2O. Com'era fuori? Si sono un po' abbassate le temperature, noi le alziamo adesso con i Treno Stop e con la prima canzone, Temperature, Sean Paul.

come ci siamo fatti romantici qui su M2O. Grazie a un bel pezzo, una bella canzone di John Legend. Si intitola All of Me, una canzone del 2014 che noi mettiamo nella versione remix del DJ Tiesto. Sentita qui su M2O al termine del nostro nuovo non stop. In mezzo c'era anche Barry Can Swim, il DJ scozzese che ha fatto Dance Dance Dance, e avevamo aperto le danze con Sean Paul Temperature. Siamo arrivati adesso alle 10 della sera, passate da 9 minuti, e questa è la diretta di M2O. Ciao da Claves e bentrovati anche agli ascoltatori che sono qua con noi fino a mai, cioè nel senso che rimangono con noi magari anche per tutta la notte. E allora per voi e per tutti gli altri suoniamo adesso un brano nuovo, l'M2 Hot. M2 Hot.

Tsunami, loro sono i Sophie Tucker, lui si chiama Tucker, lei si chiama Sophie, insomma il duo lo conosciamo oramai molto bene già da una decina d'anni, e con loro c'è anche un'altra band, cioè gli War Republic, in particolare c'è il frontman degli War Republic, Ryan Tedder, che ha lavorato proprio con loro per la realizzazione di Tsunami, che è l'M2 che stai sentendo ancora in sottofondo. Dai che c'era anche la musica nuova questa sera, ora c'è Ed Sheeran.

0: Das
1: M2O.
2: Play,
1: eccolo,
2: with us.
1: Play with us.
0: Baby wow, Karol G, la sua canzone come canzone di oggi del Play with us al numero 342-654-3210. Si sono affollati proprio i messaggi degli ascoltatori in diretta con me questa sera, nella speranza da parte loro di vincere i nostri gadgets. Il premio che facciamo ai più meritevoli, a quelli insomma che ci tengono, stavo per dire d'occhio, ma in questo caso sarebbe il caso di dire d'orecchio, cioè che sanno esattamente e riconoscono esattamente il momento di mandare un messaggio come questo.
3: Play with us, Mattia da Reggio Emilia.
0: Mattia da Reggio Emilia, complimenti, i nostri gadgets arriveranno direttamente a casa tua. Aspettati una nostra telefonata.

0: canzone che loro hanno un po' spoilerato, in un certo senso, cioè nel senso che durante questo 2026 l'hanno messa in giro nei loro DJ set in tutto il mondo. Sono passati anche da Milano durante la primavera scorsa e mettevano questa canzone che però non era ancora uscita, che è una tecnica un po' furbetta da parte dei DJ, perché cosa fanno? La provano, no? La mettono e vedono la gente come reagisce, quando poi sono convinti del fatto che piaccia e allora la pubblicano. Infatti molta gente la conosceva già, poi è uscita ufficialmente con la voce di Emily Warren. Vi ripeto il titolo, era Silver Lines, qui in onda su M2O.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

Casini, la loro, una delle loro ultime canzoni insieme alle 22.30 della sera qui su questa radio. La radio si chiama M2O, bentrovati da Claves. Sono le 22.30 e quindi è tempo di ripescare un pezzo per voi da un anno in particolare, che è il 1997. Una canzone molto importante, innanzitutto per la storia delle boy band, perché negli anni 90, oltre a esserci il fenomeno della dance, c'erano anche tutte quante le boy band in giro per il mondo. Questa era nata negli Stati Uniti, ma aveva avuto grande successo in Europa. Con questa canzone il loro successo era arrivato anche negli USA.

annunciavano così il loro ritorno sulle scene, nel senso che con l'album di quell'anno lì, del 1997, avevano conquistato, come vi stavo raccontando, non solo l'Europa ma anche gli Stati Uniti e poi tutto il mondo. Sono i Backstreet Boys e questa è Everybody, l'M Gold delle 10:30. Backstreet's back.

I Want You è il titolo della canzone di un ormai 3 anni fa, perché è il 2023 quando lavoravano insieme le Icona Pop e i Galantis per I Want You, il titolo del brano che stai sentendo. La nostra playlist musicale del mercoledì sera continua adesso con un brano che ha fatto parte della colonna sonora estate 2026, come se ci fosse ancora la compilation, no? Quelle di qualche anno fa che incoronavano e davano insomma vita alle canzoni di quell'estate lì. Human

0: DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time
2: in the mix.
3: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: My Movies presenta
6: Rider.
7: Tra che sogni hai?
8: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
7: Per quella serve fortuna.
8: Molta.
5: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
9: Che casini stai ficcando?
7: Ma che hai fatto, Sam?
8: Una storia lunga.
5: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
8: Tutto sbagliato. Presente?
7: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
5: Guarda il trailer su mymovies.it.

0: anzi
1: giro.
0: Prima in festa e poi in giro. Vabbè, dai, dovrei averla imparata a memoria, visto che è stato uno dei tormentoni dell'estate 2026 e lo è ancora. Quella di Puccio e Mio è la, è mia, scusate, la canzone che si intitola Non mi innamorerò. Fenomeno social, come si dice in questi casi, che poi è una parola un po' fatta ed è un'espressione un po' comune per dire che la musica nuova può arrivare anche grazie non solo a quel circuito tradizionale delle case discografiche, magari ai talent, magari a, diciamo, internet in particolare, ma da un social solo, cioè TikTok, che da questo punto di vista è leader nel lanciare degli artisti, come nel caso di Puccio e della sua fidanzata Mia, che è la voce femminile della canzone che hai appena sentito. Buonasera ancora da Claves, 12 minuti che ci separano dalle ore 23, tra poco la M2 Night riparte con 1212 Selecta, ci sarà il mixato di Vales, poi ci sarà il DJ Time in the Mix fino alla mezzanotte, dalla mezzanotte apriamo le danze, o meglio dall'una di notte apriamo le danze con James Hype, il Dance With Us del mercoledì notte, e il mercoledì notte nel Dance With Us continua anche con Lost Frequencies, appuntamento dalle due. Tra l'altro approfitto anche per ricordarvi che se questi mixati poi li volete andare a riascoltare e recuperare, trovate anche tutto quanto sul nostro sito m2o.it.

Sono successe tante cose in questo 2026 per Axwell Angello e Ingrosso che rispondono al nome della Swedish House Mafia. Tra queste cose, tra le cose belle sicuramente successe, c'è l'uscita di questa canzone dal titolo Happiness is so sad, sentita qui onda su M2O. Wow, il sound adesso arriva direttamente dall'anno 2012. La voce di

0: voce di Miley è quella che esce fuori da questa radio, la radio M2O, e questo pezzo dal titolo Bass Persuades è l'ultimo tra quelli che vi metto io oggi questa notte, oramai, perché la notte di M2O inizia adesso. L'appuntamento in arrivo è quello con 1212 Selecta. Allora, noi ci sentiamo direttamente domani sera. Ciao da Claves, passate una buona serata e una buona giornata. A domani alle ore 21 qui su M2O.
1: Sabato 10 ottobre alle 21 durante la Barcolana a Trieste in Piazza Unità d'Italia. M2O Night.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
4: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
5: Yeah, man.
4: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
6: Hey, hey, put it.

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
0: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: M2O. DJ Time. DJ fucking time, DJ fucking time. Check out the sound of DJ time in the mix. Check out the sound of DJ time in the mix.
3: DJ time.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Patroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come lo Smart TV Smarttech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: M2O DJ Time.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: My Movies presenta:
5: quello che avete davanti agli occhi, il soldato perfetto.
4: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
6: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
4: Con una inarrestabile Adria Arjona.
7: Dove vai?
6: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
4: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. In edicola il 6° libro, Rocco va in vacanza, in regalo con Repubblica.
10: DJ Time.

0: you're listening to. Dance with us. Now.
1: James Hype on MADUA.